0: Posti di lavoro nel...
1: Potrebbero essere più di 100 le persone morte nel... Potrebbero essere più di 100 le... Potrebbero essere più di 100 le persone morte nella parte nord-occidentale.
0: Moto morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico sera nella Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un treno...

0: A 3 anni di garanzia totale.
1: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, sul piano civile, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, militare, le economie finiscono per i

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cinque punto 250 in FM.

0: Antitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo ad

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario, e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, parco della Certosa Reale.

0: Toro, take that, huh? Myself, Travis, myself.
1: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
2: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
3: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
4: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
2: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
5: 105.250
2: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
6: Un abbraccio a voi, ciao.
2: Ciao.
7: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
8: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
9: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: E con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo. The magic.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666-73263. Cisti, viaggia informato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle.

Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: sei un pirla, e c'è la faccia da pirla e gli occhiali da pirla e sei vestito da pirla, ma sei un pirla e come balli da pirla, con quelle mosse da pirla e quelle scarpe da pirla.
1: Mi dispiace di averti coinvolto in questa storia.
2: Non ci credo.

Questa è una favola moderna. C'era una volta un conte che aveva l'abitudine di lavorare sempre e soltanto di notte, e perciò gli diedero nome Conte Notte. Conte Notte era stato in gioventù un pittore, ma non bastandogli tele e pennelli la smise e cercò altri mezzi per esprimersi. La luce artificiale era la base dei suoi studi. Chiuso nel suo laboratorio, Conte Notte cominciò a mescolare liquidi che per la gente comune sono benzina, glicerina, oli minerali, aperitivi, shampoo, ma che per lui erano luce soltanto, e a immergervi granelli di pepe, prezzemolo, piccoli cristalli, frammenti di plastica, che per lui erano il colore. Un giorno gli venne l'idea di mettere il tutto in una bottiglia. Scelse un liquido trasparente e viscoso come la glicerina. Preparò con cura pezzetti di plastica rossi, gialli e azzurri, frammenti di cellophane arancione e violetti. Prese delle scaglie di sapone rosa e verde, cristallini di poliestere variopinta e li fece cadere nel liquido. Poi soffiò dentro con una cannuccia. Infilò la bottiglia in un proiettore e spense la luce.

0: Aveva trovato il modo di dipingere una tela con la sola luce, senza pennelli, senza colori ad olio. Queste composizioni suscitarono appena un po' di curiosità. Niente di più. E Contenotte stava per rinunciare anche questa volta quando incontrò un mercante d'arte che gli organizzò la prima mostra. Chi compra un quadro luce di Contenotte in realtà compra una infinità di quadri diversi, perché la stessa immagine, così come ha detto un cervello elettronico appositamente interpellato, si ripeterà soltanto dopo 35 anni di movimento ininterrotto. Contenotte scoprì anche che la visione prolungata dei suoi quadri è un efficace antidoto contro l'insonnia. Questi giochi di luci, pensò un giorno Contenotte, dovevano trovare qualche applicazione anche nel campo della psichiatria.
1: Ma si figuri, mi hanno preso per matto. Sono andato in un ospedale qui a Milano a proporglielo a uno psicanalista, il quale, dopo aver fatto un certo discorso, mi ha chiuso in una stanza e mi voleva far ricoverare.
0: Poi, un giorno, Contenotte inventò il sonoro.

era la giusta conseguenza, l'uovo di Colombo. La luce pulsa seguendo il volume ed il ritmo della musica. Nasce così, per opera di Contenotte, l'espressione più vera della luce psichedelica, la luce che fa dimenticare le grane quotidiane per lasciare riaffiorare la vera personalità dell'individuo, l'io incontaminato, ciò che l'individuo sarebbe senza le storture della società in cui vive.

0: qui finisce la favola, perché con la sua invenzione nella valigetta Contenotte se n'è andato in America ed ha avuto successo. Successo d'arte e successo industriale. Sì, perché l'America ha sfruttato l'idea di Contenotte, mettendo queste luci nei locali da ballo.
1: A New York si sono interessati di queste mie cose e chi si è interessato maggiormente è stato un locale notturno. Questo locale notturno ha fatto il primo impianto, poi un secondo impianto l'ho fatto al Circus Electric, sempre di New York. Tornato in Italia, ho cominciato a interessarsi anche qui ai locali notturni e pertanto in questo momento sto facendo diversi locali con queste luci.

0: Chiudiamo invece con un gruppo, i Clash. Qualcuno l'ha definito un gruppo politico, qualcuno l'ha definito un gruppo ambiguo. Credo che nei Clash ci sia il meglio della tradizione del rock and roll duro, come si diceva nel gergo qualche anno fa, e pur non essendoci la politicizzazione, come è difficile questa parola, che noi vorremmo trovare sempre nei fenomeni giovanili e particolarmente nel rock e particolarmente in Italia, c'è una lettura in questo senso di questa musica che è stata la colonna sonora di questa società nel bene e nel male.
1: Che cosa significa per voi fare rock?
2: Solo qualcosa da fare, semplicemente qualcosa da fare.
1: L'impegno politico esisteva già prima che vi metteste insieme oppure l'avete scoperto quando vi siete uniti?
2: Credo sia qualcosa che abbiamo elaborato insieme. All'inizio, prima di incontrare i Clash, cantavo rhythm and blues americano, cose del tipo Shake Your Hips. Poi quando ci siamo messi insieme, il nostro manager ci ha detto di cantare solo di cose che contano. E noi abbiamo seguito questa linea.
1: E qual era il metro per giudicare quello che conta?
2: Non avevamo soldi e quindi sapevamo cosa contava. Abbiamo preso in esame le ragioni per cui non avevamo soldi e per cui era così difficile ottenere un prestito.
1: Quando avete cominciato a essere più conosciuti, la gente vi ha dato un'etichetta. Insomma, rappresentavate qualcosa.
3: Taluni dicevano di sì. Dicevano che rappresentavamo qualcosa. I ragazzi, i giovani in Inghilterra, non si riferivano alla politica. Per loro rappresentavamo qualcosa che tentavano di ottenere. Rappresentavamo la libertà di pensare a se stessi, di fare ciò che pensavano.
1: Qual è il vostro messaggio politico? Come lo si può definire? Di destra, di sinistra o che cosa?
4: No, ma si rivolge alla classe lavoratrice, perché questo è il mondo in cui viviamo, dolcezza. È così che viviamo. Politica sociale, non socialismo. Chiunque cerca di ribellarsi quando viene ricoperto di merda. È di questo che parliamo. Giustizia per tutti. La fine della crudeltà e dell'ingiustizia. Non so, ogni partito politico dice le stesse cose. È questo il loro messaggio. Per questo penso che tutti i partiti politici siano pieni di merda. La gente lo capisce, ma ci vogliono molti anni. Noi non possiamo fare altro che suonare. Parliamo di ciò che conosciamo, parliamo della nostra vita e pensiamo che tutti coloro che vivono una vita normale hanno una esistenza peggiore della nostra. E allora gli facciamo vedere che possono fare come noi. Possono formare i loro gruppi e parlare di ciò che vogliono.
1: Prima di entrare nei Clash, c'è qualcosa nella musica che ha avuto un significato particolare per te? Qualcosa che ti ha ispirato e in cui ti sei identificato?
2: Sì, il blues. Tutto il blues nero. Muddy Waters, Alan Wolf, Shin Harper. Erano tutti favolosi.
1: Ma perché il blues in particolare?
3: Perché è una delle prime forme di musica che ha espresso i patimenti e le quotidiane sofferenze della gente.
2: Per me il blues è la radice di ogni genere di musica. Anche dello ska and blue beat, del reggae, del dub. Il blues è la radice di tutta la musica. Il blues nero.
5: Black blues.
6: La toilette!
1: Insomma, cosa state tentando di fare? In che direzione si rivolge la vostra rabbia? Voi volete parlare alla gente che non ne può più?
2: Cerchiamo di essere sinceri. Cerchiamo di essere sinceri con noi stessi. Cerchiamo di avere del rispetto per noi stessi, capisci? Lo facciamo per noi, non è per questa gente. È per noi. Per poter vivere rapacificati con noi stessi. Una questione di rispetto nei nostri confronti, per poterci alzare al mattino e pensare: nessuno mi tiene in pugno. Se oggi non voglio andare lì, non sono obbligato, giusto? Per quanto riguarda la gente che viene a vederci, speriamo che si divertano. E in secondo luogo, speriamo che tornando a casa provino a pensarla allo stesso modo. Non ho nessun messaggio del tipo: ecco, questo è quello che dovete fare. Capisce cosa intendo dire? Ma posso dire: vivendo così sono felice. Perché non ci provate anche voi?

0: Cosa c'è per secondo, per cortesia?
1: Ah, signor, per secondo c'è la porchetta a pecorina.
0: Come cucinata?
1: Col fuoco. E c'è un bel ciuffo di rosmarino piantato dentro al bucio del culo.

Ecco, abbiamo tutti questi programmi televisivi in cui io faccio sempre la mia parte, però vedo che c'è sempre la voglia di divertire. Far ridere su a volte idee scarse, cercare di sempre di far ridere in maniera bieca, eccetera. Io invece no, non mi va di far ridere, anche se a volte faccio ridere e mi fa piacere far gioire attraverso il cervello, anche però pensante, il cervello pensante, per cui la risata viene non solo dalla stupidità incresciosa del volere a tutti i costi, ma viene da uno sfogo di liberazione. Ma questa volta no! Questa volta no! Il quinto pezzo, mi raccomando.

0: Sono Antonio, chiamo da Cegli Messapica in provincia di Brindisi. Domenica 5 dicembre votate Pietro Mita di Rifondazione Comunista, perché la Democrazia Cristiana ci ha rotto il cazzo.
1: Ciao, sono Stefano, chiamo da Faenza, Lega Lombarda, no grazie faccio senza, il Sud, Terrone, finito il burrone, finito nei forni, finiti tutti i fondi dello Stato, guerra di popoli e odio tra fratelli, basta, a morte pure quelli.

0: Tanzano merda.
1: Ciao, come ti chiami? Ciao Franco, mi senti? Ora ti faccio un amico mio.
0: Sanglare marina è morta.
1: È la palla di San Michele, come li te? No cazzo, dai! Un saluto a tutte le ragazze di Roma. Ciao, buone.

0: Luca da Roma. Niente, vorrei fare un ode al culo, perché il culo è un mito, è un guanto, una calzamaglia. Vorrei solo dire a chi non l'ha provato che milanesi, romani, napoletani, il culo è un mito, è un guanto, una calzamaglia, cioè non si può prescindere dal culo, ragazzi, assolutamente non si può prescindere dal culo.
1: Ma non vi vergognate? Ma i mille che sono morti per Garibaldi, per ideale, quelli sono morti per ideale, voi per ideale che fa schifo, volete ammazzare la gente, promettete botte, sprangate, rompimenti di culo. Ma chi è morto sul motello? Ah, Zozzoni, ma ne avete capito che è un gioco di radicali per far vedere che l'Italia è divisa? Uniti bisogna essere. Ciao.

0: a Gigi, li mortacci tua, ma perché a guadagna la paga? Oh!
1: Amonè, ma se non c'è una lira?
0: E vatti a pagare quel brillocco, no? Che c'ho i gioielli io? Eh? Dove stanno?

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Sta per iniziare un approfondimento a cura di Bello come una prigione che brucia sul Crime, il centro di ricerca per l'analisi delle informazioni multimediali della Polizia di Stato. Ne parliamo con Riccardo Colucini, autore di un'inchiesta, pubblicata su IRP Media, su questo invisibilizzato ganglio della sorveglianza di massa. Buon ascolto.
3: Allora andiamo a parlare di una struttura dell'apparato repressivo sorvegliante decisamente invisibilizzata, ovvero il CRIM, C-R-A-I-M, CRIM, Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali della Polizia di Stato, uno di quei casi che solleva il grande quesito se era nato prima l'acronimo o il nome per esteso. Mi vedo già i funzionari di polizia gongolanti, chiamiamolo CRIM, che sembra crime in inglese ma italianizzato. Geniale commissario, ma grazie a una molto più interessante serie di domande di inchiesta realizzata da Riccardo Colucini, questo centro, questo ganglio dell'apparato sorvegliante è un po' meno invisibile.

0: Partendo appunto dal nome Crime, ti chiederei di partire dai dati multimediali, o meglio da che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo, perché non ci è dato saperlo in termini di quali informazioni multimediali vengano raccolte.
1: Allora, per dati multimediali tendenzialmente la polizia intende tutto quello che viene trovato online e che quindi reputano essere una sorta di fonte aperta, liberamente accessibile. Per online però si intende anche su un social network. Da qui le informazioni che vengono raccolte possono essere le foto che postiamo online, i video, gli audio che fanno parte dei video o anche semplicemente gli audio magari pubblicati su piattaforme specifiche e i testi stessi dei nostri post fatti sui social network. Questi tipi di dati multimediali sono di interesse a quanto pare per la polizia perché possono essere utilizzati in una serie di analisi. Ad esempio, controllando tutte quante le foto pubblicate online per uno specifico evento e nei documenti commissionati si faceva ad esempio si riportava l'esempio degli attentati terroristici avvenuti al Bataclan di Parigi, era possibile raggruppare tutte le foto dell'evento, quindi dell'attentato, prese da diverse angolazioni che le varie persone avevano postato sui social. E questo quindi permetteva di raggruppare per somiglianza e permettere di avere quella che loro definivano una sorta di situational awareness, ovvero essere consapevoli di come una situazione si stava svolgendo in quel momento. Chiaramente però questo tipo di analisi si offre anche ad altri scopi. Per dire, si possono effettuare ad esempio il riconoscimento dei volti presenti nelle foto che vengono pubblicate online, possono essere identificati anche i luoghi, perché se immaginiamo che una foto postata si vede sullo sfondo un particolare tipo di edificio che ha delle forme peculiari, gli investigatori possono risalire al luogo in cui quella foto è stata scattata e via dicendo, perché poi c'è anche ad esempio l'analisi dell'audio, quindi l'analisi della voce presente nell'audio. In questo modo quello che si potrebbe creare, o anzi quello che loro hanno creato, perché addirittura dell'aspetto del riconoscimento vocale avevo già parlato nel 2017, è quella di avere una sorta di banca dati delle impronte vocali che permette di fare dei raffronti, riuscire a identificare una persona, scoprire ad esempio se una persona che partecipa a diverse manifestazioni è presente in ognuna di esse. Questo per esempio è uno degli utilizzi, degli impieghi che si possono immaginare.

0: citando il Bataclan, mi vengono in mente due grandi fenomeni in ambito sorvegliante che abbiamo osservato negli ultimi anni. Da un lato la spinta alla sorveglianza di massa promossa e giustificata dalla minaccia terroristica, e il progressivo e controverso sedimentare di quella cornice normativa che poi è approdata con l'AI Act europeo, che sostanzialmente pone qualche piccolo vincolo, qualche piccola restrizione all'impiego del riconoscimento facciale di massa in tempo reale, ma lo consente invece in modo di fatto abbastanza bulimico e lo normalizza come tecnologia investigativa da impiegare senza particolari restrizioni in differita. Con te ne abbiamo parlato in diverse occasioni, parlando di sistema SARI e via dicendo. Riconoscimento facciale in differita su filmati e immagini, purché non provenienti da un flusso video in tempo reale, questa è sostanzialmente la principale discriminante. Tra l'altro è evidente a livello poi meramente logico, come sottolineavi anche tu, che se il riconoscimento facciale in tempo reale è consentito poi in determinati contesti, con soglie di gravità abbastanza mobili, come tutte le soglie stabilite poi dal potere sostanzialmente, vuol dire che l'apparato sorvegliante è di fatto già predisposto per attivare il riconoscimento facciale in tempo reale in qualunque momento. Ma restando appunto su questo riconoscimento facciale indifferita, che citavi anche tu come funzione possibile, hai citato alcuni scopi potenziali. Ti chiederei appunto di soffermarti ancora un attimo su quali siano le funzioni ipotizzabili, su quali sembrano concretamente già implementate, anche grazie alla tua faticosa lettura delle pagine di Polizia Moderna che hai citato all'interno della tua inchiesta.
1: Uno degli aspetti paradossali riguardo la segretezza di questo progetto è proprio questo, che non era facile trovare le informazioni, ma su Polizia Moderna, questo magazine della polizia, ha rilasciato un'intervista al direttore in cui spiegava, ovviamente non in dettagli, ma ad ampie descrizioni, gli impieghi e utilizzi. Secondo me dovremmo partire innanzitutto da chi ha accesso al crime. E per chi ha accesso al crime abbiamo la Digos di Roma, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, la Direzione Investigativa Antimafia, la Polizia Postale del Lazio, la Questura di Roma e anche l'Ispettorato Vaticano. Questi sono solo alcuni di quelli che hanno accesso, perché ovviamente la polizia non ha risposto, non ha voluto chiarire ulteriormente se altri abbiano accesso. Da qui ci possiamo fare un'idea, nel senso che si parla di polizia di prevenzione, quindi velocemente la ricerca di potenziali terroristi e quindi attività antiterrorismo. Dall'altro lato, con la Direzione Antimafia si può pensare all'identificazione di boss che possono essersi nascosti in altri stati, latitanti e via dicendo. E chiaramente lì l'idea è che il riconoscimento facciale possa essere utilizzato, ad esempio. Vediamo delle foto un po' caricate online, abbiamo le foto del ricercato e si possono riuscire a trovare. Il problema è che non sembra fermarsi qui, ma dalle carte che abbiamo ottenuto della corrispondenza tra il Ministero dell'Interno e il Garante Privacy, che aveva chiesto informazioni in merito, si evince anche come il crime possa essere utilizzato come supporto alle attività di polizia giudiziaria. E quindi vuol dire nelle vere e proprie investigazioni di reati, ma non è chiaro per quali reati. Si tratta di reati gravi, come omicidi o persino semplice spaccio. Qual è il ventaglio di opzioni? E questo non è chiarito. Il problema è che, come dicevi tu, la tecnologia, quindi il crime, è già sviluppato, è già funzionante dalle dichiarazioni stesse su Polizia Moderna, è stato messo in piedi nel 2015, oramai sono più di 8 anni quindi che è in funzione, e questa leva iniziale, diciamo, dell'antiterrorismo come causa scatenante per mettere in piedi queste tipo di tecnologie si è rivelata di nuovo efficace, nel senso che il sistema ora è in piedi e sembra percolare anche in applicazioni diverse da quelle originali dell'antiterrorismo. E se pensiamo anche al regolamento AI Act, che cercava di legiferare sull'introduzione di intelligenze artificiali, vediamo come la scusa, il grimaldello della sicurezza nazionale, quindi antiterrorismo, la protezione dello Stato e via dicendo, è stato usato anche in quel caso, anche nel regolamento, per ridurre l'efficacia, nel senso che per sicurezza nazionale ci sono dei grandissimi buchi legislativi per cui ogni Stato europeo adducendo la scusa della sicurezza nazionale, può utilizzare più o meno a proprio piacimento qualsiasi tipo di tecnologia, incluso il riconoscimento facciale in tempo reale, incluso la polizia predittiva e via dicendo. Ci sono stati giustamente alcuni divieti, ma allo stesso tempo questi divieti sono solamente parziali, perché per le finalità di polizia possono essere utilizzati, ad esempio il riconoscimento delle emozioni, la polizia predittiva stessa, possono essere previsti alcuni usi di riconoscimento facciale in tempo reale per specifici casi, e poi, come sottolineavi tu, c'è questo sdoganamento completo del riconoscimento facciale in differita, una cosa che secondo me è ancora più evidente nel caso del crime. Ipotizziamo che il crime raccolga dei video di dirette postate su Instagram e 15 secondi dopo, 30 secondi dopo, 2 minuti dopo faccia un confronto dei volti. Sulla carta quello sembrerebbe un riconoscimento facciale fatto a posteriori, in differita, però in realtà è praticamente fatto in tempo reale. Questo tipo di distinzione che non sembra reggere se andiamo a vedere effettivamente nella pratica come vengono utilizzate queste tecnologie.

0: Un altro elemento di cornice che emerge abbastanza nitidamente è la sostanziale immunità. Adesso abbiamo parlato più di cornici appunto europee, ma quello che emerge è anche la sostanziale immunità del Viminale, quindi dell'apparato repressivo italiano, rispetto a quelli che probabilmente percepisce come dei lacci, lacciuoli, ovvero appunto le normative per esempio italiane o europee sulla privacy e la conservazione dei dati personali, che mi sembra riguardino molto un contesto di immagazzinamento di questi. Quindi ecco, la domanda potrebbe riguardare proprio l'elemento di svincolamento, di immunità, potrebbe riguardare tutti gli omissis sulle carte che siete riusciti a ottenere. E sullo sfondo però c'è anche un'altra dimensione importante, il fatto che si sta creando un database, ovvero un grosso bacino di dati audio, video, immagine, testuali, sia dati biometrici, sia appunto dati che riguardano, come sottolineavi tu, luoghi, sfondi, oggetti funzionali alla localizzazione, geolocalizzazione, tutto questo senza una cornice normativa a riguardo. E mi viene un po' in mente un precedente, come il database dei profili genetici di alcuni segmenti di popolazione, che è potuto esistere da molto prima della sua introduzione formale, oppure anche l'utilizzo dei malware utilizzati prima della loro normazione e via dicendo. In questo caso si sta costruendo un significativo bacino di dati che, oltre a non rispondere alle normative europee, in qualche modo procede senza una sua effettiva diciamo introduzione formale, ecco, dal punto di vista dell'ordinamento.
1: Secondo me questa hai colto una chiave centrale della discussione, nel senso che noi siamo stati abituati a puntare il dito contro le aziende statunitensi, le start-up statunitensi tecnologiche che adottano questo approccio del move fast and break things, ovvero parti subito di fretta, vai veloce, produci, sviluppa il tuo prodotto finale, distruggi un po' quello che capita e poi piano piano se ne faranno i conti e si programma quadra. Però ovviamente a quel punto, una volta che il prodotto è in commercio, le regolamentazioni fanno sempre fatica a farlo ritornare, diciamo, a farlo ritornare in un bacino di controllo. È affascinante perché la polizia italiana, oramai possiamo dirlo come modus operandi, ha proprio questo, nel senso che fa degli appalti, acquista delle tecnologie sulla quale dovrebbe chiedere in anticipo un parere al garante per la protezione dei dati personali, se ne frega di questo tipo di richiesta, va per la sua strada, sviluppa, mette in piedi, acquista server, spende soldi pubblici, per poi solo in un secondo momento, quando vengono fatte o inchieste giornalistiche o il garante privacy interviene di sua sponte, si ritrova a dover dialogare con l'autorità. E questo dialogo, come dimostrano le carte che abbiamo ottenuto, sembra un dialogo fatto per fare muro, più che altro, per rallentare. Perché, per esempio, il garante privacy ha dovuto chiedere due solleciti prima di ricevere una prima risposta iniziale alle sue richieste. E le richieste del garante erano delle richieste puntuali, perché voleva sapere quali sono le basi legali che permettono questo tipo di raccolta, che dati vengono raccolti, per quanto tempo vengono conservati, perché anche questo è un dettaglio importante. Un video di una manifestazione raccolto oggi può rimanere conservato in questi server della polizia per 10 anni? Tutte queste domande non hanno risposta, né sono state fornite al garante privacy, che ci ha dichiarato che in realtà dall'ultima comunicazione ricevuta dalla polizia non ha più ricevuto aggiornamenti, e il ministero deve mandare gli aggiornamenti, perché deve mandare una valutazione di impatto sul sistema e deve chiedere quindi un parere comunque preventivo al garante. Ma invece dalle dichiarazioni sulla polizia moderna sembra che il sistema è inutilizzo, è impiego. E quindi questo comportamento di un'autorità, questo comportamento nei confronti di un'autorità è assolutamente sconvolgente. Cioè, il ministero si sta fregando totalmente di previsioni di legge che ne richiedono, quantomeno per quanto possono essere deboli, di chiedere un consulto, un parere con un'autorità. E questo ci mette quindi in una situazione di svantaggio, perché chissà quanti altri progetti sono stati lanciati all'insaputa dell'autorità stessa, all'insaputa dell'opinione pubblica.

0: come sottolineavi tu, un altro aspetto molto interessante è che cosa può fare, cioè, a livello normativo, al di là della catalogazione e conservazione, e per esempio anche per quanti anni posso accumulare dei dati che poi posso utilizzare a mio piacimento senza indizi di reato nel momento in cui li ho accumulati, per esempio. Cioè, esistono diversi elementi anche a livello procedurale che dovrebbero sollevare qualche interesse, ma poi che cosa posso fare di questi dati? Perché pensiamo alla luce tutti gli strumenti di automazione, pensiamo al machine learning, pensiamo a quanto posso utilizzare dei dati per costruire reti relazionali, per esempio, quando questi dati devono essere distrutti dopo la loro catalogazione. Insomma, sono davvero tantissimi gli elementi che dovrebbero essere particolarmente posti all'attenzione non solo di piccole nicchie di critica radicale, ma forse a un bacino più esteso di popolazione.
1: Anche con chi possono essere condivisi questi, certo, dati? Perché se il Viminale li acquisisce, può condividere con le forze dell'ordine di altri paesi europei? Certo. Può condividere con forze dell'ordine di paesi stranieri? E non è chiaro, non è specificato da nessuna parte.
0: Un altro aspetto che secondo me è molto interessante, che emerge dalla tua inchiesta, è che, come citavi tu prima, spesso parliamo del ruolo dei privati, parliamo di grandi o piccole aziende tecnologiche. Ovviamente Clearview AI viene subito alla mente quando si parla di furto di immagini da tutte le fonti online possibili e immaginabili. Ma insomma, spesso ci concentriamo sui privati nella loro funzione di dare forma all'apparato sorvegliante. In altri contesti parliamo appunto invece dell'apparato accademico e della ricerca più applicata come sostegno, diciamo, all'apparato bellico militare. Parliamo meno del ruolo del mondo della ricerca, del mondo accademico nel supporto dell'apparato sorvegliante. Invece in questa inchiesta emerge un gruppo di ricerca, AIMIR, che può aiutarci a comprendere meglio determinate proprio funzioni specifiche della struttura di CRIME.
1: Sì, l'AIMIR è un gruppo di ricerca che fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi è un ente pubblico di ricerca che riceve fondi pubblici, e l'AIMIR era uno dei vari gruppi che ha contribuito al CRIME. Nello specifico, qui è stata anche parte della nostra inchiesta, da quella di riuscire a ricostruire dai paper accademici che avevano pubblicato questi gruppi di ricerca cosa hanno fatto a supporto del CRIME. E nell'AIMIR si parla proprio di riconoscimento facciale. Si parla di analisi di video di lunga durata per riuscire ad ottenere delle informazioni utili. Ad esempio, quello che si potrebbe fare è i solari frame in cui appare la persona che indossa una maglietta rossa, oppure isolare dei frame in cui avviene un particolare gesto e via dicendo. E questo tipo di ricerca chiaramente è molto interessante, ma allo stesso tempo non ha lasciato traccia, o perlomeno ha lasciato poche tracce sui paper accademici, e questo è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente rispetto al CNR, ovvero il fatto che abbia rifiutato ogni richiesta di commento, che i ricercatori che erano a capo di questi accordi con il Viminale si sono rifiuti di rilasciare le dichiarazioni, non hanno voluto parlare, e cercando anche dei paper accademici dove si citasse il fatto che erano stati ricevuti dei fondi da parte della Polizia di Stato e via dicendo, non sono riuscito a trovarne traccia. Quindi c'è questo aspetto di segretezza anche da parte del mondo accademico che dovrebbe farci preoccupare, perché comunque sia hanno ottenuto anche il rinnovo di questo accordo. L'accordo era iniziato, un primo accordo c'era stato nel 2013, ma il vero avvio del CRIME tra CNR e Viminale c'è stato nel 2015, e sul sito del CNR l'accordo sembrava essere terminato nel 2023. A ridosso della pubblicazione della nostra inchiesta, quel riferimento è scomparso dal sito CNR, giusto ad aggravare ulteriormente
0: i sospetti.
1: Quindi c'è molto su cui chiedersi su effettivamente poi come questo tipo di ricerca per la polizia sia rientrato invece nel mondo accademico e quali poi sviluppi ulteriori potrà avere. Nel senso, possiamo immaginare che nascano aziende, delle spin-off che si occupano di mettere sul mercato tecnologie del genere, non ho trovato vincoli particolari al riguardo, quindi è molto importante capire cosa farà il mondo accademico con questo tipo di risultati di ricerca.
0: Sì, molto interessante questa tua analisi, sia il fatto che appunto possa poi avere degli sbocchi di aziendalizzazione che avvengano tramite semplicemente l'accesso all'enorme bacino di fondi stanziati dai programmi Horizon per la sorveglianza, o che invece arrivino a veri e propri processi di startupificazione sul modello israeliano, ecco. Ma l'oscurità che un pezzo dell'apparato accademico italiano dimostra di fronte a richieste di informazioni sul suo operato penso sia un altro elemento da risottolineare due volte per chi sta ascoltando questo approfondimento, per porsi qualche domanda.

0: Tornando a un altro pezzo dell'inchiesta e anche e soprattutto di quest'ultimo tuo intervento, ecco, ci si concentra spesso sul riconoscimento biometrico, ma l'analisi dei dati testuali, l'elaborazione poi progressivamente semantica anche dei testi operata sempre da tecnologie di automazione informatica, intelligenza artificiale e quant'altro, è altrettanto centrale soprattutto nel contrasto degli estremismi, dei cosiddetti estremismi, che sembra essere una priorità a livello comunitario. Pensiamo ai report di Europol e delle diverse strutture di coordinamento delle forze repressive europee. Tutto questo nonostante un'epoca assurdamente pacificata in cui viviamo, nonostante, come dire, i dati di realtà dovrebbero suscitare altro che pacificazione sociale, non si capisce come mai siamo in un'epoca assurdamente pacificata, e ciò nonostante l'apparato repressivo insiste enormemente sull'identificazione di minacce sociali che partono dai gruppi anarchici o di sinistra fino ad arrivare all'ecologismo giovanile. Ma ecco, in tutto questo pensiamo al ruolo che può assumere la raccolta di massa di diversi dati, la loro indicizzazione, la loro profilazione, la loro elaborazione in termini qualitativi e di significato, insomma, semantici, accoppiando la profilazione di volti, la profilazione di testi, insomma, pensiamo appunto a livello transnazionale, a livello di strutture come Europol, visto che prima citavi con chi possono essere condivisi questi dati o meno, cioè quello che sta avvenendo, la funzione di crime, e sarebbe molto interessante capire se ci sono strutture analoghe in altri contesti europei, comunque lascia assolutamente presagire, o quantomeno apre a una dimensione di cooperazione internazionale, visto il potere tecno-repressivo incarnato da una struttura di questo genere.
1: Assolutamente sì, a me piace sottolineare sul fatto di come questi testi analizzati vengono già utilizzati dalle forze dell'ordine. Negli Stati Uniti, a seguito delle proteste del movimento Black Lives Matter, delle persone sono state arrestate perché dall'analisi dei social network erano stati trovati dei tweet, dei post su Facebook, in cui delle persone incitavano ad azioni violente o dichiaravano di voler far saltare in aria qualcosa. Poi però al momento di trovarsi in tribunale non è stato facile confrontare il testo stesso con il contesto in cui veniva dichiarato, nel senso che alcune di quelle frasi, quelle affermazioni potevano essere state fatte per scherzo, una burla, oppure come esagerazione. E quindi io ci vedo in questa analisi testuale anche un ulteriore rischio. Sì, il primo è quello che dici te, la condivisione estesa con altri associazioni, con altre forze dell'ordine, con Europol, insieme ai dati biometrici e ai dati vocali che possono permettere di creare un profilo di una persona. Dall'altro, secondo me, c'è ancora la questione del che tipo di analisi viene fatta con questi dati e qual è il risultato effettivo. Perché un testo tirato fuori dal proprio contesto, che diventa poi una forma di accusa nei tuoi confronti, anzi una prova di accusa nei tuoi confronti, quando poi in realtà non hai mai commesso alcun atto, ci spinge a dover riflettere su una questione ulteriore. Quindi, fino a che punto queste informazioni raccolte e analizzate possono diventare delle prove? E diventeranno prove, perché la direzione tende ad essere quella. Poi se ci mettiamo sopra quello, appunto, come dicevi tu, questa spinta verso gli estremismi, questo focalizzarsi sugli estremismi, e che spesso è un focalizzarsi dove, se leggiamo ad esempio i rapporti di intelligence italiana, non sembra che ci sia una vera e propria comprensione degli estremismi. Sembra che spesso vengano descritti, se guardiamo agli estremismi nel mondo di sinistra italiano, come se fossero delle sorte di bozzetti di quello che la polizia pensa sia un qualcosa. Quindi c'è proprio un travisare completamente dei messaggi anche. E questo dovrebbe farci preoccupare ulteriormente, se immaginiamo che vengono prese questi moli di testi analizzati, immaginiamo che viene fatta una semplice analisi della ricorrenza di una parola relativa, non so, a un determinato movimento, gruppo, associazione. Si creano degli scenari terrorizzanti, preoccupanti.

0: quello che mi viene in mente rispetto a quanto dicevi è il potenziale, ecco, non necessariamente quanto si possa osservare all'oggi, ma il potenziale incarnato da determinati strumenti e quanto sia invece quantomeno futuribile. Già appunto in parte sono fenomeni che si possono osservare in determinati contesti di in qualche modo utilizzo, ricorso a, a strumenti appunto di citazioni della vita online delle persone per aggravarne la posizione in sede processuale. Ma proviamo a immaginare che cosa uno scraping, un raschiamento di massa dei contenuti online indicizzato per individuo possa produrre quando questo arrivi ad assumere un utilizzo sistematico in qualunque procedimento di qualunque grado di rilevanza per sottolineare per esempio il coefficiente di devianza sociale o il coefficiente di pericolosità sociale di una persona che magari ha rubato un parmigiano ma online ha esposto una serie di teorie, espressioni, esternazioni che possono andare a corroborarne la dimensione di devianza e via dicendo. Cioè, insomma, è come per la genetica forense, vediamo che da essere dei test abbastanza costosi, oramai ci sono aziende e comuni italiani che propongono, non so se lo stiano già implementando, di fare test genetici alle feci dei cani per vedere chi non ha raccolto la cacca del cane. Proviamo a pensare lo scraping di tutti i testi online dai social media indicizzandoli, cosa possa arrivare a produrre in termini di ricadute sull'apparato sanzionatorio, ecco.
1: Sì, perché questo passaggio che sottolinei secondo me è interessante, perché in gergo tecnico quello che fa il crime si chiama social media intelligence, e il riferimento intelligence non è casuale. Perché queste tecnologie nascono nell'alveolo dell'intelligence stessa, quindi di servizi segreti e quindi di eserciti che si trovano a combattere guerre in altri stati. E non è necessariamente pensato per l'impiego da parte delle forze dell'ordine nella repressione di reati, perché so che spesso non c'è questo tipo di comprensione e sembra per certi versi un cavillo, ma un conto è perseguire reati per sicurezza nazionale, quindi legati all'attività di intelligence, ma tutto un altro conto è quando queste tecnologie finiscono in mano alla polizia locale, che potrebbe iniziare ad utilizzarle in maniera impropria. Ci sono per esempio casi negli Stati Uniti dove strumenti, tecnologie di social media intelligence finite in mano allo sceriffo della contea di uno stato degli Stati Uniti si era messo a cercare informazioni sulla sua fidanzata o sulle sue ex. Quindi c'è pure questo lato dell'abuso di come queste tecnologie originariamente pensate per l'intelligence piano piano si diffondono a macchia d'olio su tutti quanti gli altri reparti sottostanti.
0: Questo è veramente fondamentale ed è anche un ulteriore elemento. Spesso cerchiamo di osservare le diverse tracimazioni dal militare al repressivo e via dicendo, questo insomma canale di comunicazione reciproco tra settore militare e settore repressivo. Ecco, lo stesso concetto di intelligence, come dicevi tu, è veramente centrale per andare a osservare una dinamica specifica di questo flusso.

persone in ascolto che magari sono a conoscenza di attività di ricerca all'interno dell'Accademia, della propria università e via dicendo, che collaborano con le forze dell'ordine italiane, noi siamo in ascolto e possiamo cercare di dare una mano.

Avete ascoltato un approfondimento a cura di Bello come una prigione che brucia sul Crime, il centro di ricerca per l'analisi delle informazioni multimediali della Polizia di Stato. Ne abbiamo parlato con Riccardo Colucini, autore di un'inchiesta pubblicata su IRPI Media, riguardo a questo centro di sorveglianza di massa e le sue relazioni con il mondo dell'università. Per condividere informazioni sulle relazioni tra apparato accademico e forze dell'ordine potete contattare Riccardo attraverso irpimedia.irpi.eu.

faccia la mossa, perché i servizi arruolano la gente che la faccia la mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Naldi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.

0: Ecco qui la sigla, l'avete riconosciuta, 11.02, incursione in questo giovedì 30 luglio, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, questa c'hai le storie. Ma oggi la potremmo chiamare C'hai le macerie, perché infatti qui a fianco a me, con mio grande piacere, c'è Francesca, ciao.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, potremmo essere definiti la strana coppia.
0: La strana coppia. Oggi qui ai microfoni per dare un po' di vivo a questa calorica estate dell'ultimo giorno, non l'ultimo, il penultimo giorno di luglio, visto che andremo ad affrontare, come già preannunciato ieri, se qualcuno ha ascoltato la trasmissione, andremo un po' a parlare di sacrificio, terrore, parole diciamo di cui ti sei occupata abbastanza spesso ultimamente anche alla trasmissione Macerie su Macerie, e quindi andremo un po' a approfondire questo tema.
1: Esatto, perché molto spesso si esaminano i fatti della contemporaneità con un punto di vista politico quasi novecentesco e basta, invece per osservare quello che accade bisogna forse capire fino in fondo istanze, mettendo anche altri tipi di lenti, indossando anche altri occhiali per capirle fino in fondo.
0: Esatto, quindi a proposito di quattro occhi, è meglio avere di occhiali, meglio avere quattro occhi, ne parleremo insieme, però è bene avere anche degli occhi su quello che succede in città e anche in valle, perché oggi doveva partire il campeggio della Piana, della Piana, appunto un campeggio itinerani nei terreni liberati della Valsusa. Peccato che a quanto pare la polizia si è un po' legata al dito le camionette perse durante questo fine settimana e quindi ha fatto una bella ordinanza che ha decretato zona rossa tutte quelle parti della valle interessate dal campeggio, quindi ha impedito di montare le tende. Ora il campeggio si è spostato diciamo nella piazza del mercato di Susa, in seguito avremo degli aggiornamenti, prepareremo la diretta. Comunque ci chiedono di chiunque possa andare a raggiungere il presidio di San Giuliano di recarsi lì. La situazione, come abbiamo detto, ci sono le guardie a impedire l'avvenimento del campeggio. Una ritorsione, una piccola vendetta, visto che hanno fatto un po' la figura dei baccalà, che si dica.
1: Possiamo anche fare una piccola riflessione su questo, cioè i 25 anni di Genova, le zone rosse considerate quindi delle zone temporaneamente fuori dal diritto per motivazioni davvero eccezionali, così come venivano raccontate, ora possono invece essere costituite in 4 e 4 8 nel giro di poche ore, e ciò a significare che ogni tipo di strumento giuridico amministrativo presentato come eccezionale o per aventi come destinatari solamente una certa parte dei gruppi sociali della società, poi può essere allargato, utilizzato con sempre maggiore frequenza e diventa di fatto la norma, una cosa che ha sempre caratterizzato nel diritto, ma negli ultimi anni lo vediamo in una maniera sempre più esplicita, proprio a voler smantellare il discorso di chi crede che uno strumento giuridico possa essere qualcosa che va a colpire magari le persone che non gli piacciono. In realtà ogni strumento giuridico poi colpisce tutti quanti.
0: Certo, ma poi anche chi pensa che lo strumento giuridico è una cosa ponderata, invece qui si alzano la mattina, hanno detto aspetta, forse serve fare un'ordinanza anti-alcol, e la fanno 12 minuti prima, oppure come in questo caso del campeggio, si sono presentati lì la mattina stessa.
1: Esatto, quindi proprio a voler dire che cos'è alla fine il diritto nella sua base fondamentale, e cioè la forza di chi può decretarlo.

Allora, quindi inaspettatamente il doppio collegamento oggi. Ma sempre di lotta andremo a parlare. Come dire, il mondo unificato, pacificato, che di cui hanno in mente non l'avrete così facilmente. Allora, un po' di musica su 105 e 250. Ricordate che potete mettervi in contatto con noi 346 66 73 263, 011 24 95 669 per le chiamate in diretta. E vi ricordo invece, se volete aggiornamenti in tempo reale per quel che sta succedendo al campeggio della Piana, zona San Giuliano di Susa, di seguire il canale Telegram Presidio di San Giuliano.

0: E ci siamo ascoltati Miriam Salè sui 105-250 della modulazione di frequenza, ma torniamo in diretta, con la prima diretta di questa giovedì mattina. Infatti dovremmo avere al telefono Edoardo Artigiani. Pronto, ci senti?
1: Pronto, buongiorno, ci sono.
0: Benissimo, buongiorno, benvenuto sulle libere frequenze. Allora, abbiamo trovato il tuo articolo Sacrifici, terrorismo, suicida all'interno dell'Istituto Euroarabo, un articolo estremamente interessante che va un po' a ridisegnare questi due termini, diciamo, spesso abusati, anche si parla molto più di terrorismo che di sacrificio all'interno dei nostri media. Ecco, in quest'articolo si cerca di offrire un'interpretazione diversa a queste due parole, stringendo però il campo alla resistenza palestinese, in quanto i termini sono due categorie effettivamente che hanno un ventaglio di possibilità semantiche veramente ampio, ma poi soprattutto di utilizzazione da parte di gruppi e persone diverse che ridisegnano una molteplicità di possibilità veramente quasi infinita. Ecco, un'azione così autodistruttiva e violenta non è semplice da spiegare, però è troppo facile, diciamo, rinchiuderlo nel campo del fanatismo, della pazzia o del nichilismo, come invece cercano di fare per spegnerne la portata e i significati. Ecco, nella tua analisi l'attentatore, tu lo chiami il testimone martire, il testimone martire, e nel suo gesto si racchiudono diversi significati. Innanzitutto la sacralità dell'azione, sia nella preparazione che nel dopo, ma anche il senso di collettività, il discorso sul corpo e l'offrirsi alla causa del proprio popolo. Quindi io partirei proprio dal primo discorso, che è il significato del sacrificio.
1: Beh sì, come hai detto giustamente te, sono due termini, sia quello di terrorismo che di sacrificio, per i quali il problema della definizione è sicuramente il primo problema, ecco, che ovviamente sono sempre stati, soprattutto la categoria di terrorismo è sempre stata utilizzata con scopi politici o comunque declinata a seconda dell'interesse della parte che doveva combattere o comunque costruire una narrazione intorno al tema stesso. Quindi in realtà anche la scelta della terminologia testimone martire è anche indirizzata verso questa direzione. Terrorista, sì, ovviamente può essere un agente che compie una serie di attacchi, ha sicuramente delle caratteristiche specifiche, allo stesso tempo è troppo carica di significati che esulano dal punto di vista dell'attaccante stesso, ecco, mettiamola in questi termini. Quindi ho cercato un pochino di ricostruire questa storia attraverso vari testi e comunque anche di cercare di vedere che cosa si nascondesse dietro quest'atto e che cosa volesse significare. Cercando ovviamente, non c'è niente di originale, di mio personale, che si possa quantomeno ribaltare la concezione diffusa di quella che si tratta di atto nichilistico, fino a se stesso, violento, senza alcuna simbolizzazione, ma semmai di una serie di gesti che si inseriscono all'interno di un contesto che vuole essere cultuale, vuole essere comunque costruttore di qualche cosa di diverso e di più. Ecco.
2: Mi sembra che sia stato molto chiaro. Nella categoria del sacro, come giustamente scrivi, non viene completamente ignorato nell'interpretazione di alcuni atti di restituzione bellica, anche chiamati attentati, suicidi, come si diceva nella complessità di definirli con una sola nomenclatura. Ma ecco che il sacro compare, e giustamente scrivi, solamente come interpretazione corollaria e poco profonda. Talvolta viene associato al religioso, con l'attribuzione del religioso a qualcosa di appunto irrazionale. Religioso, sacro, gli si ascrive questa componente di irrazionalità, mentre il tuo testo ha il pregio di restituire quella profondità non solamente genealogica, ma nei significati che ancora il sacro oggi ha. positivamente o negativamente nella costruzione di collettivi di senso.
1: Assolutamente. Questo è indubbio, ecco, quando ci si imbatte in questo tema, appunto, nei testi che lo accompagnano e lo formano, diciamo, si capisce presto come le declinazioni tendano, siano molto capziose, ecco, questo è stata una prima sensazione che ho ricevuto e che penso si riceva in generale. C'è il tema della strategia politico-militare, quindi sono atti che servono in maniera semplicemente offensiva e hanno semplicemente quel tipo di caratteristica, oppure, come dicevate prima, giustamente, vengono interpretati semplicemente come fanatismo religioso incontrollabile e razionale. Non è assolutamente niente di tutto questo. Ci sono varie stratificazioni, vari riferimenti e, appunto, ripeto di nuovo, sicuramente una forte volontà di costruzione culturale, che passa anche attraverso stilemi religiosi, che ha dei contenuti effettivamente religiosi, ma che non possono essere trattati con la superficialità con cui spesso, ecco, vengono trattati o comunque sfruttati, ecco, in quel modo lì.
0: Ecco, infatti nel tuo articolo, per chiarezza, prendi ad esempio la resistenza palestinese, il popolo palestinese, con tutta la sua carica di significati. Appunto, il gesto è collettivo, è una restituzione, è un dono. Prendi il testo di Maus come dono che il martire fa, quindi c'è tutto l'aspetto sia di preparazione sia di restituzione e sia anche del dopo, come l'attentatore, come viene chiamato in Europa, lì diventa martire e viene, insomma, celebrato con un rituale di gruppo. Quindi come si ascrive nella peculiarità palestinese il gesto del sacrificio?
1: Beh, allora, partendo dall'inizio, per Moss potremmo dire che forse ogni sacrificio è un dono. Non so se tutti sarebbero d'accordo con questo punto di vista, però è sicuramente interessante. Poi il testo di Mosè, il saggio sul dono, è sicuramente il testo che sul dono è il più completo. E un autore americano, statunitense, che ha studiato tanto il sacrificio, parte proprio da questi elementi, sto parlando di Ivan Strensky, per ricostruire un po' il caso del testimone martire, inteso come figura che sta compiendo, appunto, un dono. Ma ecco, per quanto l'unione sia fosse interessante nel momento in cui l'ho incontrata, secondo me anche in questo caso si ricadeva un pochino in certe modalità un po' scontate. Per la precisione, nel caso del contesto palestinese, io credo che Strensky, che comunque lo prende in considerazione come caso più importante, più, insomma, carico di interesse, ricada un po' nel chi è che commissiona questo sacrificio, chi è che chiede al testimone martire di compiere questo sacrificio, la popolazione palestinese, che è un po' una risposta, come dire, immediata, che può venire subito. C'è sempre una parte che commissiona il sacrificio. Io non credo che sia tanto così, io credo che, appunto, ci siano delle dimensioni politiche altre che, appunto, esercitano un'autorità, e poi diventa molto difficile negarsi a questa, come dire, a questa morte, e si costruisce questo legame, questo intreccio, appunto, sia tra la popolazione sia tra chi compie l'attentato, ma, appunto, nella volontà di una simbolizzazione oltre, che vada oltre la morte. La morte è, come dire, sacrificale, è sempre una sottrazione che sottrae, quindi, alla comunità, ma in vista di una costruzione ulteriore, di un'addizione che non avviene a livello materiale, ma sicuramente a livello simbolico, in questo caso specifico, di purificazione della terra e di restaurazione, comunque, di onore violato da soprusi e violenze pluriennali, ecco, come sappiamo.
2: Hai ben spiegato quindi, diciamo così, il primo termine di questo connubio che dà il nome al tuo articolo, Sacrificio e terrorismo suicida, ricordiamolo. Io andrei adesso a cercare di dare una piccola pennellata anche al secondo dei termini, cioè terrorismo. Perché abbiamo parlato appunto di attentati suicidari, ma ricordiamo che è un termine che solamente nell'ultimo periodo ha preso mossa, perché fino a 20 anni fa, mi ricordo, all'interno dei media, dei media tradizionali soprattutto, il termine che andava maggiormente di moda era quello di kamikaze, che ricordiamo trova origine soprattutto nella seconda guerra mondiale, nei reparti suicidi giapponesi contro le navi nemiche, che per la prima volta includevano questo atto di guerra, che non era semplicemente quella del suicidio tout court, cosa che è avvenuta sempre in ambiti di conflittualità, sì, dai tempi dei romani, ma che includeva quindi l'annientamento del corpo di chi andava a fare quindi questo sacrificio. Terrorismo mi sembra che sia stato un campo semantico su cui si è spostata la descrizione del fenomeno, anche per renderlo, diciamo così, un cestino ampio in cui mettere delle cose molto diverse. Non è un caso che oggi terrorista sia il cosiddetto kamikaze, come si sarebbe detto un tempo, ma anche qualcuno che lancia le pietre contro un cantiere, per esempio. Quindi è un termine che è diventato di una vastità semantica così vasta che non ci si può non vedere un dispositivo linguistico politico che viene utilizzato ad hoc. Ecco, io ti chiederei di fare qualche riflessione in più su questo secondo termine, cioè il terrorismo, e poi il terrorismo unito appunto al sacrificio.
1: Certo, a questo proposito io credo che il testo di Benigno, citato anche nella bibliografia del mio articolo, Terrore e terrorismo, sia veramente illuminante, ecco, sulla ricostruzione del termine, di come è stato utilizzato, e anche su alcuni aspetti più specifici, anche che riguardano il caso palestinese, e proprio appunto su questo sfruttamento del termine, del soppiegarlo a seconda del contesto, a seconda del potere appunto che l'utilizza in certi modi anziché altri. Credo appunto che Benigno sia veramente molto interessante come lettura da fare. Detto questo, nel caso specifico palestinese, sì, come dicevi giustamente, proprio da kamikaze giapponesi viene introdotto per la prima volta in contesto, se non sbaglio, siriano. L'utilizzo per la prima volta della propria morte per compiere un attentato politico, diciamo, cosa che poi si sviluppa ulteriormente in senso più politico, religioso, ma molto meno religioso che politico, come il caso dei Fedayeen e tutta la storia che conosciamo in questo senso. In particolare Benigno, sempre a proposito del terrorismo, ricostruisce anche di come sia assolutamente contemporaneo come termine, come sono pratiche che sono state anche spesso praticate in Occidente già a partire dalla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, e che poi queste si siano spostate in varie direzioni. E ecco, anche riprendendo il tema del sacrificio, l'unione di questi due usi, ecco, potremmo chiamarli così, è interessante proprio perché è come se nel momento in cui vanno ad ancorarsi in un certo contesto assumono delle forme completamente diverse da una dall'altra. È come se ogni modalità avesse una sua dimensione di sviluppo propria, ecco, legata veramente al territorio in cui si radica, ecco.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Mi viene anche in mente, riguardo a questo discorso, la difficoltà di inserire questa, questa pratica anche all'interno della teoria stessa del, del sacro. Tu nel tuo articolo fai appunto un'esegesi di alcuni testi, da partire anche da René Girard, che è stato probabilmente colui che maggiormente ha teorizzato dal punto di vista antropologico il sacro legato alla violenza. Ma mentre all'interno di quelli che erano i procedimenti del sacro di comunità considerate diciamo così più tribali, con diciamo così, un termine che forse è anche improprio, la questione era che l'officiante, cioè chi portava avanti il rito anche del sacro, era diverso poi dalla, dalla vittima, anche perché potremmo dire all'interno di un altro tipo di organizzazione della civiltà il sacro e la violenza erano qualcosa che erano così stretti nel significato, anche perché ci doveva essere nel sacro un contenimento della violenza, e cioè una rappresentazione della, della violenza tale per cui all'interno del rito si potesse in qualche modo incanalare e quindi pacificare invece la comunità circostante. Ecco che invece oggi ritroviamo una teoria del sacro molto più difficile da definire, perché ci ritroviamo all'interno di sia un paradigma in cui l'attentatore, cioè il corpo del martire, è sia l'officiante sia la vittima stessa, ma ci ritroviamo all'interno di pratiche che forse non possono essere considerate tanto dei, dei rituali, ma sono una delle tante maniere attraverso cui la violenza, adesso al di là del significato che possiamo attribuirgli, al di là del bene e del male, senza nessuna accensione etica e morale, è una delle cose che circola libera all'interno delle, delle società, per cui un atto di violenza anche ascritto al sacro è un atto di violenza come, come gli altri. Ecco perché solamente quantitativamente e dal punto di vista del significato più rilevante. Ecco perché tu nel testo parli in maniera molto esplicita del fatto che non possa essere ascritto a nessun nichilismo, giusto?
1: Giusto, giusto. Beh, questo è veramente un problema al quale, rispetto al quale non ho veramente ancora una risposta, ovvero se questa violenza sia una forma di imitazione del sacro in qualche modo, cioè che ne tenda un po' a emulare certi, certi stilemi o anche certi contenuti, come dire, per rafforzare se stessa in maniera totalmente disinteressata, o se invece sia il sacro che tende a reinserirsi, reintegrarsi all'interno delle società in quanto espugnato, e quindi ritorna sotto forme di violenza ancora più devastanti di quelle del passato. Cioè, un esempio che viene sempre fatto in, in questo senso, bruttissimo, un sacrificio animale antico, no? Basta immaginarselo, non è una cosa che rivolgiamo indietro assolutamente. Allo stesso tempo pensiamo alle nostre società che a livello globale ammazzano miliardi di animali quasi quotidianamente, ecco. Cos'è quello se non sacrificio, ecco? È tenuto celato, una cosa che non vediamo mai, che è molto nascosta. Però anche lì ci sono qualcuno che commissiona, qualcuno che uccide, che si incarica dell'atto dell'assassinio, e qualcuno che poi riceve i benefici di quella morte stessa. Quindi non so bene quale possa essere la risposta, ma sicuramente questi sono i temi sul tavolo. Poi per quanto riguarda Girard, che hai ricostruito in maniera perfetta, ha chiuso lui la questione, diciamo, attualmente del sacrificio e di quella violenza lì. Anche lui tratta di terrorismo in molti suoi testi, in molte sue interviste. Non sono d'accordissimo con la lettura di Girard, a essere sinceri. Comunque ha sempre questa prospettiva un po' teleologica, secondo la quale, come dire, vabbè, si sa, le letture sono bellissimi i testi, ma tutto andrebbe ricondotto alla morte di Cristo come ultimo sacrificio, oltre il quale, insomma, tutto ciò che ritorna indietro è semplicemente barbarismo e non vale la pena nemmeno troppo analizzarlo, ecco. Quindi questo, diciamo che il tema del sacro resta qualcosa che confonde ed è difficilissimo da anche per un limite di terminologie, diventa difficilissimo inquadrarlo bene all'interno di un contesto chiaro e intellettuale, però allo stesso tempo comunque vale la pena andare avanti a cercare delle risposte in questo senso.
0: Certo, infatti a me era venuto così, leggendo il tuo articolo e appunto inserendolo all'interno del contesto palestinese, quindi mi interessava questo aspetto della collettività che appunto riguarda tutto il percorso dell'attentatore, ma anche la restituzione e anche la capacità appunto poi del popolo palestinese di trasformare sia l'azione sia il corpo del testimone che diventa poi il fiume, diventa la terra, diventa e si carica e restituisce e si va avanti. Però mi è venuto anche in mente tantissimi esempi nell'epoca ma anche ai giorni d'oggi, dove praticamente qualsiasi attentatore trova un significato un po' sacro, ha una comunità che magari non è legato a un territorio, a volte anche una comunità digitale a cui fa riferimento, a volte una comunità identitaria come gli attentati fascisti che ci sono così, e diciamo ognuno quando crea questa azione appunto lo risignifica. E forse l'aspetto più comune tra tutte queste azioni è la sua riproducibilità e la sua spettacolarizzazione, che direi che proprio è un po' diventato anche il nocciolo dell'attentato di questo di quest'epoca. Se mi viene in mente chi scrive sui proiettili un proprio messaggio, se penso invece a una scelta come, non so, quella del Bataclan, quindi andare a colpire un tempio del divertimento. Oppure quella più recente del Pride, quindi attaccare i diritti insomma sulla questione di genere e così via. Direi che la spettacolarizzazione, che è proprio andare a colpire la civiltà che si vuole attaccare.

0: sto a fare profili psicologici, anche perché non mi interessa più di tanto. E poi invece dei riferimenti a una collettività, all'interno della Palestina c'è una produzione culturale, come sappiamo, che va incredibilmente oltre la violenza e la morte stessa del testimone martire. La morte del testimone martire alimenta, aiuta moltissimo, è come dire, un collante che è veramente sentito all'interno di quel contesto, ma poi c'è un mondo di produzione intellettuale, artistica, che va secondo me molto oltre rispetto a quel caso specifico di esplosione di violenza, come dire, quasi riferito semplicemente a un singolo che agisce. Ecco, è un pochino questo quello che dicevo anche prima rispetto al, come dire, sacro che ritorna. Ci deve essere una collettività che osserva, una collettività che prende parte attivamente alla produzione cultuale, altrimenti non si dà sacrificio, e il sacrificio non funziona, e il sacrificio muore in se stesso. Questo credo che, come dire, differenzi un pochino in maniera abbastanza esplicita certe forme della violenza rispetto ad altre.
1: Mi sembra chiarissimo. Io tornerei anche un attimo indietro proprio riguardo a quest'ultima cosa che dici, legata sempre al nichilismo, perché mentre il sacrificio come forma di comunicazione, come tu stesso scrivi, nel rito tradizionale era in qualche maniera limitata dal fatto della presenza lì attorno, della presenza sincronica di tutti quanti al rito, invece una delle caratteristiche forse di questo sacro, se così lo vogliamo chiamare, contemporaneo, è invece quello che si basa sulle stesse strutture della comunicazione attuale, e quindi parliamo invece di moltiplicazione. Ecco, che tu parli proprio di quasi raggiungere il famoso equilibrio del terrore, che è quello che effettivamente ci viene proposto urbi e torbi attraverso i canali informazionali dentro cui noi viviamo, e viviamo anche la costruzione del senso, per portarlo forse al parossismo e far sì che ci sia un crollo vero e proprio della forma umana e dell'identità sociale, tanto così da poter essere ascritto al sacro, proprio arrivare all'eccesso di quella rappresentazione, così da poterlo creare il senso. Ecco forse perché il sacro in questo caso si distingue dalle forme altre della violenza, perché cerca di essere così radicale, così totale, da intercettare questo crollo e forse potersi anche dare come semantica della forza naturale e non più della forza umana, in un periodo in cui la forza umana viene screditata. Ed ecco che anche lì andiamo a intercettare il nichilismo. Invece che essere mancanza di senso, il corpo del martire all'interno del rituale del sacrificio contemporaneo si presenta forse piuttosto come un eccesso di senso che viene completamente condensato, incarnato dal corpo del martire. E lì andiamo a intercettare forse un'altra analisi della contemporaneità, che è quella della biopolitica, perché dal punto di vista della pratica non differisce molto dal corpo utilizzato come campo di battaglia da tutte le istanze politiche, perlomeno in Europa, perlomeno in Occidente. Se il senso sociale viene meno, se le causalità che danno vita a quello che è il significato di ciò che si muove all'interno del consesso sociale non hanno più importanza o comunque non sono comprensibili, ecco che il corpo diviene il campo attraverso cui si giocano i significati. Non è un caso, infatti, oggi che le rivendicazioni non ci siano più per grandi diritti sociali, ma che si basano proprio sulla narrazione e la rivendicazione sul corpo, anche per diciamo così, battaglie completamente diverse. Penso infatti a quella, per esempio, dei diritti civili, che passa proprio all'interno della rivendicazione di una certa liberalità del corpo e non più verso una certa libertà delle dinamiche sociali. Ecco che quindi la biopolitica mi sembra che sia un altro canale attraverso cui guardare questa forma del sacro, non come qualcosa di profondamente differente da quello che già avviene, ma qualcosa che porta questo schema all'ennesima potenza, tanto poi da romperlo, come rompe lo schema abituale, rompe anche il corpo e lo annienta, però rompendolo questo schema lo porta alla sua realizzazione effettiva. Non so che cosa ne pensi.
0: No, è un punto di vista veramente interessante. Il corpo del testimone martire è sicuramente un corpo che

0: momento della sua distruzione, ma anche nelle fasi preparatorie ad essa, è attraversato da veramente una simbolizzazione continua, e anche dopo, ovviamente, nelle forme di memoria, di ricordo che vengono adottate sempre nel contesto specifico palestinese, acquisisce una carica fortissima, proprio come dicevate prima, anche nelle forme di omologia, no, tra queste parti del corpo e tutta la simbolizzazione ambientale, fisica della terra palestina, quindi che veramente moltissima produzione musicale, poetica, fumettistica anche, fa riferimento proprio a questo corpo che distruggendosi riesce a caricare di significato tutto ciò che lo circonda. Quindi appunto anche ovviamente io credo sia un tema ancora molto da approfondire, quello che connette questi casi specifici all'ambito filosofico della biopolitica. Quindi sono assolutamente d'accordo con quanto sostieni, che il corpo come figura centrale, certo, si tratta di qualcosa che parte dal più lontano, no? Per certi aspetti, quindi bisognerebbe anche un pochino concepire questo aspetto qua, quanto le due cose siano veramente strettamente connesse, però insomma, credo ci si potrebbe lavorare senza dubbio.
1: Va bene, Edoardo, io direi che le nostre riflessioni per ora finiscono qui, anche se appunto si sono aperti tantissimi tantissimi argomenti, e se non hai altro da aggiungere ti saluterei qua.
0: No, io vi ringrazio.
2: Grazie a te.
0: Buona giornata.
1: Alla prossima, ciao, grazie.

0: 11:51, ci mettiamo finalmente in contatto con una compagna dalla Val di Susa. Infatti oggi e per 3 giorni doveva andare in house un campeggio itinerante sui terreni liberati della Piana di Susa, a partire da Farmacia Viva, e solo che non si è potuto tenere a causa di un'ordinanza prefettizia tirata giù all'ultimo minuto, che di fatto, attraverso l'istituzione di una zona rossa, ha vietato il campeggio. Quindi, pronto, intanto ci senti?
1: Sì, vi sento forte e chiaro, mi sentite?
0: Benissimo, anche noi. Allora, se ci vuoi un po' raccontare com'è andata.
1: Certo, allora intanto buongiorno, grazie per questo spazio. Appunto oggi doveva iniziare questo campeggio che sarebbe dovuto durare 4 giorni nella Piana di Susa, zona di interesse dei cantieri del TAV, di tutti quei progetti che fanno da cornice poi alla costruzione del tunnel di base. La zona della Piana di Susa ha subito negli ultimi mesi molti espropri di terreni e di abitazioni della gente che in valle ci vive, e appunto stamattina doveva iniziare alle 10 il montaggio del campeggio al presidio di San Giulia di Tra Due Rivi. Purtroppo però ci siamo svegliati stamattina con un ingente dispiegamento delle forze dell'ordine. Infatti in tutti e 3 i punti di interesse del campeggio, cioè appunto il presidio di Tra Due Rivi, il presidio di San Giuliano e Farmacia Viva, che sono localizzati tra Bussoleno e Susa, erano già arrivate diverse camionette, tantissime camionette e tantissime macchine della Digos. Quindi nel momento in cui ci è stata comunicata questa cosa, si è deciso di confluire a San Giuliano, che è appunto una zona che è stata espropriata nel mese di novembre e da dicembre era stata rioccupata dalla gente che vive queste zone e in cui era nato appunto il presidio di San Giuliano, che negli ultimi mesi era stato sistemato. Quindi siamo confluiti là, ci sono state svariate identificazioni, si è provato un po' a capire cosa fosse successo, nel senso che fino alla giornata di ieri non era uscita nessuna ordinanza di zona rossa di nessuno di questi punti, e invece c'è stata comunicata appunto la fuoriuscita di questa ordinanza, che però è stata comunicata durante il primo fermo, però era un'ordinanza che non si poteva neanche leggere nei canali di comunicazione della prefettura su internet, quindi non ne eravamo neanche a conoscenza, però a quanto pare sono stati sentiti gli avvocati e con i nuovi decreti sicurezza queste ordinanze possono entrare in vigore nel momento della pubblicazione, quindi appunto ci sono state comunicate lì per lì. Si tratta di un'ordinanza che rende zona rossa il comune di Susa, di Bussoleno, di Chiamonte, di Giaglione, con il divieto di campeggio a Bussoleno e Susa. Dopo questo momento al presidio di San Giuliano ci si è deciso di rincontrare e rincompattarsi al mercato di Susa per capire un po' quali potevano essere i prossimi passi per tenere il punto, come abbiamo provato anche a dire nel comunicato che è uscito ieri e che è stato anche letto su Radio Blackout, e capire un po' come portare avanti il campeggio. Adesso ci siamo appunto incontrati a Susa e capiremo a breve quali saranno i prossimi passi. Comunque ci teniamo a far sapere che il morale è alto, che si vuole tenere il punto, che queste giornate in qualche modo verranno fatte, verranno ripensate insieme, che però non gli lasceremo, non gli faremo rendere il gioco facile, insomma.
0: Certo. Ci mancherebbe altro. E oltretutto ci è arrivato, allora, già sui giornali scrivono che il presidio è annullato, invece non è vero, ci si appresta a rimontarlo da qualche parte, quindi l'invito anche di comunque raggiungervi. Ecco, invece, esatto. Giusto una riflessione, poi magari se ci dice, se avete deciso già un punto, però appunto questo fatto delle zone rosse, questa emergenzialità anche frutto di nuovi decreti sicurezza, e beh, sicuramente questa è una ritorsione fatta in seguito appunto alle mobilitazioni di questo fine settimana, che li hanno visti fare una figura veramente misera. Però questa installazione delle zone rosse, il rischio che diventa permanente.
1: Certo, adesso in realtà tipo già l'ordinanza, si tratta di un'ordinanza diversa da quella che era uscita durante il Festival dell'Alta Felicità, ma anche da quella che era uscita precedentemente il weekend prima per il campeggio di Lotta. Infatti tutti questi momenti erano stati tipo sotto, cioè c'erano stati dei divieti comunicati attraverso ordinanza, ogni volta queste ordinanze finiscono e vengono ripresentate. Fino a qualche tempo fa, appunto prima dei decreti, queste ordinanze dovevano essere comunicate con un minimo di anticipo. Questa cosa purtroppo è cambiata e come sappiamo bene la repressione qua in Val di Susa, in particolare dopo la mobilitazione del weekend scorso, ha avuto un'impennata importante, complici anche i giornalisti da Quattro Sorti che hanno fatto di questo un tema da sbandierare qua e là. Abbiamo i giornalisti alle calcagna da stamattina. Comunque sapevamo che l'attenzione mediatica sarebbe stata molto alta e che la narrazione di quello che succede in valle sarebbe stata davvero infima. E quindi eravamo anche molto consapevoli di quale sarebbe stata la ritorsione da parte delle forze dell'ordine, della questura e di chi sappiamo bene. Nonostante ciò abbiamo comunque deciso di tenere il punto, di provare a rincontrarci, di tenere alta l'attenzione di quello che sta succedendo qua, in un'ottica ovviamente diversa da quello che è stato la Val di Susa la settimana scorsa. Però abbiamo potuto vedere che invece da parte loro non si vuole dare nessuna agibilità in valle in questo periodo, davvero con una sproporzione di forze imbarazzante. Però questo è quello che sicuramente andremo sempre più incontro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, insomma, nei prossimi anni.
2: Mi sembra che l'umore sia alto ed è giusto tutta la riflessione che fa intorno all'ordinanza del prefetto Donato Cafagna, che ricordiamo appunto vieta l'attività di campeggio libero su tutto il comune, sull'intero territorio di Susa e di Bussoleno fino al 3 di agosto. Una delle cose che caratteristica peraltro di tutte le funzioni politiche e giuridiche repressive dell'ultimo periodo sono i due elementi, quello che già è sottolineato, cioè se ricorrono le ragioni dell'urgenza, che sono di fatto le ragioni dell'arbitrio assoluto, e poi un'altra cosa che è naturalmente tipica dell'ultimo periodo politico e che viene specificato nell'ordinanza, che si prescinde dalla comunicazione preventiva. Per cui una cosa può trovare attuazione immediatamente senza comunicazione preventiva, cioè quindi senza neanche il bisogno di dirlo, senza neanche quella tipica pratica politica, amministrativa e giuridica, che è quello dell'annuncio di una norma, di un protocollo, di una legge. Si arriva e semplicemente si fa e non c'è neanche più bisogno di dirlo e di darne comunicazione. Da un momento all'altro, per ragioni d'urgenza, ecco che viene costituita una zona rossa. Questo sicuramente è degno di nota come forse termometro di quello che viviamo attualmente e di come siamo governati con cambiamenti di norme di secondo in secondo, per cui non si sa mai sotto quale regime di legge ci si muove. Questo mi sembra che sia detto non tanto perché si vuole sicuramente inseguire un regime di legge, ma per capire quanto sia folle il sistema che viene invece definito ordine.
1: Esatto.
0: Va bene, noi ti lasciamo al presidio, rimaniamo aggiornati per sapere dove si monterà e come va avanti, insomma.
1: Allora, vi comunico già che probabilmente le intenzioni sarà montarlo anziché vi scrivo un messaggino appena mi confermano informazione, così potete riportarla voi. Intanto vi ringrazio tantissimo per questo spazio, vi continueremo ad aggiornare nelle prossime ore e mando un abbraccio.
0: Perfetto, buona lotta e speriamo che gli si brucino tutte le camionette.
1: Dai,
0: con loro dentro. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

12.04 qui su 105.250, sono 33 gradi e mezzo del 37, 2026, abbiamo dato i numeri. Un grazie a chi si fa sentire qui ai numeri blackoutiani. Non ci siamo sciolti, c'è ancora qualcuno, anche perché le lotte non si fermano, come le lotte in Val di Susa, in cui c'era in programma, c'è in programma un campeggio itinerante sui terreni liberati della Piana, che doveva snodarsi tra Farmacia Viva, Tra Due Rivi e il presidio di San Giuliano. Peccato che stamattina, nel mettere le tende, si sono trovati tutti i posti occupati da un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, perché questa notte il prefetto ha ben deciso di far diventare quelle zone rosse. Nonostante non sia stato comunicato da nessuna parte questo, grazie all'ultimo decreto sicurezza queste decisioni sono diventate effettive così dall'oggi al domani, per cui è stato impossibile montare il campeggio, che si è dovuto muovere verso il mercato di Susa, e adesso siamo in attesa di aggiornamenti per vedere dove verrà montato. Comunque ci sono sbirri ovunque, ma si è deciso di non mollare, di portare avanti il campeggio, quindi non leggete le pagine dei giornali, rimanete aggiornati attraverso i canali, sia qui Radio Blackout, ma consiglio anche il canale Telegram Campeggio di San Giuliano, Presidio di San Giuliano, scusate.

0: Invece per quel che riguarda all'insesto di Blackout, ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà Radio Notav, sicuramente avrà da dire un sacco di cose. E poi invece stasera ricette e ottima musica con la dottoressa Antonomasia, infatti il Ristoradio sarà on air. E comunque Francesca, abbiamo visto che all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di ribaltoni semantici. Così hai visto come la Val di Susa da laboratorio della repressione è diventato il laboratorio per la guerriglia urbana? In valle, oltretutto,
1: è stato incredibile,
0: un miracolo,
1: è stato incredibile. Anche lì ribaltamenti semantici intorno al termine guerriglia, che ricordiamo non nasce in ambito urbano rispetto a la guerra. La guerriglia era quella che assumeva delle forme non, diciamo così, non tradizionali. La petite guerre la chiamavano i teorici militari francesi, è diventata guerriglia attraverso sicuramente tutte quelle che sono state l'insurrezione o rivoluzione del Sud America, soprattutto attraverso poi l'immagine che veniva dai Viet Cong, ma identificava appunto una pratica di guerra non simmetrica e sicuramente non tipica dell'urbano. Quindi nel corso degli anni, quando i conflitti si sono spostati all'interno delle città, in special modo con le guerre di fine Novecento, quelle americane, pensiamo all'Iraq, pensiamo a poi oltre alle guerre del Golfo anche quelle avviate in Afghanistan, ecco che ha preso la moda del termine guerriglia urbana ed è diventato così evocativo a quanto pare che i giornali negli ultimi giorni hanno definito guerriglia urbana anche una guerriglia che invece si è data in territorio montano. Pensiamo a quanto siano effettivamente slegati, alienati da quello che dovrebbero fare, cioè la comunicazione. Proferiscono parole come un dispositivo automatico, altro che intelligenza artificiale. Ci troviamo all'interno di un paradigma comunicativo che critica continuamente le macchine, ma siamo all'interno di invece un paradigma politico in cui gli uomini sono già macchine, in cui i giornalisti non sono altro che dispositivi di ripetizione. Ancora peggio di ChatGPT, possiamo dircelo.
0: Ma guarda, infatti se li sostituiscono non ci mancheranno, soprattutto quelli di certi giornalacci.

0: E vabbè, come si dice, speriamo che questa mutua se la spendano tutte in medicine e non in vacanza.
1: Perché se mai finisca fra poco come con i militari israeliani, che anche le polizie e le forze militari di questa parte del mondo, di questa parte d'Europa, finiscono ad aver bisogno anche di vacanze per riprendersi, oltre che della mutua, che li mandino in qualche resort in Sardegna con la scusa di doversi ricostituire dopo tanto stress dentro all'acqua in una spiaggia immacolata della Sardegna, che ma potrebbe anche essere questo. Oramai ne vediamo talmente di belle, un mondo così senza senso, con dei sensi così magici, potremmo chiamarli, che potrebbe anche accadere tutto questo.
0: Chissà, visto che i poligoni sono chiusi in Sardegna d'estate, più o meno magari ci fanno i resort per le guardie.
1: Esatto.
0: Madonna, non c'è limite alle sfighe per quella povera regione, va? Invece c'è limite alla musica, che ha smesso d'andare così improvvisamente. No, invece ci siamo.

Visto che stiamo parlando di Val di Susa, abbiamo fatto questa prima intervista a partire dal significato di sacrificio e terrorismo, così come oggi vengono alternati nella vulgata dei media comunicativa. Tornando appunto al significato della figura terrorista che viene proposto un po' come capro espiatorio in un sacco di contesti, e sicuramente gli ultimi giorni ne abbiamo avuto un bel boccone attraverso il racconto di quello che è avvenuto in Val di Susa, tornando un po' indietro rispetto a quello che si diceva, sicuramente la figura del terrorista è qualcosa di molto nuovo all'interno del paradigma comunicativo. Più volte da questi microfoni abbiamo parlato di come in realtà sia questa figura necessaria all'interno forse dei cambiamenti delle dinamiche di guerra, perché mentre fino al Novecento la guerra asimmetrica tra due forze nazionali, così come si era conosciuta fino allora, presupponeva eserciti, militari, uniformi, bandiere, ecco che a un certo punto la diffusione della guerra su più livelli, anche quella della guerriglia che accennavamo, ha fatto comparire all'interno del piano della conflittualità generale anche figure altre, per esempio quelle dei combattenti per non per la propria bandiera ma per i valori, che possano essere sociali, che possano essere religiosi. Carl Schmitt parlava appunto di teoria del partigiano e di come questo partigiano sia diventato mano a mano invece da parte dello Stato sempre più identificato col terrorista, e cioè una figura completamente irrazionale che agirebbe senza nessun tipo di motivazione, senza nessun tipo di causa. È la stessa cosa che è avvenuta anche in questi giorni in Val di Susa. Poi oramai c'è c'è un secondo termine, un aggettivo da affiancare a quello di terrorista, e quindi il terrorista può essere l'ecoterrorista, può essere il terrorista rosso, può essere il terrorista soprattutto di Askatasuna, come è stato più volte detto nei giornali in questi giorni, trovando sempre nuove figure immaginifiche su cui far partire il trend comunicativo, perché ricordiamolo che buona parte dell'informazione, ancor prima di avere un significato politico tout court, ha il significato di essere un'industria di merce che deve essere consumata e deve raccontare in una maniera da intrattenimento tutte le vicende, vere o no che siano, intorno a un fatto, così da poter lanciare all'interno del virtuale mille ucronie, mille storie fantasiose, mille cose che sono avvenute o non sono avvenute proprio così, o che potevano avvenire così, proprio da consumare tutta la narrazione intorno ad un fatto che per naturalmente il 99% di quello che esce è totalmente, totalmente falso. Ma così è oramai combinata la comunicazione, in special modo in Italia. E la figura del terrorista, oramai, che viene sbandierato continuamente per ogni cosa che avviene all'interno della società, è sicuramente una figura che fa alzare le antenne, rispetto a cui si crea questa specie di manipolazione e di paura ad hoc. Solamente che la cosa forse gli sta un po' sfuggendo di mano, perché a forza poi di utilizzare questo termine ogni piè sospinto, si finisce anche di svuotarlo del senso che vorrebbero dargli loro in primis. Abbiamo passato gli ultimi 6 anni, in special modo dal Covid, a utilizzare il terrorista, la figura del terrorista, per buona parte della popolazione. Riprendiamo la parte della pandemia, no? In cui addirittura buona parte, se non la metà, della popolazione italiana veniva identificata come tale, dalla figura dell'untore a quella del terrorista sanitario che non voleva vaccinarsi, o abbiamo visto utilizzarlo per quanto riguarda la delinquenza urbana delle periferie, abbiamo visto utilizzarla nei casi di politiche radicali.
E oggi invece basta addirittura solamente un fatto, qualcosa che vede protagonista degli individui per ricavarsi questa sostanza, questa essenza del terrorista, in cui addirittura si vanno a cercare le nazionalità e si prova a fantasticare sul perché qualcuno che viene dalla Germania a lottare per la Val di Susa possa essere considerato un terrorista, e quindi gli si attribuisce la categoria anche di ecoterrorista. Beh, diciamo così, è un bel circo, eh? È un bel circo.

0: 12:20, direi che questa incursione mattutino ha segnato gli 80 minuti. Cose ce ne siamo detti, dal presidio ancora non arrivano aggiornamenti, comunque magari più avanti li sapremo. Voi rimanete aggiornati attraverso il canale Telegram del presidio di San Giuliano oppure dagli altri canali del movimento NOTAV. Francesca, io ti ringrazio per questo featuring.
1: La strana coppia ci siamo definiti, la strana coppia, ce l'hanno anche scritti, una coppiata non sperata e forse non più sperata, chi lo sa, ma noi ci riproporremo.
0: Chi lo sa, il bello dell'estate, questo sudore che incolla.
1: Ciao a tutti e a tutte, buona lotta a chi sta in valle.
0: Ciao.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Da regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Sì, in arrivo in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
1: Pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
3: C'è stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
4: I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando le
5: statali. Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
3: Che è Radio Maddalena Libera.
6: Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
5: La solidarietà si estende in tutta Italia.
2: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. Guida il magnifico Petrozzi, quello di Cidi di Stato, Sole Baleno.

0: deve avere la consapevolezza che noi ci difendiamo dalla devastazione e da chi difende la devastazione. Quindi non c'è da prendere nessuna distanza. Noi, sia in presenza, sia comunque col cuore e con la partecipazione, c'eravamo tutti. E tutti rivendichiamo quello che è capitato.
1: E questa è la dichiarazione di Nicoletta D'Osio, che tra l'altro è anche una redattrice di Radio Notavolo, è stata lungamente in passato, adesso un po' meno, però insomma noi ogni tanto la sentiamo e la vediamo. Questa è una dichiarazione, una rivendicazione di quello che è successo sabato a Chiomonte, ovvero l'ingresso dentro il cantiere di Chiomonte, ma non solo, perché c'è stato anche l'ingresso nel cantiere di Salbertrand e anche a San Didero c'è stato un bel po' di casino. E beh, insomma, è stata una giornata intensa di lotta quella di sabato. Noi vi mandiamo magari un brano musicale di riscaldamento e poi partiamo con la diretta che oggi si tiene qui a Venaus per un motivo particolare. Avremmo dovuto farla a Tra Due Rivi, ma come avete ascoltato dalla radio, soprattutto se siete stati in ascolto in queste due ore precedenti, sia a Tra Due Rivi che a San Giuliano è pieno di polizia che impedisce di fatto la partenza del campeggio che era previsto da oggi e anche la possibilità di entrare nel presidio occupato di San Giuliano. Non sembra che ci sia uno sgombero in corso, però è pieno di camionette di polizia e naturalmente tanta Digos, per cui per il momento ci siamo spostati qua a Venaus per fare la radio e nelle prossimi minuti, ore, vediamo se sappiamo anche qualcosa della questione del campeggio. Vai con la musica.

0: dispiace per tutti gli antispecisti all'ascolto.
1: Eccoci qua, iniziamo quindi la diretta di Radio Notav di oggi, giovedì 30 luglio. Come dicevamo, siamo al presidio di Venaus, perché di fatto tutta la Piana di Susa, Tra Due Rivi, San Giuliano e anche Farmacia Viva sono questa mattina presidiati pesantemente dalle forze dell'ordine, c'è la Cellere, c'è la Digos, che sono arrivati stamattina, nelle ore di stamattina, con in mano un'ordinanza prefettizia che di fatto vieta nuova di zecca, uscita proprio la notte scorsa praticamente, che vieta di fatto ogni forma di campeggio o presenza appiedata in quelle zone lì. E quindi ecco, poi magari nel corso della trasmissione magari vediamo di portarvi un resoconto un po' più dettagliato di quello che è successo stamattina, ma appunto, partendo a ritroso da oggi agli ultimi giorni, è stata una settimana insomma piena di eventi, ecco, dal festival del weekend scorso, con oltre ai tre giorni di dibattiti, incontri, concerti e quant'altro che ci sono stati a Venaus, anche la grande giornata di sabato pomeriggio, il corteo che è arrivato a Chiomonte, ma è arrivato anche in vari altri punti, e nei giorni successivi la questione del TAV, del movimento, la questione dell'opposizione all'opera, delle modalità da una parte i terroristi, dall'altra parte le rivendicazioni, come diceva Nicoletta, insomma questa settimana sono veramente la questione del TAV, che di cui noi parliamo tutte le settimane, che da anni e che comunque non compare solitamente sulle prime pagine dei giornali, questa settimana invece è tornata con prepotenza, con anche dei nuovi punti di vista che magari poi vi riportiamo più avanti nella trasmissione. Quindi ecco, mandiamo un altro brano e poi riprendiamo.
2: Sì, volevo solo dire che stamattina è venuto anche fuori una cosa originale, ovvero che le ordinanze, queste ordinanze qua, prima dovevano essere comunicate in una qualche forma scritta, un documento eccetera, invece sembra che con i nuovi decreti sicurezza basta pensarle e sono già subito operative, quindi la polizia può arrivare in qualunque momento e dirti c'è un'ordinanza e tu ti devi adeguare a questa ordinanza, quindi un ulteriore salto di qualità nelle manovre repressive.

0: Fosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
1: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
2: In principio fu il chiodo.
3: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
4: Non c'hai capito niente?
5: Se guardate giornata nera, cosa appare?

0: Ecco, allora, mentre sono passate qua quattro camionette della polizia proprio in questo momento, non abbiamo capito bene se erano piene o vuote, vi diamo una lettura di un articolo comparso il 27 luglio, quindi due giorni fa, comparso su Milano Finanza, che è notoriamente una testata schierata a favore dei NoTav, lo sappiamo benissimo. TAV, a che punto sono i lavori? Il tunnel che collega Italia e Francia è fermo e costa 14,7 miliardi. A gennaio la Corte dei Conti UE stimava che rispetto al progetto originario a una corsia i costi siano aumentati del 126%, mentre per quanto riguarda il nuovo piano l'incremento di spesa dal 2020 è stato del 23%. Non riusciamo a leggerlo perché Milano Finanza ci chiede una...
1: Sì, ecco, ci chiede un sacco di soldi per leggere questo articolo, quindi non vi possiamo leggere, però in sintesi abbiamo pensato di partire con la rassegna stampa da questo articolo, perché appunto Milano Finanza, una testata insolita che il 27 luglio, quindi due giorni dopo la manifestazione, pubblica questo articolo in cui dice sì, ci sono state questa manifestazione, questi giorni, però attenzione, la questione vera è che quest'opera è ferma, costa un sacco di soldi e non sta andando avanti. Insomma, ci sono stati anche altri articoli, altre editoriali che sono usciti anche in radio, sulla RAI, sono uscite dei dubbi, delle perplessità rispetto all'opera, ed è interessante sicuramente vedere che proprio in questa settimana siano uscite queste voci discordanti.
0: Sì, in effetti, scorrendo anche sui social, almeno su Twitter, ma anche su Facebook e altri, non sono pochi gli articoli che invece di parlare degli scontri, insomma dei black bloc eccetera eccetera, cominciano a riflettere un po' su quello che è il costo e l'utilità di quest'opera. Sono articoli che compaiono dopo i casini del 25, però intanto c'è un dibattito in corso. Chiaramente non servirà sicuramente questo dibattito a far cambiare idea ai lobbisti della TAV, perché lo sappiamo benissimo che sono anni che insistiamo e che questi dati sono a disposizione di tutti. Ci piace anche sottolineare il fatto che dicano che il 20% dei tunnel è già scavato. Ecco, questo 20% è già una cifra che secondo noi non è tanto veritiera, perché se è vero che dal lato francese hanno fatto diversi buchi, diversi scavi, molto spesso, soprattutto dal lato francese, hanno un po' truccato, nel senso che erano tunnel geognostici che poi sono diventate gallerie effettive della TAV. Ecco, su questo è ancora tutto da vedere che cosa sia effettivamente vero.
1: Ecco, intanto siamo riusciti a recuperare una parte di questo articolo di Milano Finanza che ve la leggiamo, perché appunto anche loro dicono che la narrazione non è tanto vera. TAV, costi e tempi di realizzazione. La TAV è un'infrastruttura complessa e costosa. I lavori erano iniziati nel 2001 con l'obiettivo di terminarli tra il 2015 e il 2018. A causa di rallentamenti e l'avanzamento dello stato dell'arte, i lavori di fatto nel 2017 sono cominciati da capo con un nuovo progetto e una nuova data entro cui completarla, il 2033, a oggi considerata molto ottimistica. Fino al 2045, infatti, i tempi di percorrenza non saranno quelli considerati a regime dal progetto. Il motivo è la tratta tra Saint-Jean-de-Maurienne e Lione, per cui si inizierà lavorare soltanto nel 2038. Cuore del progetto è il tunnel transfrontaliero da 57,5 km composto da due gallerie distinte, una per senso di marcia che farà doppiare il numero di chilometri da scavare. A questi si aggiungono 50 km appunto di gallerie di servizio utili che collegano gli impianti di raffreddamento, visto che sotto tonnellate di roccia le temperature arrivano oltre i 40 gradi. Dei 115 km di tunnel sono stati scavati 21 km tutti in Francia. Negli ultimi due anni l'avanzamento è stato di appena 7 km. In Italia la talpa per il tunnel dovrebbe entrare in funzione nel 2027, mentre quella attualmente attiva in Francia si trova in una fase complessa per la consistenza delle rocce ed è ferma a causa della necessaria manutenzione. La macchina attiva di 10 mesi doveva scavare tra i 10 e 15 metri al giorno, in realtà ha camminato a una velocità di 80 centimetri ogni 24 ore, ha fatto il 3% del lavoro previsto. Quindi ecco, lo dice anche Milano Finanza, che comunque che l'opera non sta andando da nessuna parte. Mandiamo...
0: Sì, mentre stiamo raccontando di questo articolo, intanto continuano ad arrivare auto delle forze dell'ordine, sono passate diverse camionette, si sono anche stazionate qua davanti, quindi c'è una situazione un po' di calore. Si sono messi da una parte e dall'altra del presidio praticamente, e quindi siamo chiusi in mezzo. Bon, noi continuiamo indomiti con la trasmissione e vediamo che cosa succede, che cosa si sviluppa. Ricordiamo che quest'oggi doveva esserci un campeggio a Tra Due Rivi e nella zona di Farmacia Viva, e che è stata fatta un'ordinanza per cui le forze dell'ordine hanno impedito la partenza del campeggio, e inoltre stanno presidiando anche il presidio occupato di San Giuliano. Quindi niente, vi mandiamo un brano musicale e intanto vi terremo informati sugli sviluppi qua a Venaus.

0: E allora vi tenevamo informati, adesso c'è stato un breve dialogo, diciamo così, con la Digos, che però ha ribadito quello che temevamo, ovvero che non è permesso il campeggio neanche qua a Venaus. E quindi adesso aspettiamo di capire che cosa succede.
1: Sì, la Digos ha appena cercato di interloquire con noi e il tema del dispiegamento anche qui davanti al campeggio, insomma al presidio di Venaus, dove stiamo iniziando a campeggiare dopo essere stati cacciati da un'ordinanza di zona rossa dagli altri luoghi in cui volevamo campeggiare, è che si tratta questo di un luogo troppo evocativo in questo momento dopo quello che è successo i giorni scorsi, quindi appunto la motivazione letteralmente che in questo momento gli stiamo facendo paura con la nostra stessa presenza in questo presidio.
0: Ebbene, quindi vediamo che cosa si sviluppa. Intanto stanno tirando fuori telecamere e tutto quanto l'armamentario per identificare le persone. Noi andiamo avanti con la trasmissione, vi lasciamo a un brano musicale e poi riprendiamo la diretta.

E allora riprendiamo la diretta, mentre qui la situazione è sempre un po' complicata, c'è un movimento di forze dell'ordine, per ora però insomma i Digos sembrano relativamente tranquilli, hanno circondato completamente il presidio e quindi questa è la situazione al momento. Ma vi diamo lettura di un brano che è uscito proprio nella giornata di oggi, Bussoleno Val di Susa tra resistenza e repressione, la cronaca del corteo Notav raccontata da dentro, e così entriamo anche un po' nel vivo del racconto delle giornate di lotta della scorsa settimana. Allora, Bussoleno Val di Susa, sono tornata alla mia casa, è un articolo di Nicoletta Dosi. Ai grandi alberi che mi accolgono nel cancello, agli sguardi amorevoli delle creature che fanno parte della mia vita. Sono tornata dopo i giorni in cui è stato bello ritrovare e ritrovarsi. L'alta felicità non è solo lo slogan di un festival, è la porta che ti riconduce in mezzo alle cose, nel cuore di una collettività attiva e fraterna. Giorni di assemblee, libri, dibattiti, concerti, ma soprattutto incontri, vecchie compagne e compagni che finalmente ritornano, ma soprattutto giovani, adolescenti che per la prima volta sono venuti a vedere, sentire, a documentarsi. Alta felicità di quanti, contro le sabbie mobili dell'interiorizzazione della sconfitta, riscoprono sogni e possibilità nel senso collettivo della lotta. E puntualmente contro tutto ciò, questura e prefettura assediano il territorio con blocchi stradali non solo sulle statali, ma sulle strade comunali, divieti d'accesso, proibizione di vendere bevande e cibi in vetro e in scatola estesa ai comuni di Mezzavalle. Il controllo militare parte dalla stazione Torino-Porta Nuova, dove i passeggeri della linea Torino-Bardonecchia vengono identificati, fotografati e perquisiti. All'ingresso di Susa c'è folla, sui teli stesi nel piazzale si svuotano gli zaini, indumenti, libri, casseruole, borselli, tutto l'armamentario dei campeggiatori vengono attentamente vagliati da occhiuti censori. Ma nonostante il clima pesantemente intimidatorio, ormai da 10 anni il Festival dell'Alta Felicità prende il volo, con il suo fitto programma e la gioiosa campata di tende e cucine sui prati che, in quel 2005 lontano ma mai dimenticato, furono luogo di lotta e riconquista. Il momento più atteso è come sempre il sabato. Nelle prime ore del pomeriggio parte la manifestazione verso i cantieri del TAV. Quest'anno la marcia si divide su più fronti. Le mete si sono moltiplicate perché si sono moltiplicati i cantieri. Salbertran, Tra Due Rivi, San Giuliano, San Didero, La Clarea. A San Didero la statale è bloccata, ma il corteo arriva in treno, scendendo alla stazione di Bruzzolo. Pochi passi sull'asfalto, poi si imbocca un viottolo tra i campi verso il nuovo autoporto in fase di ultimazione. Opera congiunta di SIPAF, la società autostradale, e TELT, la società del TAV. I lacrimogeni partono immediatamente, il cordone dei poliziotti avanza tenaglia, calpestando spiazzatamente il campo di grano turco che i manifestanti hanno rispettato. Reti, lacrimogeni a volontà, qualche fuoco d'artificio che si perde nella vampa incandescente del Sol Leone. Si ritorna alla stazione di Bruzzolo, tutto sembra ormai concluso, non resta che aspettare il treno del rientro, ma ecco spuntare Digos e poliziotti che occupano la stazione e circondano i presenti. I treni pendolari sono bloccati per ore, mentre circolano i treni ad alta velocità, il TGV francese all'andata e al ritorno da Torino, nonché la Freccia Rossa diretta in Francia. Nei pressi della stazione rallentano, attraverso i finestrini si può scorgere l'interno quasi completamente vuoto. La situazione si sblocca.

0: Annariti e le grandi scritte della rivolta liberatrice. Un particolare tra tutti, il più simbolico, quello che fu un salone pubblicitario voluto e intitolato al defunto architetto Mario Virano, il maggiore sostenitore del TAV e del modello di vita adesso sotteso, nonché commissario straordinario per la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione, direttore generale di TELT, la società italo-francese per la realizzazione del tunnel transfrontaliero. Una costruzione in metallo e vetro che si apre su una grande balconata panoramica, sorta nel punto finale più alto, dal quale il cantiere è visibile in tutta la sua estensione. La struttura, progettata per diventare il centro nevralgico di un presunto turismo di cantiere, sala conferenze, punto informativo di accoglienza per scolaresse e comitive, è diventato per noi il simbolo transgenico del futuro innaturale e disumano che minaccia non solo la nostra valle, ma l'intero pianeta. Ora l'edificio scintillante di vetrate e cromature è diventato uno scheletro annerito e non può se non gioirne chi ricorda il passaggio di un tempo, i prati di narcisi, le piccole vigne di Avanà, la via dei pellegrini fiorita di biancospino che attraversava la foresta popolata di abitazioni mesolitiche sotto roccia per proseguire verso la Francia, sulla strada dei luoghi sacri, verso Santiago di Compostela. Intorno alla valle che continua a resistere al movimento che rivendica senza se e senza ma l'azione liberatrice contro il cantiere, è partita ora la caccia alle streghe, l'indignazione dei sepolcri imbiancati di sempre. Gli esponenti del governo, più che mai sordi ai bisogni dei territori ed ostili alle ragioni della lotta, si precipitano in cantiere per dare solidarietà al sistema devastatore dei suoi servi sciocchi, promettendo l'inferno ai notav ribelli. Quanto al Parlamento italiano e delle istituzioni di ogni livello, il partito trasversale degli affari ha ritrovato la propria compattezza nella condanna di un popolo che resiste e che ha deciso di difendersi concretamente. Ma se i potenti ci sono nemici, la solidarietà degli oppressi è un grande abbraccio che ci giunge da ogni parte. Con noi sono le vittime della fabbrica della morte, i malati che non riescono a curarsi per i tagli alla sanità pubblica, gli sfrattati, i pendolari vittime dello smantellamento dei trasporti pubblici, chi per non morire di fame deve ricorrere alle mense per poveri, i popoli che resistono contro guerre e genocidi. E ci sorride la madre terra con tutte le sue forme di vita. Il nostro abbraccio solidale va ai giovani compagni fermati e incarcerati che sentiamo parte viva di noi e più che mai per amore che la nostra lotta continua.
1: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

0: violenza, la rivolta.
1: La violenza, la violenza. Continuiamo a parlare del tema più che mai attuale, che abbiamo visto anche su tantissime pagine di giornale, sui social, e riportiamo questo scambio che è avvenuto, diciamo, che ci è arrivato per social, appunto, in risposta a un articolo che trovate su Comune Info, che era stato pubblicato, diciamo, nei giorni prima del festival, dal titolo L'insurrezione dei giovani è in corso. E non vi leggiamo l'articolo, vi leggiamo solo un trafiletto seguito da un commento e poi la risposta a questo commento. Quindi il trafiletto è: migliaia di ragazzi e ragazze saranno in Val di Susa perché il festival è un luogo dove non trova spazio l'arroganza del potere, dove è possibile costruire relazioni autentiche, qualcosa di non mercificato. Mi piace pensare che i ragazzi, non ancora espropriati di un irreprimibile istinto alla vita e spinta alla felicità, della propria naturale capacità biologica di discernere cosa sia vero e autentico rispetto a cosa sia finzione, non abbiano rinunciato per sempre al sogno e al desiderio, come invece hanno fatto molti dei loro genitori. Ecco, a questo articolo qualcuno ha commentato dicendo: non ho dubbi che il Festival della Felicità sia un'occasione per manifestare il desiderio di costruire nuove relazioni e una nuova visione del futuro, ma permettimi di manifestare la mia condanna a tutte le azioni violente che anche quest'anno hanno accompagnato il Festival. Vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra di aver visto dichiarazioni di condanna o di associazione da parte dei comitati NOTAV, quindi prendo quindi l'occasione per condannare questi atti di guerra e guerriglia. La risposta arriva pronta, che adesso vi leggiamo. Grazie di cuore anche solo per leggere le mie riflessioni, ne sono davvero onorato ed è un segno di grande apertura e amicizia. Anche mia mamma e altri amici mi hanno posto obiezioni simili. Sospendendo il giudizio ed evitando condanne o giustificazioni, provo a cercare di capire e interpretare e contestualizzare la scelta, l'adesione e la presenza fisica oggi di migliaia di ragazzi che, in un paese di vecchi, io non ho mai visto. Non pensavo neanche esistessero tutti questi ragazzi e soprattutto ragazze, perché la maggior parte sono ragazze nel nostro paese. Perché hanno scelto di esserci al festival, moltiplicandosi di anno in anno pur sapendo dei rischi e delle forme di lotta? Perché vi hanno preso parte a migliaia con ruoli e comportamenti diversi? Si tratta di prendere atto che una moltitudine di ragazze tra i 16 e i 25 anni ha aderito a quella marcia. Non si tratta di un centinaio di facinorosi. Questo, che piaccia o no, è il dato di fatto. Cerchiamo di guardare in faccia questa realtà. Con un approccio storico cerco di guardare quando e perché i giovani sono violentemente insorti. Da un veloce e spontaneo tuffo nel passato mi vengono in mente le lotte decoloniali dei paesi africani, Malcolm X e le lotte negli USA per i diritti dei neri. Penso alla resistenza europea, penso al 56 in Ungheria, al 68 a Città del Messico, in Francia, a Praga, ai movimenti contro le dittature sudamericane, a Tiananmen, alle recenti primavere arabe. Migliaia sono ogni giorno le rivolte giovanili sconosciute nel mondo, anche nell'immensa Cina. A me, di primo acchito, vengono in mente queste. I giovani si uniscono e insorgono quando sentono di non avere parola e voce, di essere esclusi dai reali processi decisionali che riguardano le loro vite, la loro terra, il loro presente e il loro futuro, di essere sovrastati da un dominio poliziesco, economico, emotivo, che non lascia più spazio e che confligge violentemente con la loro vita e la loro realtà. Una sensazione di oppressione e strangolamento, come quello materialmente subito settimana scorsa a Bologna da Abderrahim Fakir. A quel punto i ragazzi e le ragazze nella storia insorgono. Noi siamo sempre cresciuti con l'insegnamento di vivere in un contesto democratico dove di fondo esiste una giustizia e tutti hanno parola. Qualcuno parlava addirittura di fine del conflitto e della storia. Ma la storia non si ferma e forse per i giovani l'evoluzione della società e delle istituzioni è andata in una direzione insopportabile. Quando nella vita reale una generazione di giovani ha la sensazione di vivere una condizione di esclusione e violenza, guerre, riarmo, scuole, università e lavoro di merda, lo straziante silenzio di Gaza sdoganato come futuro possibile per tutti e tutte, le devastazioni ambientali vissute in prima persona come boschi della propria infanzia distrutti per fare spazio a centri commerciali, data center, autostrade, TAV in ogni dove, paesaggio che si impoverisce, realtà che diventa finta, artificiale, mentre tu sei vivo davvero col tuo corpo che cambia, orizzonti in cui non si riesce a proiettare la tua felicità e nemmeno un briciolo di futuro. Quando non trovano forme per esprimere la propria voce e trovare ascolto, la storia insegna che i giovani insorgono. Non è una questione morale, ma biologica. E continuo a pensare che noi adulti, anziché limitarci a condannare, dobbiamo provare a contestualizzare e interpretare quello che ci vogliono dire le nuove generazioni e farci delle domande senza la pretesa di avere risposte univoche e immediate. E nel frattempo attivarci prima che sia troppo tardi, ognuno e ognuno a suo modo, perché stanno distruggendo tutto. Ecco, quindi questa è una lettura che vi volevamo condividere. Qua la situazione a Venaus è più o meno come ve l'abbiamo descritta prima. Ci sono ancora strade chiuse, cioè abbiamo la celere sì da una parte e dall'altra di Venaus, quindi è tutto un po' in stallo, ma nel frattempo comunque ci sono tante tante persone qui al presidio che sono venute, diciamo che hanno risposto alla chiamata che ha spostato il campeggio dalla Piana di Susa qua. Quindi cogliamo anche l'occasione, se c'è qualcuno che riesce venga a Venaus, venga qui, si unisca a noi, comunque se riesce cerchiamo di essere in tante.

0: tra l'altro, insomma, naturalmente per dare un po' di come dire, di lustro alla Polizia di Stato, si rincorrono sui giornali, a parte il numero dei feriti che è aumentato da 60, poi sono diventati 90, poi 120, poi 130, insomma, i numeri che così si sciorinano. Ci ricordiamo un'antica vignetta di Andrea Pazienza con il poliziotto sdraiato sul lettino con un'escoriazione al ginocchio che si fa visitare dal medico, e dà un po' l'idea di quello che potrebbe essere il clima tra le forze dell'ordine. E un altro dato che hanno tirato fuori i giornali è il numero spropositato di identificazioni, no? 3.300 identificati, adesso questo è l'ultimo numero che è uscito nella giornata di oggi, e naturalmente dall'altra parte i giornali dicono: come 3.300 identificati e solo due arresti? Sì, perché ci sono due arresti, due ragazzi tedeschi che sono stati arrestati. Loro hanno dichiarato che erano venuti al Festival dell'Alta Felicità, ma sono stati coinvolti e quindi al momento sono ancora dentro. Non sappiamo i loro nomi e non sappiamo neanche se ci sono delle responsabilità oggettive effettive, e però gli diamo tutta la nostra solidarietà in qualunque caso, qualunque cosa fosse successa a loro durante questo festival.
1: E voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two,

0: ciao a chi ci sta ascoltando, tranne quelli dall'altra parte della strada. No, niente, allora mi permetto un attimo di riassumere brevemente cosa è successo oggi. Oggi 30 luglio, giovedì 30 luglio, era in programma l'inizio del campeggio della Piana, quindi un campeggio no TAV come tanti di quelli che sono stati fatti, che doveva svolgersi a tra due rivi nei prati intorno al presidio di Tra Due Rivi, che recentemente sono stati espropriati da parte di Telt. Perché? Perché Telt, oltre ad aver già aperto il cantiere di Tra Due Rivi e dall'altra parte della strada, anche dietro al presidio di Tra Due Rivi stanno iniziando, proprio come avete già anche raccontato, dei lavori preparatori per l'allargamento del cantiere nella Piana di Susa. Quindi era un buon momento, diciamo, per sottolineare quello che stava succedendo. Quindi perché non campeggiare lì? E il perché non c'è stato veramente detto perché non farlo, ma c'è stato detto non potete farlo. Quindi diciamo che è stata istituita una zona rossa, tra l'altro comunicata tardivamente, perché anche in occasione dell'ultimo campeggio di lotta organizzato dal 17, mi sembra, luglio, quindi il weekend prima dell'Alta Felicità, era stata istituita una zona rossa che comprendeva tutti i cantieri e quindi anche, diciamo, delle zone in cui si dovevano svolgere delle attività del campeggio, anche un po' al di fuori dei cantieri, diciamo. Però era stata comunicata quantomeno prima. Invece stamattina sono arrivate le forze dell'ordine fuori dal presidio di San Giuliano, lo hanno circondato, hanno identificato qualcuno che stava lì e gli hanno letto l'ordinanza. Possono fare dei corsi di dizione, secondo me, però. Però in ogni caso era chiaro il contenuto, purtroppo. Quindi niente, il discorso è che non si può fare campeggio libero di tutti i territori di Susa e di Bussoleno, e poi hanno detto che non si può transitare a piedi, in macchina, in modo singolo, organizzato, insomma la formula per dire che non si può andare intorno a svariati comuni della valle, tipo tutti quelli con dei cantieri, diciamo, o nei pressi dei quali, e il punto è che, quindi, diciamo che c'è stato un po' impedito fisicamente di poter sistemare il campeggio, no? Quindi diciamo che forse poi bisognerebbe che ci fosse qualcuno un po' con la memoria più storica, però quantomeno era da un po' di anni che non si impediva in questo modo di fare un campeggio, comunque non in un'area di cantiere, quindi non ai mulini o insomma vicino al cantiere di Chiomonte. Quello che è successo dopo è stato che comunque è stato deciso che collettivamente, che l'unico posto in cui effettivamente si poteva andare era Venaus, perché fuori dall'ordinanza. Siamo arrivati, siamo sistemati, abbiamo cominciato a preparare la nostra conferenza stampa, che ricordiamo sarà alle 4:30 a Susa, in Piazza del Mercato. Però sono da poco giunte, è stato già annunciato durante la trasmissione, sono giunte 8 camionette, quante sono? Stanno bloccando, non completamente, ma stanno rallentando i due sensi della provinciale qua davanti al presidio. C'è stato intimato di andarcene. Ora noi siamo in contatto anche con gli avvocati, in questo momento non hanno nessuna base legale per chiederci di andarcene. Detto questo, sappiamo che anche che le maglie il decreto di sicurezza hanno stretto un po' le maglie dell'agire politico, quindi vediamo cosa si inventeranno adesso. Però diciamo che il recap della situazione è un po' questo, quindi diciamo che la polizia in Val di Susa in questo momento è schierata intorno oltre alla polizia nei cantieri, oltre alla polizia, cioè qua fuori c'è la polizia anche a San Giuliano e la polizia a Tra Due Rivi. Non so se forse questo rientra nella definizione di militarizzazione del territorio.
1: You have the emergence in human society of this thing that's called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the courts, and what have you. Organization. But the state is here. Well, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You'd be killing each other if there were no police. But the reality.

0: eccoci qua di nuovo, riprendiamo la diretta con Radio Notav, sono le 14.10 e continuiamo un po' con questa rassegna stampa, un po' qui da, mentre aspettiamo di vedere che succede qui a Venaus, e vi portiamo alla lettura di un articolo uscito oggi sul Manifesto dal titolo Sorvegliare e punire con l'intelligenza artificiale. Ecco, quindi repressione, ecco il riconoscimento facciale a strascico. La polizia potrà usare i dati biometrici per identificare chi va in piazza anche nei giorni prima della manifestazione. 1.2. Il decreto legislativo recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo rende una questione di polizia che con ogni probabilità già oggi verrà licenziato. Nel frattempo Fratelli d'Italia presenta la sua proposta di legge per far sì che chi scende in piazza a manifestare possa essere accusato di associazione a delinquere. Il primo caso è il più clamoroso perché è destinato a finire in Gazzetta Ufficiale prestissimo. Direttamente da Palazzo Chigi, su impulso del sottosegretario Alfredo Mantovano, è discesa l'indicazione alle commissioni affari costituzionali, giustizia e affari europei di Camera e Senato di dare nel minor tempo possibile il proprio parere allo schema di decreto legislativo che dovrebbe armonizzare le leggi italiane alle disposizioni europee sull'intelligenza artificiale in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per attività di polizia e di responsabilità penale e civile. I caldi sono due, gli articoli 8 e 10. Uno parla dell'identificazione facciale in tempo reale, l'altro la consente addirittura a posteriori. L'articolo 8 dice che in casi di urgenza, quindi minacce di terrorismo, persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'AI integrati con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città attraverso una semplice comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 è pure peggio. Per il contrasto dei reati sarà infatti possibile effettuare una raccolta preventiva della durata di 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a un dato luogo. In sostanza, se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione, si potranno registrare ad esempio i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale che poi eventualmente sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo al Grande Fratello d'Italia, dice al Manifesto il senatore del PD Filippo Sensi, che oltre ad aver trovato la battuta giusta, ieri mattina in Commissione Affari Europei di Palazzo Madama per primo si è accorto dell'enormità della faccenda e con i colleghi dell'opposizione ha vanamente cercato di opporsi al colpo di mano della maggioranza. Ma nessuna discussione è stata concessa, il testo è blindato, la possibilità di rivederlo sono pressoché nulle. E anche la controfirma del Presidente della Repubblica sarà un atto sostanzialmente formale, avendo lui già concesso la delega al Governo. Al limite potrà prima o poi intervenire la Corte Costituzionale, ma siamo nel campo delle ipotesi senza data di scadenza. Di tutto l'AI Act europeo, che è un provvedimento enorme, qui si è deciso di occuparsi solo della parte che riguarda la polizia, prosegue Sensi. Vogliono raccogliere dati a strascico e poi verificare se c'è o no un reato. È una forma di sorveglianza indiscriminata, peraltro in aperto contrasto con lo stesso regolamento europeo. Se qui siamo dalle parti dei peggiori incubi dei scrittori di fantascienza, con la proposta di Fratelli d'Italia sull'allargamento delle maglie dell'associazione delinquere per includere chiunque partecipi a una protesta, invece si realizzano i sogni più proibiti di ogni inquisitore. La nuova norma riguarderebbe chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone che, pur privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina anche mediante strumenti di comunicazione elettronica o in occasione di manifestazioni pubbliche per commettere una serie di reati: resistenza pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, attentati a impianti di pubblica utilità, lesioni personali, danneggiamento. Le tipiche accuse che vengono contestate quando le manifestazioni finiscono a tafferugli. Fatti ora equiparati a quelli di mafia e terrorismo, dalla cui legislazione deriva anche l'idea di confiscare i beni usati per commettere il reato. La misura, spiegano da Fratelli d'Italia, è stata studiata al volo dopo gli scontri avvenuti a Bologna in Val di Susa la settimana scorsa, per tutelare sia i lavori democraticamente approvati, tra virgolette, sia i rappresentanti delle forze dell'ordine, 120 feriti secondo la questura di Torino. Tolleranza zero è l'espressione un po' abusata con cui il primo gruppo parlamentare ha annunciato la sua iniziativa ieri pomeriggio alla Camera. La cosa divertente della conferenza stampa è stata che tutti gli interventi dal capogruppo Galeazzo Bignami in giù hanno candidamente ammesso che di questa legge non ce ne sarebbe alcun bisogno se i soliti giudici non avessero in più circostanze bocciato i teoremi delle procure che già ipotizzavano l'associazione delinquere per i fatti di piazza. Molte indagini sono in effetti cominciate così. L'ultima famosa è quella sul centro sociale a Scatasuna di Torino. L'accusa è caduta in primo grado, il giudizio d'appello è in corso. Ma poi non è mai stata emessa una sentenza di condanna per associazione a delinquere nei confronti di chi si è scontrato con la polizia, sfondato una vetrina o danneggiato qualche arredo urbano. Se questa proposta diventerà infine legge dello Stato, potrà invece succedere e nascerà ufficialmente il concetto di eversione di piazza, antico pallino dei sindacati di polizia più reazionari e di qualche procura particolarmente attiva sul fronte della repressione dei movimenti sociali. Nel piano di Fratelli d'Italia, per chiudere, c'è anche un'ultima novità, che suona quasi come un monito. Sarà punito per favoreggiamento con una pena da 1 a 4 anni chi, tra virgolette, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo. Invitare a cena un OTAV in pratica può portare dritto in galera. Ecco, quindi questa è la novità del giorno, da far venire i brividi, però visto l'andazzo degli ultimi mesi, degli ultimi anni, tra decreti sicurezza che si moltiplicano a non finire e un livello di repressione che è sempre più preventivo, sempre più arbitrario, no? Vediamo con tutte le chiusure, vediamo qua in questa valle militarizzata da anni, ecco, il bello forse deve ancora arrivare.
1: Attenzione a tutti, attenzione. Allora, la Digos ha appena consegnato l'ordinanza che vieta il campeggio a Venaus, in tutto il territorio di Venaus. Ripeto, il campeggio, non altri divieti. Quindi qua possiamo stare in piedi, seduti, possiamo mangiare qualcosa, è meglio non mettere le tende, tutto qua. Poi vedremo in giornata quello che riusciremo a decidere, ok? Avete sentito tutti?
2: E beh, con queste ordinanze, insomma, celeri, sono ordinanze che vengono scritte sul momento, si vede che il prefetto è sempre pronto a disposizione, anche la zona di Venaus è stata vietata al campeggio, era esclusa fino a un momento fa e invece adesso anche Venaus è compresa nelle ordinanze di divieto.
1: Diciamo che stanno collezionando una figuraccia dopo l'altra.
2: E benissimo, vai con il pezzo dei Clash, Police on My Back.

E allora, come avete sentito, la situazione è questa, quindi si può stare seduti, in piedi e anche sdraiati, insomma sulle amanche non sappiamo ancora bene se sono concesse o meno e se si può fare una pennichella sotto un albero visto il tempo molto caldo. Questa è la situazione a Venaus. Ricapitoliamo, da stamattina c'è stata un'ordinanza che aveva compreso il Susa, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, non avevano messo in conto Venaus e quindi il tentativo è stato quello di venire qua a imbastire il campeggio, ma adesso è arrivata l'ordinanza celere che impedisce anche il campeggio a Venaus. Quindi questa è la situazione a pochi giorni da una bellissima 3 giorni di lotta che c'è stata in Valle di Susa, una 3 giorni che ha evidenziato come il movimento che insomma viene sempre dato per spacciato, ma in realtà è forte come non mai e oltretutto, come diceva anche l'articolo che ha detto Gabriel, molto interessante la presenza di migliaia di giovanissimi, gente che cioè persone che magari 20 anni fa non erano neanche ancora nate, ma che erano qua presenti e hanno partecipato alle iniziative di lotta. Si parte, si torna tutti insieme e ancora una volta il movimento ha dato prova di essere in grado di gestire in questo modo la lotta contro l'alta velocità in Valle di Susa. Questo è. E noi continueremo la trasmissione ancora fino a circa le 3, grazie a Rolling in the Deep che ci lascia un ulteriore spazio, e continueremo a raccontarvi appunto come si evolve qui la situazione.

Prendiamo fiato e guardiamo lontano. Alcuni dati politici sull'estate di lotta 2026. Questo è il titolo di un articolo che trovate su Nota Vinfo di oggi, in questa nuova bellissima veste grafica. Ve ne diamo lettura perché, diciamo, sintetizza un po' delle robe che abbiamo detto nella trasmissione di oggi e un po' anche delle riflessioni che comunque negli ultimi mesi chi ci ascolta ha potuto condividere insieme a noi. Quindi il TAV, o meglio il no al TAV, torna al centro. Da destra a sinistra, passando per il centro, il dibattito della politica istituzionale ha subito una virata repentina e la questione TAV, che negli ultimi anni si era cercato di mettere sotto al tappeto con una buona collaborazione dei media mainstream, è tornata ad occupare il centro delle preoccupazioni di tutti. C'è chi invoca il pugno duro, Salvini in testa, anche se non abbiamo potuto fare a meno di notare che Infrastrutture non sia stato nemmeno invitato a visitare il cantiere di Chiomonte. Forse è rimasto escluso dalla gita in elicottero, ha dovuto sfogare altrove la propria frustrazione. C'è chi, come Tajani, torna a parlare dei soliti teppisti notav e chi, da Renzi a Calenda, coglie l'occasione per ribadire il sostegno all'opera e attaccare la presunta sinistra connivente, proprio quella sinistra targata PD che, lo ricordiamo, da sempre si è tirata sulle maniche per promuovere la grande malaopera e che non ha perso occasione per continuare a sponsorizzarla. Anche il Verde Bonelli si fa coinvolgere nel teatrino delle dissociazioni, dimostrando di non comprendere mai qual è la vera posta in palio. Dunque, tra l'affanno da un lato nell'attaccare Meloni sul suo stesso terreno della sicurezza, non gestita abbastanza bene l'ordine pubblico, e l'accusa di strumentalizzare gli scontri, diciamo che la sinistra storica trova poco tempo ed energie per ragionare seriamente sull'evidente inutilità dell'opera e sul suo ruolo nefasto nel sostegno di un progetto che ha condannato la Val di Susa a essere una zona di sacrificio sul territorio italiano. I pochi che pubblicamente provano invece a sostenere le ragioni della protesta vengono accusati di essere amici dei terroristi. Anche in aula a Torino è andata in scena un bel teatrino. Lo Russo in silenzio, l'opposizione in visibilio, entrambi pronti a convocare un nuovo corteo di madamine per settembre, probabilmente dimentichi dell'epic fail di 8 anni fa, tutti alla ricerca di una fotografia e di una ripresa da parte della stampa, come se tutto questo fosse un gioco e non ci fosse invece un grande problema che coinvolge decine di migliaia di valsusini, miliardi che sono stati e continueranno a essere buttati via, ma per fare contenti le solite lobby del tondino e del cemento. Uno spettacolo decadente, ma per davvero, degno di una classe politica incapace e autoreferenziale. Ma il punto della questione è ben espresso dall'editoriale di Sorgi, che ha allietato la scorsa domenica. Il TAV è cosa vecchia, ma ormai va fatto solo per non dare ragione a chi si oppone all'opera? Quali conclusioni possiamo trarre, se non che il tema è più che mai centrale e che, con ogni probabilità, rischia di mettere in difficoltà molti se la politica continuerà a ignorare i solidi argomenti contro questa infrastruttura portata avanti da decenni dal Movimento Notav e dai suoi tecnici? A maggior ragione in vista della campagna elettorale, tanto sul piano locale quanto su quello nazionale. Un progetto sul quale sarà impossibile non prendere posizione e che, a rigor di logica, chi ambisce a qualche comoda poltrona dovrà iniziare a considerare per quello che è, un'opera senza futuro. La lotta è giovane, che se ne dica. La partecipazione di massa alle giornate del Festival Alta Felicità è un qualcosa che riempie il cuore e soprattutto la grande presenza di giovani e giovanissimi, non solo venuti per divertirsi, cosa assolutamente buona, giusta e per niente scontata di questi tempi, ma anche per prendere spazio, essere dalle giornate che hanno preceduto il festival con il weekend di lotta, ai montaggi, sino alle diverse da condividere per la buona riuscita di un evento di tale portata, la presenza giovanile ha fatto la differenza. Giovani capaci di non delegare, capaci di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie, capaci di crescere e di confrontarsi con una realtà complessa e eterogenea. A fronte della retorica con cui dal governo e ai media questi giovani vengono descritti a targhe alterne come bamboccioni o criminali, a seconda della convenienza del momento, la Val di Susa continua a essere orgogliosa di accogliere ogni anno decine di migliaia di ragazze e ragazzi. Un'occasione per imparare gli uni dagli altri, passarsi il testimone di un modo diverso di vivere, attraversare il territorio e dimostrare che un altro futuro non solo è possibile ma può essere costruito collettivamente. Lo ha detto Nicoletta durante la conferenza stampa al presidio di Venaus: la lotta rende giovani ed è qualcosa che ci teniamo stretti. L'opera è vecchia, dopo l'estate di lotta rallenterà ancora di più. Si parla di 1 milione di euro di danni al cantiere di Chiomonte, ma ancora non sono state effettuate le valutazioni definitive, il che ci dice che saranno destinate ad aumentare. Da quando l'opera venne proposta, i tempi e i soldi ad essere destinati non hanno fatto altro che allungarsi. In queste ore Paolo Foietta non riesce a trattenere le minchiate nel riferirsi alle dichiarazioni di chi ha osato parlare di obsolescenza dell'opera. Il presidente della CIG lascia trapelare un po' di nervosismo nell'intervista rilasciata allo Spifforo, in cui si mette in dubbio il cronoprogramma del TAV. Nelle stesse
diverse righe viene sottolineato che se la prima previsione di fine lavori era datata 2015, spostata al 2030 e successivamente rinviata al 2033, il ritardo complessivo ammonta a 18 anni. A contribuire al ritardo, possiamo dirlo, dal 2005 a oggi, chi si è opposto all'opera per tutte le sacrosante ragioni che ben conosciamo. Anche la marcia ai cantieri di Chiomonte, San Didero e Salbertan di sabato scorso ha dato il suo piccolo apporto in questo senso. Eppure Foglietta nega l'evidenza sottolineando che i problemi sono di natura economica e tecnica, in quanto la montagna è complicata da perforare. Sembrerebbe così, dare ragione proprio a chi da sempre ne contesta l'utilità. Del resto, bucare una montagna ricca di amianto e uranio per realizzare una nuova linea ferroviaria quando ne esiste già una storica, così come prevedere compensazioni economiche per un territorio nel tentativo di mettere una toppa a un problema già profondo, è complicato e non fa che alimentare una serie di paradossi. Nel frattempo le indiscrezioni parlano di un nuovo commissario. Forse Meloni inizia a pensare che Mauceri non sia stato all'altezza del compito? Mentre il centro dell'opera dovrà fare i conti con le conseguenze materiali in seguito all'iniziativa di centinaia di persone che hanno deciso di compiere gesti concreti per difendere una valle martoriata, i suoi tentacoli si allargano. Così, da Salbertan, da Susa fino ad Avigliana, passando per Rivoli e Rivalta, nuovi progetti fanno capolino. Un chiaro esempio di rubinetti che si aprono per il rigla di soldi chi ci deve guadagnare ancora un po'. Diventa così ancora più chiaro che le opere complementari sono un vero e proprio accessorio da borsetta per chi ha la possibilità di approfittarne. Non c'è da temere però, perché come si è visto in questo ultimo anno, in tutti questi territori laddove vi è un'ipotesi di nuovo cantiere, nasce una nuova resistenza, fioriscono nuovi volti, si accendono nuove possibilità.

campeggio in tutta la zona tra Susa e Bussoleno per i prossimi giorni. Allora, ci si è spostati a Venaus, dove noi ci troviamo in questo momento, e se non che poi ci è raggiunti anche la polizia. In questo momento che sono ancora tanti i mezzi di polizia, di IGOS davanti al presidio di Venaus, carabinieri sono arrivati anche, successivamente, diciamo nell'ultima mezz'ora, è stata aggiornata l'ordinanza prefettizia che vietava il campeggio in tutta la piana di Susa, e adesso anche Venaus è coinvolta, quindi anche a Venaus non si potrà campeggiare per i prossimi 3 giorni. Quindi adesso siamo in attesa di ulteriori riscontri, se c'è qualcosa ovviamente da qua alle 15 vi faremo sapere. Intanto alle 16:30 in piazza del mercato a Susa si terrà una conferenza stampa, diciamo un po' sugli eventi della giornata di oggi. Ecco, quindi noi mandiamo un altro brano e poi riprendiamo la diretta.

0: Eccoci qua di nuovo ancora su Radio Notav in diretta da Radio Blackout. C'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. Vi leggiamo il comunicato pubblicato ieri sulle pagine di Notav Info. Parliamo di violenza. La violenza di chi da 30 anni si rifiuta di dare ascolto alle ragioni della Valsusa basate su dati tecnici e obiettivi. La violenza di un sistema economico schizofrenico e criminale che appoggia la realizzazione di ciclopiche opere inutili per sostenere l'avidità di pochi a discapito di emergenze che dovrebbero essere prioritarie. Cambiamento
1: climatico. Poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
2: Il tuo stupido amico ha ragione.
3: La fa più soffrire quando...
0: Climatico, fragilità dei territori, minacce pandemiche, istruzione, deficit alla casa e per cui invece i fondi mancano sempre. La violenza di chi reprime invece di educare, di chi priva le giovani generazioni di una qualsiasi forma di speranza. La violenza ipocrita di un sistema mediatico asservito e miope. La violenza di chi parla per sentito dire, perché informarsi a dovere costa fatica. Parliamone, finalmente. Perché anche questa volta si è guardato il dito e non la luna. Ci si è stracciati le vesti per quanto avvenuto in Val di Susa ad opera di presunti black bloc, demonizzando una lotta trasversale che dura da decenni ed evitando accuratamente di analizzarne le ragioni. I black bloc non esistono, nessun marziano, nessuna multinazionale del disordine. Siamo tutti e tutte uomini, donne, giovani e meno giovani. Protestate pure, basta che i cantieri avanzino.

dicono i sostenitori del TAV a destra o a sinistra. Una pia illusione. Tutti i giorni lottiamo per bloccare i lavori. Tutti i giorni ci confrontiamo con i tecnici, con gli amministratori, con l'Unione Montana. Pensano di comprare i sindaci con le compensazioni. Soldi, per inciso, che arrivano alla popolazione valsusina grazie alla mobilitazione dei NoTav. Ai sindacati delle forze dell'ordine, che non sono l'obiettivo dei NoTav ma che proteggono H24 i cantieri fin dall'ormai lontano 2011, diciamo: ma non siete stufi, non siete stanchi, venite da tutta Italia a fare i vostri turni, prima a Chiamonte, poi a San Didero, ora pure a Salbe, Trande a Susa, fin dove volete arrivare? Quanto a lungo ancora volete farvi mandare a fare turni massacranti lontano dalle vostre case e dai vostri cari, a svolgere il ruolo di vigilantes per un'azienda privata? Voi non siete il nostro obiettivo, noi non siamo violenti, non vogliamo il sangue di nessuno, né dei poliziotti né il nostro. Reagiamo semplicemente e coerentemente alla devastazione che ci viene imposta. Lo diciamo da ormai 3 decenni. Il nostro territorio è saturo. Siamo attraversati da un'autostrada estremamente impattante e cara, 2 statali e una linea ferroviaria dove il TGV e il Frecciarossa passano diverse volte al giorno, andata e ritorno, da Torino a Lione, anzi meglio, da Milano a Parigi. La comunità valsugina vuole solo una cosa: vivere tranquilla e in pace in una terra sana. Dall'altra parte, chi abbiamo? Una cricca affaristica trasversale, il partito della calce e delle mazzette, che sta già preparando un nuovo tracciato sotto la collina morenica tra Vigliana, Rivoli e Rivalta, l'ennesimo consumo di suolo e promessa di futuro di dissesto idrico. Contro tutto questo, per una politica del territorio che sia accorta e attenta ai bisogni dei suoi abitanti, come già annunciato al Festival Alta Felicità, ci prepariamo una nuova marcia il 3 ottobre prossimo fra Sant'Ambrogio e Vigliana, che scendono pure in piazza le madamine di turno. Noi quest'opera non la vogliamo. C'eravamo, ci siamo e ci saremo. Sempre. Firmato dal movimento NoTav.

0: devi...
1: Allora, abbiamo piccoli problemi tecnici con la musica, ma adesso cerchiamo di risolvere. Intanto vi diamo così un breve aggiornamento, che in realtà aggiornamento non è, perché nell'ultimo quarto d'ora non è cambiato assolutamente nulla. Siamo sempre qui a Venaus, siamo sempre qui in compagnia. L'ordinanza prefettizia uscita ormai un'oretta fa ha esteso di fatto il divieto di campeggiare non solo in tutto il territorio di Susa Bussolone, ma anche a Venaus, ma noi comunque siamo qua, insomma non ci ha impedito di stare qui, quindi noi siamo qua. Saremo in diretta ancora fino alle 15, dopodiché passeremo il microfono alla redazione. Ovviamente poi, se ci saranno altri aggiornamenti nella giornata, visto comunque il clima abbastanza caldo di oggi, magari cercheremo di fare qualche collegamento. E intanto mandiamo un altro brano.

0: su chi è cresciuto negli ultimi vent'anni.
1: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre,
2: io dico che è barato, ragazzo.
1: E aggiungo, negli ultimi anni, diciamo che è un trittico

0: cantieri e massimo i passeggeri.
1: Beh, e quando ha detto che nostra madre è una vecchia bagascia,
2: gli anarchici, quelli contro la TAV,
0: ci fa lavorare, ci fa sudare.
3: Sei un bastardo.
1: Beh, hai indovinato, questo è vero.

0: Allora, prima di lasciarci, di restituire la linea allo studio di Radio Blackout, vi portiamo ancora una notizia, diciamo un appuntamento che è un po' in là, nel senso che sarà in valle, ci sarà un appuntamento diciamo ai primi di settembre, ancora un po' da confermare, però nel frattempo è uscito un crowdfunding per questa iniziativa sul sito di Produzione dal Basso, che adesso vi leggiamo, che è un'iniziativa interessante a cui ci va di dare un po' il nostro sostegno. Quindi sostieni il tour italiano di Abbundia per diffondare abbondanza e solidarietà con la cucina. Tra la fine di agosto e la prima metà di settembre, Abbundia Alvarado, attivista trans indigena tra le fondatrici del progetto Autonomous Kitchen Council, AKC, sarà in Italia per un tour di incontri, laboratori e momenti di cucina collettiva. Negli ultimi anni Abbundia ha attraversato Stati Uniti, America Latina ed Europa, costruendo una rete internazionale di collettivi e gruppi informali che sperimentano nuove pratiche di mutuo aiuto, cura e organizzazione attraverso la cucina. Il tour italiano sarà l'occasione per condividere queste esperienze e creare nuove connessioni con realtà attive sul territorio. Quest'anno viaggeranno insieme ad Abbundia i registi Lev Omelchenko e Nolan Huber, che proietteranno in anteprima un documentario sul contesto politico e culturale da cui emerge il progetto di Abbundia, la lotta per difendere la foresta di Atlanta e l'omicidio nella foresta da parte della polizia dell'attivista queer e ambientalista Tortuguita. Il momento sconvolgente in cui viviamo ci richiede di apprendere forme innovative di coesistenza, aggregazione, organizzazione, a partire dalle culture indigene. Stiamo curando i sottotitoli italiani del documentario proprio in queste settimane. Durante il tour Abbundia incontrerà collettivi, associazioni, spazi sociali e comunità in diverse città italiane. Ogni tappa prevede la proiezione del documentario, un'assemblea pubblica con Abbundia e registi, che sarà anche un momento di dialogo e confronto per sviluppare nuove collaborazioni, e un laboratorio di cucina messicana decoloniale femminista a base vegetale. Durante ogni tappa interpreti garantiranno la traduzione consecutiva dall'inglese all'italiano e viceversa. Ecco, questo appunto si tratta di un'iniziativa di crowdfunding, quindi perché donare? Il tuo contributo aiuta a rendere possibile questo viaggio e sostiene un progetto di cucina, cura, solidarietà, condivisione e organizzazione collettiva che dà voce e spazio a persone e comunità spesso marginalizzate, movimenti per la difesa della terra, comunità femministe e LGBTQIA+, persone migranti, comunità indigene, reti antispeciste ed ecologiste. Aiutaci, se come noi credi che il cambiamento possa iniziare dal basso, quando le persone si uniscono al di là delle loro differenze, come ci insegna Abbundia, attorno a una cucina condivisa, preparando insieme il cibo che mangiamo, condividendo saperi e prendendosi cura di chi ci sta vicino. Questa campagna è promossa da Olga e Gorgo, che collaborano con Abbundia per organizzare il tour italiano. I fondi saranno raccolti da Olga e trasferiti sul conto di Abbundia. Li utilizzeremo esclusivamente per sostenere le spese del viaggio e degli eventi che terremo. Quindi ecco, questa è diciamo un evento di cui magari avremo modo di parlare anche nelle settimane successive, quando ci saranno più dettagli rispetto all'appuntamento qua in valle, visto che comunque è confermato che verranno i primi di settembre. Noi adesso siamo arrivati in chiusura, quindi vi mandiamo un grosso abbraccio, un caloroso, solidale dal presidio di Venaus. Vi ricordiamo la conferenza stampa che si terrà tra un'ora e mezza alle 16:30 in Piazza del Mercato a Susa, e con questo chiudiamo.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescru, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

Prescrive, vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliano.

Fustuleno. Nana, Chiumonte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salder Trump. Bullard. E arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'Alter. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

0: No doubt. Yeah, yeah. You know how we did on the infamous album, right?
1: Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere dalla Blackout House. Come sempre il giovedì pomeriggio, io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep in formato un po' improvvisato. Devo ammettere alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Blackout che oggi non pensavo di trasmettere, ma gli eventi in corso in valle mi hanno catapultato fuori dalla casa in questa caldissima giornata torinese. Un po' come la scorsa settimana, diciamo, facciamo una puntata un po' così filler, in cui essenzialmente ci teniamo sotto un album e nel mentre diamo qualche informazione. Io sto capendo un po' se riusciamo a fare qualche diretta da su, da Venaus, dalla valle. Perché per chi si fosse appena sintonizzato sui 105-250 o non avesse ancora visto i social, ci sono l'arroganza delle, diciamo, forze dell'ordine al completo, della prefettura, sta cercando in tutti i modi di bloccare il campeggio che era in programma per questo fine settimana nella piana di Susa. Grosso schieramento di forze dell'ordine che si sono prima attestate al presidio di San Giuliano, da dove peraltro trasmette abitualmente negli ultimi mesi Radio Notav, che infatti ci ha preceduto e che infatti, insomma, anche un po' di comune accordo ci siamo detti di continuare a trasmettere da su, perché era importante dare notizie, diciamo, fresche e immediate da quello che stava avvenendo. Successivamente le persone hanno, insomma, il campeggio ha provato invece ad andare al presidio di Venaus, dove si è tenuta l'alta felicità giovedì, venerdì, sabato e domenica scorsi. Ma anche qui, insomma, le immagini che ci arrivano, le voci che ci arrivano anche proprio qui dai microfoni dei 105 e 250 sono di un grossissimo dispiegamento di forze dell'ordine e anche un tentativo di proprio cercare di fermare le persone e impedire materialmente l'avvio di questo campeggio. Peraltro un'arbitrarietà, insomma, che ecco, su questo aspetto qui rispetto al campeggio non ha tanti precedenti, di ordinanze prefettizie che vengono sfornate così al minuto ad hoc per impedire qualsiasi forma di avvio di quest'altra parte del campeggio di lotta, del proseguimento dell'estate di lotta Notav in Valle di Susa. Ovviamente, insomma, l'album che sentite in sottofondo, continuiamo un po' sulla wave della scorsa settimana, abbiamo i Mobb Deep. Se la scorsa settimana avevamo sotto The Infamous, a sto giro abbiamo Hell on Earth, ovvero l'album successivo, il secondo album dei Mobb Deep. Once again, once again. Visto che torniamo a trasmettere gli studi di Via Cecchi 21 Barra, è sempre buono ripetere i numeri per scriverci qua in studio, per farci avere notizie, per il servizio Cisti Viaggiare Informati e soprattutto per dirette dalla valle. Telefono cellulare 346-667-3263, WhatsApp, Signal, Telegram, Cisti Viaggiare Informati. Per dirette invece 011-249-5669. Io vi ricordo come sempre che potete ascoltare Blackout sui 105-250 FM sul segnale digitale in il DAB, che per chi avesse auto, diciamo, più recenti anche, è più facile ed è anche più stabile come segnale, copre quasi tutta la provincia di Torino. Oppure ovviamente sullo streaming radioblackout.org.

0: friend. Drop a gem on him.
1: Drop a gem on him, son. No, I got jewels.
2: Fine settimana movimentato nella valle che resiste, si è riaccesa in tutto il suo splendore, possiamo dire, la lotta e la resistenza Notav. Manifestazione oceanica che ha invaso tutti i cantieri che insistono nella bassa Val di Susa, bassa e anche potremmo dire anche alta, visto che una parte della manifestazione è arrivata anche ai cantieri di Salvertrand. Manifestazione imponente che sicuramente ha colto in fallo, non era aspettata dalla controparte, che infatti sta rispondendo in questa maniera, anche potremmo dire anche abbastanza scomposta, suon di deliri securitari vaneggiando terrorismi di piazza, però anche in un clima in cui è passato il decreto sicurezza qualche mese fa, con una cosa che è passata quasi sotto traccia nel dibattito pubblico, nello schifoso dibattito pubblico italiano, ovvero praticamente una schedatura di massa delle persone che hanno preso parte al Festival Alta Felicità.

Dicevamo dunque, giorni molto importanti nel decennale del Festival Alta Felicità, una partecipazione che ha visto sicuramente un picco sia al festival che poi, come dicevo, in questa grande manifestazione che è partita poi dal festival sabato 25, che successivamente insomma si è divisa per raggiungere tutti i cantieri presenti in valle. Quindi sto parlando di, in ordine insomma, di San Didero, Tra Due Rivi, Chiomonte e infine Salbertrand. No. Partecipazione altissima anche ovviamente al Festival Alta Felicità, talmente alta che addirittura anche negli articoli, negli strillosi articoli degli ultimi giorni, si parla di circa 40.000 presenze al festival e più di 20.000 alle manifestazioni. A 25 anni da Genova, ovviamente i tentativi dall'altro lato e la scarsa fantasia, c'è stato di nuovo un tentativo di provare a fare una divisione tra buoni, cattivi, più neri, meno neri o cose di questo tipo, e invece ovviamente in maniera pronta, immediata e compatta, come ci ha abituato dal 2012, dal 2011 in poi, il movimento No Tab ha respinto totalmente al mittente queste accuse con una grande e importante conferenza stampa, ovviamente conferenza stampa che è stata ripresa solo in parte, in misura minore, dai giornali, perché ovviamente loro cercano di portare avanti una narrazione totalmente allineata sul governo, anche da giornali così sedicenti progressisti liberal di sinistra come per esempio Repubblica, in cui si vedono degli articoli che definire indecenti e schifosi è dire davvero poco. Governo che ovviamente ha sfoderato fuori tutto il suo armamentario di deliri securitari, di invocazione di più armi alle forze dell'ordine, nuovi decreti sicurezza, eccetera, eccetera. Ovviamente partiti della cosiddetta, tra virgolette, opposizione ma assenti totalmente all'appello, e una volta arrivati invece nel dibattito pubblico si sono allineati totalmente sulla retorica della destra neofascista al governo e anzi addirittura danno man forte. Forse qualcuno bisognerebbe ricordare loro come si fa opposizione, anche se a noi non ce ne importa niente l'opposizione parlamentare, ma l'ABC dovrebbe ricordargli che forse se sei un partito d'opposizione dovresti dare contro di base a tutto quello che dice il governo, ma evidentemente a questi sedicenti partiti di sinistra l'opposizione interessa poco o nulla, visto che gli interessi con il governo e in particolare sulla questione del TAV sono totalmente allineati.

E dunque, tra passerelle di premier e ministri in quel di Chiomonte che guardano l'impatto della grande manifestazione di sabato, invece c'è una grande risposta da parte del movimento Notav, movimento Notav che ormai tutti i giornali danno ormai per morto e che invece ancora una volta dimostra che la valle c'è, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Del resto è lo slogan che il movimento ha portato avanti proprio alla manifestazione per dire ancora una volta che questa questione non è finita e che la partita in Valle di Susa non è finita. Momenti qua, un attimo di pausa, ho dovuto un po' improvvisare, quindi nel mentre stiamo ascoltando la playlist, qualche momento di pausa. Noi ovviamente continuiamo un po' con la rassegna legata alle cose, agli eventi in valle, poi insomma, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, parliamo un po' anche delle cose che stanno succedendo in Italia e non solo, visto che l'informazione di blackout in queste settimane e per tutto il mese di agosto non ci sarà.

Dunque, scusate questi momenti di pausa, ma trasmissione un pochino improvvisata. Poi io che non sono abituato tanto a fare l'info, ma per fortuna, insomma, quest'anno, l'anno in corso, ci sta abituando invece a fare questo lavoro a tutte le redattrici e i redattori di Blackout. Bentornati Movimenti, bentornata Opposizione. E dunque, alle 16.30, conferenza stampa in Piazza d'Armi a Susa sui fatti di oggi e per rilanciare la lotta. Quindi ovviamente rimanete aggiornati qui su Radio Blackout e ovviamente sui canali di Movimento, Notav Info, ovviamente pagine social e sul sito, e anche ovviamente il canale Telegram.

Nel mentre ovviamente mandiamo un calorosissimo saluto alle compagne, i compagni che sono stati fermati dopo questo weekend di mobilitazioni, e in particolare al compagno e alla compagna che sono attualmente detenuti nel carcere delle Vallette. Non siete soli, non siete sole assolutamente, il movimento NoTav è qui e insomma ovviamente c'è tutta una attivazione per cercare di portare solidarietà. Si parte e si torna insieme, non è soltanto uno slogan, ma è una pratica collettiva che il movimento NoTav ormai dal 2005 in poi ha portato avanti e pratica quotidianamente. Quindi l'invito è quello ovviamente adesso poi di scrivere anche alla casa circondariale Lo Russo Cotugno per far sentire la vicinanza alle compagne e compagni fermati.

E dunque, a proposito di ordinanze e tentativi scomposti di repressione generale in valle, già da prima del festival e poi successivamente dopo, quello che abbiamo assistito è un qualcosa che non ha precedenti, quindi schedature e identificazioni di massa complete di persone che andavano a partecipare al festival. Controlli e blocchi alle frontiere, anche semplicemente identificazioni semplicemente per il fatto di prendere un treno che passasse per la valle. Militarizzazione che quindi si è dispiegata su tutto il territorio valsusino, ma che di fatto non ha fermato il movimento nel portare avanti la propria partecipazione politica e ovviamente le manifestazioni di sabato. In questo senso ne sono scusate, mi sto un po' impappinando, ne sono ovviamente la rappresentazione materiale. Non saranno queste cose che faranno arretrare i movimenti, come non saranno le ennesime norme, gli ennesimi decreti sicurezza di cui si va avanti a vagheggiare.

Nel mentre ci arrivano qui messaggi al 346-667-3263, vi ricordo WhatsApp, Signal e Telegram. Ovviamente continuate a fare cisti sulla statale 24 da Venaus, Susa, ovviamente fino a San Didero, perché c'è lo spiegamento di forze dell'ordine per impedire il proseguimento dei campeggi di lotta in valle.

my shit. Nel mentre sto facendo una rapida rassegna dai siti principali, siti di informazione, tra cui anche in particolare l'ANSA, sta uscendo la notizia anche sulle pagine principali, sulle homepage principali dei giornali online, la notizia dell'ordinanza prefettizia che vieta il campeggio di questo fine settimana, in programma questo fine settimana in Valle di Susa, ordinanza che è estesa fino al 3 agosto e che di fatto vieta l'avvio del campeggio, chiamando in causa i fatti della manifestazione del 25 e ovviamente del Festival Alta Felicità. Io ovviamente vi ricordo, l'abbiamo già detto prima, ma sempre meglio ribadirlo ancora una volta, che alle 4:30 in Piazza d'Armi a Susa ci sarà una conferenza stampa del movimento Notav.

0: Perfetto, allora dovremmo avere qua in collegamento una compagna della valle, ci senti?
1: Sì, vi sento, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, grazie per questo collegamento in questa situazione, ti va di raccontarci quello che sta succedendo, anche magari un rapido recap della mattinata? Noi qui chiaramente dai microfoni di Radio Blackout stiamo trasmettendo, in particolare prima da Radio Notav, ma per chi si fosse appena sintonizzata sulle libere frequenze facciamo un rapido recap della mattinata.
1: Sì, assolutamente. Allora, come già insomma avevamo raccontato i microfoni di Radio Blackout le scorse settimane, per questi giorni era previsto l'inizio del campeggio della Piana, un campeggio che si doveva tenere da oggi, giovedì 30, fino a domenica 2 agosto, nei dintorni, insomma, nei pressi del presidio di Tra Due Rivi, che è una borgata diffusa. E di fatto questa mattina siamo state svegliate dall'avviso che sia a Tra Due Rivi, quindi sia dove c'è i container del movimento Notav, che a San Giuliano, dove si trova il presidio che è stato aperto a inizio dicembre dell'anno scorso dopo l'esproprio delle prime case da parte di Terzo, le case che appunto sono nella zona che dovrebbe essere interessata dalla costruzione della stazione internazionale. In entrambi i luoghi appunto in cui si sarebbe tenuto il campeggio in questi giorni erano presenti forze dell'ordine in grande dispiegamento, sia camionette che Digos, della polizia, guardia di finanza, carabinieri, eccetera. Quindi diciamo che siamo arrivate lì davanti a San Giuliano e ci è stata consegnata un'ordinanza prefettizia che dichiarava le zone del campeggio, ma non solo, zona rossa, cosa che era già successa per il campeggio di Lotta che si è tenuto il fine settimana precedente all'Alta Felicità, quindi il fine settimana 17-19 di luglio, e che quindi appunto non si sarebbe potuto campeggiare né avvicinarsi ai luoghi insomma in cui c'era l'ordinanza. Questa cosa è già successa, appunto, che fosse messa un'ordinanza prefettizia per impedire che si potesse arrivare e stare in luoghi in libertà, diciamo, senza essere denunciate. Forse è un po' la prima volta che succede che fisicamente si schierino in forze per impedire con la forza che ci si avvicini. Quindi non soltanto appunto è stata emessa un'ordinanza, ma fisicamente è stato impedito che si montasse il campeggio. A quel punto ci siamo ritrovate in assemblea e insieme tutte e tutti abbiamo deciso di spostarci ad Enaus, che non era tra i comuni soggetti a ordinanza. Siamo arrivati qui a Venaus, abbiamo iniziato a sistemarci, a organizzarci, abbiamo fatto pranzo perché il progetto si era fatto ora di pranzo e dopo qualche tempo, insomma qualche decina di minuti in realtà, sono ripresentati in forze camionette e Digos, e poco dopo è stata emessa un'altra ordinanza ad hoc con valenza diciamo immediata con il divieto di campeggiare su Venaus, quindi su tutta l'area di Venaus, compreso appunto il presidio. E questo un po' per fare un riassunto. Adesso alle 4:30, quindi tra circa un'ora, si terrà una conferenza stampa nel parcheggio del mercato di Susa. E abbiamo deciso appunto di far venire i giornalisti a Susa perché in questo momento ci interessa particolarmente porre l'attenzione su quanto sta succedendo nei territori di Susa, di Solero, quindi quella che è la Piana di Susa. Proprio per quello avevamo chiamato il campeggio della Piana, proprio per mettere un focus su quelli che saranno i prossimi cantieri, i cantieri che verranno aperti da qui al prossimo anno, diciamo propedeutici alla costruzione della stazione internazionale, ma anche all'allargamento del deposito di smarino e al tunnel dell'interconnessione che dovrebbe collegare la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. E quindi invitiamo insomma a seguire la conferenza stampa, immagino che uscirà nei canali del movimento Notav Info, e a seguire comunque gli aggiornamenti che verranno dal canale Telegram del presidio di San Giuliano, a raggiungerci per chi vuole e chi può qui a Venaus. Noi comunque abbiamo intenzione di stare qui, di continuare a portare avanti le nostre iniziative, di non lasciarci intimorire, anche perché diciamo che la, ancora prima che venisse messa l'ordinanza che vietava il fatto di stare qui a Venaus, sono venuti a intimarci di andarsene con la motivazione di questo noi fa pensare che un po' di paura ce l'abbiano di quello che sta rappresentando in questo momento la valle, perché dopo la grande giornata di lotta di sabato scorso si è tornati a parlare di TAV, si è tornati a parlare dell'alta velocità, si è tornati a parlare di quest'opera che devasta da 20 anni questo territorio. Noi ci teniamo ovviamente perché i giornalisti o sedicentali e la politica si interessino alle lotte soltanto quando la violenza viene un po' restituita indietro, però vogliamo anche un po' cavalcare questo spazio che stiamo avendo in questo momento per parlare di tutto quello che è TAV, che non è soltanto il cantiere di Piemonte, ma sono appunto case espropriate, sono cantieri che aprono e che stanno devastando tutta la valle, l'approvazione della tratta nazionale, quindi quella che è la collegare Torino, Ormazzano, Avigliana e Pozzoleno. Insomma, vogliamo prendere un po' di spazio per quanto possiamo.
0: Ok, grazie. Scusa, ti chiediamo se riesci magari a spostarti in un punto in cui c'è un po' meno vento, perché non siamo riusciti a sentire le ultime cose che hai detto. Intanto, sì, no, ma tranquilla, capiamo la situazione ovviamente. Peraltro, ecco, visto che riprendo un'ultima cosa che tu hai lanciato, se hai ancora tempo di chiacchierare qui un attimo in diretta, sicuramente lo sfruttare questo momento mediatico, di attenzione mediatica sulla valle, va anche contro tutta una narrazione che negli ultimi anni, no, sentiamo di una valle ormai pacificata, anche proprio in questi giorni che c'è un'overproduzione di articoli di nuovo sulla Val di Susa, in cui addirittura si descrive una valle che non vuole più il movimento e tutte queste cazzate, perché di questo stiamo parlando. Invece, insomma, una risposta davvero molto compatta, perché gli stessi giornali comunque non hanno potuto negare la

0: datura di massa che è passata quasi sotto traccia, no? Anche da tutti i media, in cui di fatto nell'arco di 4-5 giorni sono state identificate più di 3.000 persone.
1: Sì, assolutamente. Beh, per quanto riguarda la risposta del movimento, insomma, la conferenza stampa dell'altro giorno è stata assolutamente chiara ed esaustiva. Non accettiamo la divisione tra buoni e cattivi, non esiste una divisione tra buoni e cattivi. Tutti siamo responsabili di ognuna delle cose che sono successe lo scorso fine settimana. Lo scorso fine settimana è stata una risposta a questi 30 anni di devastazione, il territorio di tutta la valle, appunto, non soltanto il cantiere di Chiomonte, ma tutti i cantieri che sono stati aperti in questi ultimi anni. Pensiamo a San Nivero, pensiamo a Tra Due Rivi, pensiamo a Talbertan, il movimento terra, i camion che passano su e giù per la valle, l'inquinamento delle acque. C'è chi vive qui in valle, sa benissimo che la devastazione è prodotta e difesa da TERT, che è appunto l'azienda da cui è stata appaltata la costruzione dell'opera, e da chi la difende, quindi dal braccio armato dello Stato. Il movimento è assolutamente compatto, lo è anche oggi. Ci siamo noi, diciamo, persone giovani che frequentano il presidio di Notav di San Giuliano, ci sono le persone più grandi che per noi comunque sono un grandissimo punto di riferimento, ci sono giovanissimi Notav, ci sono compagni e compagni che sono venuti da altre parti d'Italia e anche dalla Francia, perché ricordiamo che anche qui smontare la retorica dell'internazionale nera che arriva da tutta Europa. E insomma, anche in conferenza stampa oggi parteciperanno delle compagne che sono venute a questo campeggio dalla Francia, proprio per dire che quest'opera è un'opera che riguarda due paesi, è un'opera transfrontaliera, è un'opera che sta devastando le valli tanto da questa parte d'Italia come dall'altra parte, ma è un'opera che come corridoio strategico militare coinvolge tutta Europa, e quindi è giusto che tutte le persone, non soltanto in Italia e in Francia, ma anche da altre parti, si oppongano a quest'opera in quanto corridoio logistico militare. Quindi diciamo che smontare la retorica del infiltrati che vengono da fuori, non soltanto da fuori nel senso di non parte della valle del movimento, ma anche proprio da fuori Italia, pensiamo sia necessario, e penso che sia stato fatto molto bene e che continuerà a essere fatto in questi giorni. In tutto ciò comunque ricordiamo che ci sono due compagni tedeschi che sono al momento detenuti nel carcere delle Vallette, e sappiamo che sono seguiti da avvocati, un avvocato e un'avvocata, che sono insomma vicino al movimento Notav. Allora esprimiamo la nostra solidarietà, e sicuramente appunto ci sarà modo anche di aggiornare, tenere aggiornati sulla loro situazione, tenere alta l'attenzione anche su di loro. E per quanto riguarda invece il fatto che stiano esercitando in maniera inedita l'uso e il sopruso della forza, esattamente l'abbiamo visto lo scorso fine settimana con le identificazioni di massa per chiunque uscisse dal campeggio, e lo stiamo vedendo ora. Appunto, io sono qui in questa situazione un po' distopica che non va assolutamente normalizzata, seduta appunto al presidio Notav di Venaus, presidio liberato appunto dopo i fatti del 2005, e stare qui seduta e vedere le camionette sulla statale che tra l'altro bloccano o rallentano il transito agli abitanti e alle abitanti di questa valle è veramente forte.
0: Grazie, infatti guarda, ci arrivano adesso proprio qua dei messaggi qua al 346-667-3263 che ci chiedono se è possibile attualmente raggiungere il presidio di Venaus per portare solidarietà, e se sai per caso se ci sono anche altri posti di blocco lungo le statali in valle. Io immagino, da quello che ho capito, che di fatto da praticamente la San Didero a salire ci sono di fatto presenza di forze dell'ordine più o meno ovunque, giusto?
1: Allora, in realtà al momento non ci sono arrivate notizie di posti di blocco, hanno concentrato penso la maggior parte delle forze proprio qui a Venaus, sulla statale per, insomma, per intenderci, del Monfenise.

0: quella che va da Venaus a Novalesa. Pensiamo che ci siano delle strade alternative per arrivare, consigliamo a chi dovesse raggiungerci di scrivere nella chat del canale del presidio di San Giuliano, così che insomma per chi volesse raggiungerci lo possa fare. Sicuramente fino a poco tempo fa facevano passare le macchine anche dalla statale, questo per dire che insomma non rispetto a quanto visto, ecco, lo scorso fine settimana con i posti di blocco che proprio fermavano, identificavano chiunque passasse, sembra che in questo momento siano più interessati a non farci fare il campeggio, che quindi di fatto stiano facendo arrivare, se non proprio, cioè anche al momento dalla strada principale, per chi volesse non fare la strada principale ci sono strade secondarie che si possono utilizzare per arrivare. Comunque pensiamo sì che loro interesse in questo momento maggiormente sia quello di presidiare qui a Venaus.
1: Va bene, perfetto. Allora, grazie mille per tutte le informazioni che ci hai dato. Noi ovviamente rimarremo in contatto per dare aggiornamenti costanti qui sulle libere frequenze. Dunque, ribadiamo che l'invito è a tutte e tutti di raggiungere Venaus, raggiungere le compagne e i compagni che sono attualmente bloccati al presidio e in caso alle 4:30, ricordiamo 4:30, Piazza d'Armi a Susa, la conferenza stampa del movimento. Sì. Grazie anche perché hai insomma ricordato le compagne, i compagni che sono attualmente detenuti nel carcere delle Vallette, insomma a loro va tutta la nostra solidarietà e non dobbiamo insomma far passare sotto traccia questa cosa.
0: Assolutamente, grazie mille a voi e grazie per lo spazio, come sempre ci teniamo aggiornate.
1: Grazie, a dopo.
0: Grazie.
1: Ciao.

E dunque, siamo appena stati collegati direttamente dal presidio di Venhouse, dalle compagne e compagni che sono attualmente bloccati dalle forze dell'ordine che impediscono l'avvio del campeggio di lotta di questo fine settimana. Io vi ricordo di rimanere qui sintonizzati sui 105-250, vi ricordo i numeri per scrivere qua agli studi di Via Cecchi 21/A 346-667-3263, telefono cellulare, oppure al fisso 011-249-5669. Per ora non ci sono stati segnalati altri posti di blocco in valle per salire, quindi l'invito è quello di andare tutte e tutti al presidio di Venhouse, oppure alle 4:30 a Susa in Piazza d'Armi per la conferenza stampa del movimento. Chi può portare solidarietà ed essere in tanti è assolutamente importante. È importante far sentire la risposta del movimento Notav e di tutta la valle, anche di Torino, visto gli eventi dell'ultima settimana, e per rovesciare la retorica che sta venendo riversata sul movimento Notav, sulle ultime mobilitazioni, rispedire al mittente, far vedere che, a differenza di quello che dicono i giornali negli ultimi settimane, anni, mesi, la valle c'è, la valle è viva, la valle lotta. Still climbing.

E mentre scorre sotto Hell on Earth dei Mobb Deep, oggi ovviamente puntate un po' particolare, palinsesto un po' sconquassato dagli eventi in corso da stamattina in Valle di Susa. Puntata più lunga di Radio Notav, che giustamente abbiamo cercato di portare avanti il più possibile per fare dirette dalla valle. Adesso un Rolling the Deep in formato molto particolare, in cui insomma cercherò il più possibile di tenervi aggiornati sugli eventi in valle. Alterneremo un po' di dirette, aggiornamenti e magari anche qualche commento degli eventi degli ultimi giorni, visto che è un periodo in cui non c'è l'info di Radio Blackout. Ovviamente oggi niente imballate e nemmeno Cosmic Mamba, quindi cercherò di rimanere io qui in radio il più possibile per ricevere messaggi, chiamate e tenere tutte e tutti aggiornati sugli sviluppi della lotta. 41st Conoscete i numeri, ma è sempre bene ricordarli una volta di più. 346-667-3263, WhatsApp, Signal, Telegram. Oppure se volete darci direttamente degli aggiornamenti in diretta qui, 011-249-5669. Ringraziamo tutte e tutti quelli che ci stanno scrivendo e ci stanno dando aggiornamenti. L'invito è quello di salire su in valle, per chi non ci fosse ancora, portare solidarietà e rispondere a questo attacco, diciamo, senza precedenti da parte delle forze dell'ordine, prefettura e di fatto direttamente emanazione del governo, dopo la grande giornata di lotta di sabato 25.

E allora 105 250 15 e 55 47 secondi, ricordiamo che è in corso insomma una grossa operazione di polizia su in Valle di Susa, in particolare a Venaus, per impedire il campeggio del movimento. Io nel mentre sto cercando insomma di acchittare un po' di musica da mettere qua sulle libere frequenze, mi perdoneranno le ascoltatrici, gli ascoltatori, ma io non sono un DJ e quindi continuiamo con questa cosa di mettere degli album. Ovviamente dopo che abbiamo messo i Mobb Deep non potevamo che mettere loro ovviamente Wu-Tang.

Nel mentre, notizie insomma di questa mattina, che nella scorsa notte a Roma c'è stato un principio di incendio nell'occupazione Spin Time. Intervento successivo di vigili e forze dell'ordine che allora fino a qualche minuto fa, quando abbiamo controllato, impedivano l'ingresso delle occupanti e degli occupanti in Spin Time. Di fatto sembra che si stia configurando uno sgombero, quindi forze dell'ordine e prefetto che prendono la palla al balzo per fare quello che di fatto da novembre e dicembre stanno vagheggiando, ovvero di sgomberare Spin Time a Roma.

Nel mentre facciamo magari un po' di rassegna, visto che stamattina non c'è stata l'info di Radio Blackout, a proposito di questi tentativi ulteriori di limitare l'azione politica e anche aumentare le norme sicuritarie e i poteri in mano alle forze dell'ordine. In questi giorni si sta discutendo in Parlamento sul riconoscimento facciale dei sistemi di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, riconoscimento facciale che dovrebbe essere seguito attraverso algoritmi di AI. Qui sulle libere frequenze ne abbiamo parlato spesso ormai da anni, dai vari programmi Stacca Stacca, ma anche non solo. Diciamo sicuramente un qualcosa che così da profano mi viene da dire, mi viene in mente i sistemi di sorveglianza che ci sono ormai da anni in Cina, nella Repubblica Popolare Cinese. Dunque questo tentativo di utilizzare tutte le tecnologie più recenti, in particolare parliamo dell'intelligenza artificiale, allo scopo di costruire questo fantomatico, che di fatto fantomatico non è più perché si sta configurando con qualcosa di sempre più vicino, Grande Fratello. Diciamo che questi disegni di legge da parte di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, le compagine di governo, che di fatto alla fine sono le uniche cose che queste forze politiche hanno da dire, ovvero sicurezza e razzismo, ecco, questo disegno di legge risulta bloccato da dei paletti che ci sono in Italia, ma anche a livello di normative europee riguardo il discorso della privacy negli spazi pubblici, ma soprattutto per quanto riguarda gli spazi chiusi sui luoghi di lavoro. Dunque sto leggendo dal sito dell'ANSA il titolo: rinviato il voto sul riconoscimento facciale. L'UE, il riconoscimento facciale in spazi pubblici è vietato dall'AI Act. Slitta il parere. Il provvedimento è approdato anche all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia di Camera e Senato.

Dunque, scendiamo un pochino più nei dettagli. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge dell'AI Act, quindi è applicabile già dall'anno scorso e diventata esecutiva entro quest'anno. Non vogliamo che con l'AI ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto. Lo afferma il portavoce della Commissione nel Midday Briefing. Diciamo che ovviamente qui sulle libere frequenze non ci interessano tanto i paletti normativi che sembrerebbe perlomeno per ora abbiano rallentato questo processo di applicazione di algoritmi AI nell'identificazione di massa, identificazione e schedatura di massa, ma ci interessa come tutte queste tecnologie, e qui insomma ne parliamo spesso, di fatto abbiano tutte queste applicazioni che siano di carattere repressivo e securitario, e poi ovviamente anche di carattere militare. La maggior parte di queste tecnologie è stata sviluppata prima di tutto in quei contesti lì, e viene anche da contesti come per esempio nel caso cinese, in cui si cerca il più possibile un'integrazione totale dei sistemi di sorveglianza per controllare la vita di tutte e tutti noi.

0: Come on, man.
1: Hold on. Yo, Meth, where my killer tape at, y'all? First of all, where the fuck is my tape at?
0: Yo, Sean, I got that piece, Sean.
2: E dunque siamo qui sempre 105 250 sono sempre Stefano qui che prolunghiamo diciamo le trasmissioni di Rolling the Deep in un formato un po' particolare. Io purtroppo non ho grandissima fantasia, mi perdoneranno le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi ci stiamo mettendo tutto l'album del Wu-Tang 36 Chambers, un grandissimo classico. Io vi ricordo che insomma trasmissioni oggi particolari, cercherò il più possibile di rimanere qua in studio per dare aggiornamenti su quanto sta avvenendo in valle. Per chi si fosse appena sintonizzato, c'è stata un'ordinanza prefettizia e successivamente intervento delle forze dell'ordine per impedire il campeggio di lotte in programma questo fine settimana nella piana di Susa per i cantieri che interessano attualmente, ovvero tra due rivi, e che interesseranno nei prossimi anni la piana di Susa, in particolare tutta la costruzione della stazione internazionale. Ovviamente mobilitazione che si inserisce dopo il grande fine settimana di lotta che ha visto in sabato 25 luglio forse una manifestazione potentissima che non si vedeva da anni e che ha portato a un grande risultato politico che è stato prima di tutto quello di indicare come a differenza di quello che narrano giornali e media la valle che resiste non è assolutamente pacificata, e ha portato a casa un risultato massiccio perché notizia anche degli ultimi giorni, di fatto il movimento è riuscito a rendere il movimento in tutte le sue compagini più attive, anche con le diverse forme di partecipazione è riuscito di fatto a rendere inservibile il cantiere di Chiomonde, che è attualmente bloccato per a causa dell'azione che è stata portata avanti dalla manifestazione di sabato 25.

E nel mentre che ascoltiamo così una playlist qui sui 105-250, io vi ricordo che a breve ci sintonizzeremo verso le 4 e mezza alla conferenza stampa del Movimento No TAV che si terrà in Piazza d'Armi a Susa sui fatti di stamattina che sono ancora in corso, ovvero che Prefettura e Questura stanno vietando e bloccando l'avvio del campeggio previsto per questo fine settimana nella piana di Susa. Io vi ricordo di scriverci qua al 346-667-3263 oppure allo 011-249-5669. Abbiamo prima sentito in collegamento una compagna del presidio di San Giuliano che ci ha raccontato com'è andata la mattinata, quindi una prima ordinanza prefettizia che aveva bloccato i campeggi nella piana di Susa. Successivamente il campeggio ha deciso di provare a cambiare e di trasferirsi a Venaus. Nell'arco di pochi minuti il generatore, come è arrivato qui anche negli studi di Blackout, una grafica, il generatore automatico di ordinanze prefettizie si è attivato e è scattata l'ordinanza anche su Venaus, quindi continua, quindi dopo la grande giornata di mobilitazione di sabato, questo tentativo di bloccare il movimento No TAV, però insomma la risposta è importante ed è, come ha detto giustamente la compagna che abbiamo sentito prima, sfruttare quest'onda mediatica per riportare insomma sulle pagine nazionali il movimento No TAV e insomma smettere con questa retorica che va avanti da qualche settimana, da qualche mese su un movimento che non esiste più. Il movimento è vivo e vegeto e insomma gli eventi delle ultime settimane e degli ultimi giorni in particolare lo fanno vedere con un'altissima partecipazione e soprattutto insomma ricordiamo anche con una compattezza del movimento che respinge al mittente tutte le accuse.

Ore 16:30 e 49, 50 secondi qui sulle libere frequenze di Blackout. Mentre passiamo in così ci teniamo questa playlist molto rolling a proposito degli ultimi mesi di questo programma, della musica che abbiamo ascoltato. Io vi ricordo, per chi si fosse appena sintonizzato, che oggi insomma abbiamo sconquassato un po' il palinsesto visto il blocco che sta avvenendo su in valle del campeggio e alla repressione in corso, alla grossa spiegamento di forze dell'ordine. E dunque io vi terrò compagnia fino insomma alle 6. Adesso alle 4:30 ci sarà la conferenza stampa del Movimento Notav in Piazza d'Armi a Susa. Nel mentre compagne e compagni sono ancora bloccati al presidio di Venaus, circondati da camionette e cellulari della Digos, ordinanza a causa dell'ordinanza prefettizia emanata stamattina per vietare il campeggio previsto per questo fine settimana nella piana di Susa, in particolare dal presidio di San Giuliano, poi ovviamente l'attuale cantiere tra due rivi e anche sui terreni che invece saranno poi interessati dai successivi cantieri delle prossime settimane, dei prossimi anni. Ovviamente vendetta causata dall'ultimo grande weekend di lotta in valle, alla grande partecipazione che c'è stata al Festival dell'Alta Felicità e ovviamente alla manifestazione di sabato che è andata a interessare tutti i cantieri presenti su in valle, quindi San Didero, Tra Due Rivi, Chiomonte e infine Sarbletrand. E mentre insomma la politica starnazza di repressione, vendette, il Movimento Notav con la serenità e la gioia che ci ha abituato dal 2011 in poi, anzi dal 2005 in poi, risponde rimandando al mittente tutte le accuse e in maniera compatta con ovviamente si parte e si torna insieme e siamo tutte e tutti Black Bloc. Ricordiamo che attualmente due compagni e compagni sono detenuti nel carcere delle Vallette dopo i controlli a tappeto che ci sono stati sia prima che dopo il festival, in particolare le identificazioni di massa che di fatto ci sono state, che hanno raggiunto il numero di 3.500 se non più identificazioni. Tutto questo per cercare di insomma cancellare, mettere in secondo piano invece la grande giornata di lotta e resistenza che invece è stata sabato.

L'invito è ovviamente quello di salire su in valle alla conferenza stampa e poi al presidio di Venaus. Rispondiamo tutte e tutti alla chiamata che sta facendo il movimento e rispediamo al mittente questi tentativi di reprimere una lotta più che trentennale che davvero tanto tanto ci ha insegnato e che insomma noi di Blackout abbiamo il piacere di raccontare fin dagli albori.

0: due compagni tedeschi fermati dopo la manifestazione del 25 luglio sono oggi nel carcere delle Vallette. A loro va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Li vogliamo liberi ora e vogliamo la polizia e gli operai di Telt fuori dalla valle, dalla terra e dal sistema solare. Il campeggio della Piana nasce su spinta del presidio di San Giuliano, uno dei tanti luoghi di lotta che cercano di resistere al processo di espropri in corso. Il campeggio nasce anche come momento di informazione e condivisione su come la devastazione del TAV agirà nei terreni della Piana di Susa. Non saranno certo delle ordinanze prefettizie a impedire che tutto ciò emerga. 3. Di fronte agli attacchi vigliacchi della repressione abbiamo un'unica soluzione, rilanciare. E allora ci prenderemo questi giorni per fare quello che volevamo fare e forse qualcosina in più. Giorni per conoscerci, discutere della guerra in corso e delle complicità che legano il TAV alla catastrofe guerra fondaia degli stati e delle potenze di tutto il mondo. Giorni per parlare di autonomia energetica e come resistere di fronte allo scenario di crisi internazionale. Giorni per elaborare proposte e condividere sogni su come poter vivere meglio, su come poter rendere abitabili e vivibili i luoghi che amiamo e che resistono alla distruzione in corso del capitalismo. Giorni per parlare del TAV e unire la Val di Susa alle lotte globali, le lotte globali alla Val di Susa. Quello che sta succedendo stamattina è ciò che accade quando si alza la testa, quando si resiste collettivamente ai progetti di morte e distruzione. Succede da 30 anni in Val di Susa, succede ovunque si lotti per cambiare lo stato delle cose. Chiediamo ai giornalisti, o sedicenti tali, che se davvero vogliono parlare di quello che accade in Val di Susa, chiedessero alle persone di Tra Due Rive la paura che hanno di essere l'ennesimo caso di tumore in valle. Documentassero quello che accade tutti i giorni qui in Val di Susa, e non solo quando la rabbia cresce e la violenza torna indietro. Chiedessero agli abitanti e le abitanti delle borgate cosa ne pensano delle acque contaminate da PFAS e metalli pesanti. Documentassero quello che accade a Ulx, là in frontiera, non troppi chilometri lontano da qui, dove le persone migranti ogni giorno fanno esperienza delle zone rosse per eccellenza, che sono i confini. Chiediamo ai politicanti del governo e delle opposizioni di continuare a fare quello che stanno facendo. Sempre più sarà evidente l'inutilità e l'infamità che li accompagna, a favore dei soldi di pochi contro gli interessi dei molti. Chiediamo a chi ci ascolta, a chi vive queste valli, di lasciar perdere le provocazioni di questi sciacalli e di venire a conoscersi, di unirsi a questa lotta per chi vive oggi qui e per chi ci vivrà in futuro. Oggi è il campeggio della Piana, che si interfaccia con le zone rosse. Domani sarà l'intera Susa e Busseoleno a essere invivibile, se veramente andranno avanti con questo progetto. A sgomberi, zone rosse, Jersey e militarizzazione, rispondiamo con un sorriso, andiamo avanti nella lotta. Ci vediamo intanto al presidio di Venaus, se non ci lasciano nessuno spazio, noi saremo ovunque.
1: Come comitato Notav Susa Monpantero avevamo scritto un breve testo su quanto è avvenuto stamattina, su quanto sta avvenendo in questo momento, ma diciamo che il contenuto di questo testo è stato superato dal rincorrersi delle varie ordinanze. Sembrava che le forze dell'ordine mettessero ordinanze ogni 5 secondi, non ho mai visto una cosa del genere. Sono in questa lotta da 25 anni. Per anagrafica, per stato di salute e anche per carattere non sono certo una che sta, diciamo, sulle barricate. Faccio in tantissime insieme ai compagni del comitato barricate di carta. Stamattina per l'ennesima volta sono stata identificata, minacciata di denuncia, minacciata di arresto se avessi osato mettere piede nel terreno che ospita il nostro presidio. Sono una persona, una cittadina normale, sono indignata di fronte a questa cosa che sta succedendo di nuovo, perché ho vissuto il 2005, ho vissuto il 2011, ho vissuto tante storie e tutte le volte vedo prima di tutto la carta stampata oppure le televisioni che si precipitano a riprenderci solo per demonizzarci. E senza fare nulla, neanche muovere un dito per prendere in considerazione le nostre ragioni e fare un'analisi profonda. Parlavo l'altro giorno con un giornalista, mi diceva: io vorrei approfondire, allora vieni a stare qualche giorno in Val di Susa, parla con la gente. Come diceva Tommaso prima, il rischio qui è enorme dal punto di vista ecologico, dal punto di vista

della salute, dal punto di vista della vivibilità di questo territorio, ma questo, come ripeto sempre, non è un problema territoriale. La repressione che si scatena contro di noi è semplicemente un esperimento che stanno facendo, ma lo stanno facendo ormai da 30 anni, per poter fare qualsiasi altra cosa sul territorio nazionale. Ma chiedetevi tutti i miliardi di euro che stanno spendendo qui inutilmente dove potrebbero andare. Più di questo io non so che cosa dire, lo ripeto ormai a tutti, da tutto il periodo in cui sono stata coinvolta in questa lotta, che è una lotta faticosa, ci ha mangiato la vita, ma continueremo ad essere qua. Io stamattina avrei pianto per i ragazzi che erano vicino a me, perché li vedo combattere in modo coraggioso, coraggiosissimo. Non parlate di Black Bloc, i Black Bloc non esistono, vuol dire che Genova non vi ha insegnato niente. I ragazzi stranieri che sono al nostro fianco lo sono perché a loro volta combattono situazioni simili a casa loro, e con loro parliamo, con i ragazzi francesi parliamo, parliamo con i ragazzi tedeschi. Mi fermo qui, penso che, spero che sia arrivato un qualche messaggio di qualche tipo, grazie.

0: accusations de l'État italien et de la grande presse italienne contre les étrangers qui seraient venus mettre le chaos dans la vallée de la Susa. Come attiviste francese, desideriamo rispondere alle accuse mosse dallo Stato italiano e dalla stampa italiana contro stranieri che a loro dire sarebbero venuti a seminare il caos nella Valle di Susa. Nous souhaitons rappeler que le TAV est un projet franco-italien qui détruit les territoires, assèche la montagne et exproprie les habitants et habitantes d'un côté de la frontière comme de l'autre. Ribadiamo che il TAV è un progetto franco-italiano che distrugge il territorio, prosciuga le montagne ed espropria gli abitanti su entrambi i lati del confine. Il s'agit à la fois d'une lutte écologique locale et d'une lutte internationaliste et antimilitariste contre l'acheminement d'armement à travers l'Europe. Questa è al contempo una lotta ecologica locale e una lotta internazionalista e antimilitarista contro il trasporto di armi attraverso l'Europa. Les Italiennes, les Françaises, les Allemandes et camarades d'autres pays dans cette lutte écologique et anticapitaliste sont confrontés aux mêmes logiques de répression, d'expropriation, de dévastation des territoires et de criminalisation. Italiane, francese, tedesche e compagni di altri paesi in questa lotta ecologica e anticapitalista si trovano di fronte alla stessa logica di repressione, espropriazione, devastazione del territorio e criminalizzazione. De Sainte-Soline et ses 200 blessés en 2023 au Val de Suse, les états policiers mutilent nos corps au profit d'infrastructures inutiles et destructrices. Da Sainte-Soline e i suoi 200 feriti nel 2023 alla Valle di Susa, gli stati di polizia stanno mutilando i nostri corpi per il bene di infrastrutture inutili e distruttive. La destruction n'a pas de frontières. La lutte n'en aura pas non plus. La distruzione non conosce confini, la lotta non ha nemmeno confini. Les Françaises sont venues soutenir les Italiennes dans la vallée de la Susa, tout comme les Italiennes sont venues nous soutenir dans la vallée de la Maurienne. On viendra tant qu'il le faudra. Le Francese vennero a sostenere gli Italiani nella Valle di Susa, così come le Italiane vennero a sostenere noi nella Valle della Maurienne. Continueremo a venire finché sarà necessario. Stop au Lyon-Turin e notable.
1: Beh, come movimento NOTAV siamo qui oggi con le realtà degli altri paesi, con i nostri ragazzi, per continuare a dire no ad un'opera altamente nociva, altamente costosa e altamente inutile. Un'opera che sta devastando metro per metro il nostro territorio. Prima mi è stato chiesto, mi è stato detto, ma sono già stati costruiti, in fondo il 30% dei lavori sono già stati fatti. Ebbene, noi diciamo che non è affatto vero, perché hanno fatto questo maxi sondaggio da noi, ma dell'opera vera e propria, né dalla parte italiana né dalla parte francese non è ancora stato fatto nulla. E comunque, anche se l'opera fosse già stata iniziata, varrebbe sempre la pena di lottare per fermarla ad ogni costo, perché ogni metro in più di quest'opera è un metro in più di devastazione del territorio, un metro in più di devastazione della salute e un metro in più della devastazione dei nostri diritti, perché queste grandi male opere hanno anche un altro significato, e cioè proprio quello di mettere le popolazioni sotto i piedi, di schiavizzare le popolazioni, di creare degli elementi di controllo continuo. E quindi fin dall'inizio noi abbiamo rifiutato questa devastazione e questo disastro. Continueremo a farlo e lo facciamo con gioia e lo facciamo con tutti i mezzi possibili e lo facciamo con i nostri corpi, con le nostre menti, con i nostri cuori, con la natura bella che abbiamo intorno e che vediamo devastare momento per momento, ma che noi vogliamo continuare a difendere fino in fondo, perché questo mondo lo stanno mandando a pezzi con le guerre guerreggiate, le guerre ecologiche, con la devastazione dei diritti delle persone, le leggi eccezionali che mettono in atto minuto dopo minuto, leggi repressive per impedire alla gente, alle persone di ribellarsi, non sono altro che lo strumento, quello che noi chiamiamo il diritto penale del nemico, utilizzato contro chi cerca di difendersi, di difendere questo mondo, di difendere i diritti del futuro e anche le lotte e le sconfitte del passato, perché sulle nostre spalle noi portiamo un fardello antico ed è quello delle sconfitte della gente come noi, degli operai ammazzati sul lavoro, dei migranti che non hanno il diritto di raggiungere un minimo di dignità dopo che sono stati privati nei loro territori della possibilità di vivere. Abbiamo nel nostro bagaglio di lotta il ricordo dei nostri partigiani che in queste valli hanno lottato. Non dimentichiamo che la Valle di Susa fu uno dei primi presidi partigiani d'Italia, proprio l'8 dicembre del 43 alla Garda di San Giorgio nacque il primo presidio partigiano. La loro lotta era una lotta di liberazione, liberazione dell'uomo e noi diciamo anche liberazione della natura. Allora, rispetto a questo significato, noi andiamo avanti a testa alta, andiamo avanti con gioia e la loro repressione non ci spaventa, anche se a volte ci costa duramente. Non ci spaventa perché ce lo chiede la vita, quello che noi continuiamo a fare, ce lo chiede il futuro, ce lo chiede la nostra dignità di persone. E quindi alla lotta, come sempre, dalla parte di chi lotta, dalla parte del popolo palestinese che continua a resistere, dalla parte del popolo cubano, dalla parte dei popoli che lottano in tutto il mondo e dalla parte dell'ambiente, della natura, di questo mondo che sarebbe così bello se non ci fossero tanti vigliacchi, tanti che accettano di abbassare la testa e di nascondersi e non sanno che il nemico prima o poi li raggiungerà se non si difenderanno. Noi continueremo a difenderci con gioia. Loro utilizzano la repressione perché vogliono spaventarci e invece in tutti questi anni la loro repressione ha ridato vita ad una collettività. Noi possiamo dire che la collettività della Valle di Susa, insieme alle tante realtà che ad essa si sono unite, perché la nostra è anche lotta esempio per altre lotte, bene, la collettività è rinata, si è ricostruita, ha ritrovato la strada per difendersi e per difendere questo mondo. Bravo.

0: Ok, ripasso il microfono quindi a Doriana del comitato di Susa Monpantero.
1: Sì, sono andata a braccio, ma mi chiedono di leggere comunque il comunicato del nostro comitato. Da stamattina alle 9 un ingente numero di forze dell'ordine blocca il presidio di San Giuliano. Non è uno sgombero, ma è stata emessa un'ordinanza che vieta di fatto lo stazionamento in tutti i presidi NOTAV da Susa a San Didero, e poi è stato aggiunto anche Venaus, da oggi al 3 agosto. Identificazioni, minacce di denuncia e perfino di arresti per chi questa mattina si è presentato a difesa del presidio. Il solito becero copione. Da 30 anni assistiamo a questo triste spettacolo che sa di repressione e vendetta ed è assolutamente incapace di ascolto. Come Comitato NOTAV Susa Monpantero denunciamo e condanniamo questo ennesimo stato di polizia dove la libertà dei cittadini viene brutalmente limitata. Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma. Il presidio della Piana si terrà comunque, vedremo in che modo. Siamo vicini e solidali con i giovani che si battono soprattutto per il loro futuro.
0: Io quindi sottolineerei un secondo solo che appunto le iniziative continueranno, non possiamo dare un programma preciso perché le situazioni intorno a questa iniziativa del campeggio della Piana sono cambiate. Stasera c'è comunque una proiezione per chi volesse aggiungersi e a Venaus, quindi il campeggio è lì, non c'è nessuna oscura regia dietro, ma collettivamente le persone che si trovano in questo momento a Venaus, che sono molte di più di quelle che sono qua adesso, qua è appunto scesa solo una delegazione, hanno deciso di continuare con le iniziative previste almeno per oggi, e poi andremo avanti come prima veniva peraltro detto anche da Nicoletta, giorno per giorno a seconda di come si modificheranno le condizioni intorno a noi. Sicuramente l'attenzione da parte delle forze dell'ordine è alta, anche questa conferenza stampa è stata ripresa, anche voi siete stati ripresi da parte della Digos, e forse per voi non è un problema, però quindi vedremo anche quali saranno le loro mosse.
2: Ribadiamo l'affetto solidale, totale per i compagni che in questo momento sono in carcere alle Vallette a Torino, questi ragazzi, il nostro cuore di persone anziane, posso dire, gioisce non perché loro sono in carcere, ma perché intorno a noi ci sono tanti giovani. Vorremmo essere noi al posto loro in questo momento alle Vallette, perché vorremmo che la vostra vita fosse bella e senza inciampi di nessun genere. Purtroppo bisogna conquistarsi la vita bella, non è ancora finita. E quindi, hasta la vittoria, sempre.
0: Se qualcuno ha delle domande.
3: Volevo chiedere se vi aspettavate che avevate previsto un numero di persone che partecipassero al campeggio e se adesso vi aspettate che saranno un po' più.
0: Non avevamo previsto un numero perché la partecipazione era libera, anzi era anche prevista su dei prati molto spaziosi, quindi non avevamo previsioni. Comunque se sarà minore o maggiore lo dirà il tempo. Abbiamo già contattato più volte le persone solidali, le persone NOTAV della Val di Susa, gli amici e le amiche che ci seguono da altre città per tenere alta l'attenzione, invitandoli se possono venire perché appunto il dispiegamento di forze è ingente e non escludiamo nessuna opzione.
3: Grazie.
0: Vi ringraziamo.

E allora abbiamo appena sentito qui sulle libere frequenze la diretta della conferenza stampa tenuta dal movimento Notav alla Piana in merito al tentativo di bloccare il campeggio della Piana di Susa. Ricordo che ci sono compagni e compagni che attualmente sono al presidio di Venaus, sono ancora circondati da Celere e Digos, ma che comunque le statali sono libere, e quindi per chi volesse raggiungere il presidio di Minaus l'invito è di andare, di portare solidarietà, di essere tante e tanti, e insomma, come avete anche potuto appena adesso sentire, il campeggio si farà, il movimento Notav è determinato a farlo nonostante i divieti posti dal prefetto. Quindi insomma, anche già per stasera c'è in programmazione la proiezione di un film, quindi l'invito è quello di andare. Io vi ricordo di insomma scriverci qua al 346-667-3263 oppure allo 011-249-5669 in caso aveste insomma aggiornamenti da riportarci e che possiamo rimandare in diretta.

Dunque, abbiamo appena ascoltato sulle libere frequenze la diretta della conferenza stampa tenuta pochi minuti fa, dalle 4:30 alle 5 a Piazza d'Armi a Susa. Ricordo a tutte e tutti di rimanere sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze per avere aggiornamenti diretti dalla valle. Ovviamente l'invito è quello di raggiungere le compagne e i compagni che si trovano attualmente a Venaus per il campeggio di lotta in programma per questi 3 giorni. Continua la lotta in questa caldissima estate.

valle. La valle che resiste, che ancora una volta dà lezioni di dignità, lotta e resistenza in una situazione di crisi climatica, e questa la stiamo vivendo materialmente ora tutti noi, crisi energetica e soprattutto economia di guerra e repressione, ancora una volta spazi di libertà nella Val di Susa, si torna a respirare libertà. Intanto, per chi stesse raggiungendo la valle, segnaliamo per ora non abbiamo segnalazioni di blocchi. L'invito è quello ovviamente di raggiungere il presidio di Venaus da vie secondarie.

Segnaliamo infine che insomma gli eventi degli ultimi giorni hanno riportato la valle, il movimento sulle cronache nazionali. Stavamo guardando adesso anche dalle pagine di informazioni principali che hanno trasmesso la diretta della conferenza stampa di Susa. La valle c'è, la valle resiste, la valle non è pacificata. Le truppe di occupazione, ancora una volta il movimento No Tav non le vuole, respinge al mittente. Come si sta dicendo anche dai microfoni qui della diretta che abbiamo fatto, dalla conferenza stampa, e ripetiamolo ancora una volta, un caloroso abbraccio, solidarietà dall'etere qui blackoutiano alle compagne e compagni arrestati che si trovano attualmente in detenzione alle Vallette.

qualche info nel mentre prendiamo un attimo questa pausa tra un intermezzo tra una canzone e l'altra. Io sarò, vi terrò ancora un po' compagnia con un po' di selezione musicale fino alle 18 e poi ovviamente riprende il palinsesto classico blackoutiano. Un pomeriggio un po' alternativo, una giornata un po' diversa qui sul palinsesto. Ma insomma, come sta avvenendo per fortuna negli ultimi mesi, anzi potremmo dire nell'ultimo anno ormai, qui la redazione è flessibile, attivissima e riusciamo ad attivarci nel più breve tempo possibile per seguire in diretta le mobilitazioni in corso. Ricordo Radio Blackout, nata nel 1992 dai movimenti, per i movimenti e con i movimenti, e insomma una radio che serve per dare voce a chi non ha voce, e da le mobilitazioni di settembre in poi, dal movimento in sostegno della lotta della liberazione della Palestina, per passare per gli scioperi, infine insomma per la grossa mobilitazione che ha attraversato la città contro lo sgombero della Scatasuna, ma anche e successivamente negli ultimi mesi, dai blocchi ai porti, alla logistica, infine anche da Bologna, le lotte anche proprio qui a Saluzzo, infine al movimento NoTav. Stiamo cercando il più possibile di portarvi dirette, quindi portare la voce, quella voce che non è ascoltata dai media. Assolutamente, avere uno strumento come la radio, essere qui a trasmettere e portare le informazioni non soltanto qui a Torino ma anche fuori da Torino grazie allo streaming in giro per tutto il mondo è una cosa importante, quindi ringraziamo anche chi ci scrive via email o via messaggio anche in giro per il mondo e ascolta Blackout e sostiene Blackout. Io vi ricordo infine che infatti la radio, come sapete, ha dei costi di gestione molto alti e peraltro nei prossimi mesi dovremo compiere anche un cambio di frequenza per garantire una maggiore copertura. E dunque, se volete sostenere le libere frequenze, l'invito è quello di andare sulla pagina del sito di radioblackout.org, alla voce Chi siamo, al fondo trovate l'IBAN per fare una donazione. E infine dai, facciamo anche un po' una nota anche simpatica, 1992, e dunque il prossimo anno questa radio compie 35 anni. Blackout libera nell'etere torinese e non solo da 35 anni. Let them know the world is my section and take it, you gotta use aggression. Grazie a chi sostiene, grazie soprattutto alle persone protagoniste delle lotte che noi qui raccontiamo, insomma è sempre un onore e un piacere mandare in onda le lotte che interessano il nostro territorio e non solo.

continuano intanto qui le selezioni un po' freestyle che ho compiuto, insomma, un po' così in questa puntata improvvisata, ma molto sull'onda, diciamo, del programma Rolling degli ultimi mesi. Spero che, insomma, vi tengano compagnia in questo pomeriggio di lotta e caldo, ormai praticamente alle porte di agosto.

E dunque siamo sempre qui trasmettendo dai 105-250 in diretta dalla Blackout House degli studi di Acecchi 21 barra A, in questa giornata molto calda sia per temperatura che anche per quanto sta avvenendo su in valle. Per chi si fosse appena sintonizzato sulle libere frequenze, non avesse avuto modo di vedere anche dai canali social del movimento NoTav, c'è in corso da stamattina un'ordinanza prefettizia che sta vietato il campeggio che era in programma per il fine settimana, campeggio nella piana di Susa, che è interessata ovviamente dal cantiere di Tra Due Rivi, ma che sarà poi interessata anche da altri cantieri nei prossimi anni, tra cui che saranno tutti complementari alla stazione di Susa e poi ovviamente alla ferrovia vera e propria, che infatti sbucherà dal tunnel nei progetti, ovviamente nei progetti dovrebbe sbucare proprio dai tunnel proprio sotto Susa. Qui sulle libere frequenze abbiamo ascoltato poco fa, circa mezz'oretta fa, la conferenza stampa chiamata dal movimento NoTav a Piazza d'Armi a Susa. Conferenza che è stata convocata per le 4:30, in cui hanno parlato e fatto hanno letto i comunicati il comitato NoTav Susa Monpantero. Ovviamente anche Nicoletta Dosio e compagne e compagni italiani, e non solo, anche le compagne e compagni che vengono dalla Val Maurienne e che fanno parte del movimento NoTav dal lato francese. Ricordiamo che il movimento ha quindi comunque bisogno di sostegno, quindi l'invito è quello di raggiungere il presidio di Venaus, dove ci sono ancora compagni e compagni che sono al presidio. Il campeggio hanno deciso che si farà, è in programma per questa sera una proiezione di film. In caso steste pensando di raggiungere su Venaus, vi segnaliamo che per ora c'è un grosso dispiegamento di forze dell'ordine sulla statale del Moncenisio che attraversa il presidio di Venaus, dove c'è anche stato nello scorso fine settimana il festival ad alta velocità, ma che non ci dovrebbero essere altri ostacoli, insomma, per raggiungere il presidio. Quindi insomma un po' di ingegno e con altre strade si può raggiungere. L'invito ovviamente è quello di andare in tante e tanti. Noi qui dei 105-250 continueremo insomma a tenervi tutti aggiornati. Per ora non abbiamo ulteriori aggiornamenti da darvi dopo la conferenza stampa. E insomma, poi verso le 18, quindi tra circa 20 minuti, torneranno il palinsesto blackoutiano classico. Quindi lascerò insomma questo pomeriggio un po' alternativo, ecco, anche per come ho tenuto io il programma. E quindi ovviamente io vi ricordo che dalle 18 fino alle 20 di fatto ci sarà Risto Radio International con qualche chicchettina estiva. Palinsesto di Blackout che insomma, come avrete potuto notare, sta avendo chiaramente qualche buchetto, ma insomma il periodo estivo è sempre un po' così, ma noi cerchiamo il più possibile di garantire copertura, anche visto quando ci sono situazioni di mobilitazioni di questo tipo. E poi ovviamente vi terremo compagnia anche con Black Holes e Wormholes direttamente dagli archivi blackoutiani, e cerchiamo di fare un po' di archeologia delle trasmissioni.

Scusate intanto per qualche interruzione qua, ma essendo insomma un pomeriggio di trasmissioni un po' improvvisate, mi perdonerete. Andiamo quindi dunque sui classici. Marvin Gaye qui sui 105-250.

Vi ricordo qui i numeri per scriverci qua negli studi Via Cecchi 21/A346667-3263 oppure al fisso per dirette 011 249 5669.

E intanto abbiamo la conferma che insomma si rimane in presidio al presidio di Venaus, quindi l'invito è di raggiungere Venaus e insomma l'intenzione è quella di proseguire nonostante i divieti il campeggio.

0: Ore 17:56, 11, 12 secondi, ci avviamo verso la conclusione di questa versione molto allungata di Rolling in the Deep. Sono qui in diretta con voi dalle 3 del pomeriggio, adesso fino alle 6. A brevissimo, qui si stanno acchittando tutte le situazioni. Risto Radio International, ovviamente l'invito è quello di rimanere sintonizzati sui 105-250. Per chi stesse salendo su in valle, a quanto pare non ci segnalano blocchi particolari per salire. Ovviamente il campeggio è stato spostato al presidio di Venaus, dove rimangono le compagne e i compagni, quindi l'invito è di raggiungerle e raggiungerli. Peraltro stasera in programma c'è la proiezione di un film e quindi dunque accorrete numerose e numerosi, anche perché insomma mi sembra anche un buon motivo prima di tutto sostenere la lotta notav e poi in secondo luogo scappate da sta gabbia di cemento calda che è la città.
1: Che ci sono gli sbirri che ci aspettano in valle. Buonasera, anzi buon pomeriggio. Ciao Stefano.
0: Ciao,
1: che
0: ciao.
1: Che bello, vedi, gli palinsesti estivi creano anche queste sinergie. E ci tenevo a salutarti attraverso l'etere blackoutiano che hai animato in questo pomeriggio caldissimo. Vatti a mettere per favore un quarto d'ora dentro il freezer a pozzetto di Radio Blackout, così ti riprendi un attimo.
0: Assolutamente, perché purtroppo magari chi ci ascolta dall'altro lato non lo sa, ma purtroppo la Blackout House è una gabbia di calore.
1: Ma io comunque quando sono entrato in macchina c'erano 45 gradi, si sta da Dio qua, 34 gradi, cosa vuoi di più? Ma questi giovani. No, grazie davvero per la tempestività con cui ti sei attivato, ma insomma questo è una delle condizio sine qua non per essere un DJ blackoutiano. E noi fra poco entriamo in diretta, certo è che non parleremo solo di cibo perché abbiamo la lotta che frigge sui fornelli.
0: E dunque allora io vi saluto, ci lasciamo qui così sulle note di Marvin Gaye, Troubleman. Mettiamo un po' di spottini perché peraltro la lotta non finisce e nei prossimi giorni ci saranno delle giornate importanti per sostenere il Mezcal. Dunque ci mettiamo un po' di spottini e poi Risto Radio International. Grazie a tutte e tutti, noi ovviamente ci sentiamo sulle libere frequenze blackoutiane. One Station Against the Nation.
2: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mezcal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta, qui ed

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: 18:16, quindi siamo in diretta dagli studi blackoutiani di via Antonio Cecchi 21 barra a Torino. Io, dottoressa Antonomasia, e rullo di tamburi.
1: È un componente di Stacca Stacca, per ora ancora innominato, innominabile.
0: Non lo nominiamo, ti chiameremo l'innominato.
1: Beh, grazie per questo invito, che non è il primo, ma...
0: E non sarà neanche l'ultimo.
1: Non sarà neanche l'ultimo, speriamo, sempre con grande piacere ci troviamo qua insieme a trasmettere.
0: E ma infatti fa parte degli shakeraggi del palinsesto estivo, poi chi rimane comunque si becca e soprattutto fa quello che magari da per tutto l'anno ha detto: dai, vieni ospite in trasmissione. Tra l'altro io ho ospitato Stacca Stacca, tu non c'eri.
1: Sì, sì, no, certo che c'ero, eravamo almeno in due e abbiamo parlato.
0: Però non hai dato qualche ricetta?
1: Sì,
0: scusa,
1: sì, certo, certo, ti abbiamo stupita perché tu pensavi che noi mangiassimo solo dei tramezzini.
0: Ah, è vero.
1: Sulla tastiera e invece...
0: O il cracker, io più da cracker.
1: Da cracker, con le briciole,
0: esatto,
1: che cadono tra i tasti.
0: Esatto.
1: E invece ti abbiamo raccontato come le cene redazionali di Stacca Stacca.
0: È vero.
1: In cui pianifichiamo il tecnodominio, in realtà siano delle grandi
0: abbuffate,
1: orge culinarie.
0: Siamo messi bene, per quello che l'intelligenza artificiale ha preso piede, perché se quelli di Stacca Stacca sono così, insomma, pensano a mangiare. Allora, scusami, l'avevo rimosso, ma del resto io faccio parte di quello che citava il buon Stefano, cioè il settore archeologico di Blackout, quindi a volte la memoria è piena e devo svuotare il cestino.
1: Esperienza.
0: Esatto, con il dubbio vantaggio dell'esperienza, come dice la nostra Mary Fai. Mary Fai, come stai? Noi ti aspettiamo, guarda che c'è il traslatore nuovo a settembre, per favore mettitici d'impegno e torna presto. Anche prima del traslatore nuovo, che così provi l'ebbrezza di nuovo di bestemmiare in diretta, stare tre quarti d'ora con lo smartphone ai microfoni, e sì, è un po' radio, insomma, affari nostri. Radio Blackout, quando si è fatto il 30 di luglio 2026. No, io ero rimasta colpita in quella puntata di Stacca Stacca, perdonami, da la pallotta di Gaetano. Quello ha offuscato tutto, la ricetta delle pallotte.
1: La pallotta cacio e uovo abruzzese, effettivamente, poi nel suo modo di farla,
0: sì,
1: e di spiegarla.
0: Sì.
1: Guarda, lo saluterei, gli manderei un grande abbraccio e gli chiederei poi di portarci e di portarti delle ricette spagnole. Visto
0: ma
1: che...
0: guarda, io farei di meglio, organizziamo una cena e così prepari ste pallotte, perché io adesso sono rimasta lì. Poi va bene per la Spagna, va bene tutto, siamo international, però la pallotta abruzzese mi è rimasta. Sì, io forse, senza il forse, c'è questo retaggio degli anni 90 in cui avevo molti amici informatici che mangiavano praticamente solo cracker sulle tastiere, che quindi poi ogni tot andavano ripulite perché non riuscivi più a schiacciare nulla.
1: E invece, come vedi, la nuova generazione ha trovato anche questo quid con l'arte culinaria, anzi ti dirò, veramente le cene elaborate che facciamo ore e ore, in cui ci mettiamo lì a preparare, a berci il vinello e poi ovviamente la grande riunione per organizzare questo tecnodominio che è ancora sta da venire, finisce durante i saluti finali, quando ormai si va a casa un pochino strisciando.
0: Vabbè, però ve la passate bene, questo è importante. Dunque, questa sera ci sarà Risto Radio International, ma chiaramente gli occhi, il cuore e le orecchie sono puntati tutti quanti verso la valle che resiste, a Saradura, che non è solo nell'ultimo anno che seguiamo la valle o tutte le iniziative che avvengono in città. Insomma, prima dello sgombero dell'Asca sono stati sgomberati vari altri posti e Radio Blackout c'è sempre stata, e io personalmente, scusate l'autoreferenzialità, ricordo lo sgombero dell'asilo perché c'ero io in studio a insultare gli sbirri e i muratori infami che stavano murando l'asilo. Che se ci beccano qua col reato di parola, figurati, prendo tre lauree dentro. E poi il 3 luglio 2011, indimenticabile, il servizio CISTI Google Maps blackoutiano è stato davvero importante. Continuiamo così. Luca Ba, che volevo salutare, cioè che ha rischiato la vita, perché è inseguito da quelli che dovrebbero garantire tra l'altro la nostra sicurezza, ancora con sta manfrina, perché cioè qui queste sono proprio cazzate, scusate, non è radiofonico il turpiloquio, Matti, tu lo sai che sei.
1: Ma noi lo tagliamo con i nostri grandi apparati potenti, l'abbiamo certo. Già c'è già un beep al
0: certo.
1: Posto di quello.
0: Ma no, perché le parole bisogna usare quelle giuste, no? Nel senso che sì, la retorica, la narrazione, adesso questa parola molto in auge. Poi la resilienza, che il prossimo che mi dice resilienza gli vomito addosso. Però scusate, adesso mi riconnetto con il mondo anche culinario che stiamo per affrontare insieme. E Luca Ba ha rischiato la vita perché è inseguito da uno sbirro. Sapete di quelli che vogliono, ma perché loro hanno la missione di difendere, di catturare i bruti, gli antagonisti, i delinquenti. E Luca per poco non ci rimaneva, poi quello c'ha la scorzaccia dura. Ciao Luca, un abbraccio, sappiamo che ascolti spesso Ristoradio e Radio Blackout da sempre. Quello è stato un altro momento veramente topico di Radio Blackout. Gli abbiamo anche portato un po' sfiga, che le ultime parole famose sono state fai attenzione. Però insomma, Radio Blackout dal 1992 segue in diretta le lotte, la repressione purtroppo che è ancora in fervora alle nostre latitudini e non solo. Io comunque sono in questi giorni molto felice perché credo che insomma qualche rottura di organi riproduttivi, qualunque essi siano, gliel'abbiamo provocata ai signori e le signore che ci governano, che sorvegliano per la nostra incolumità, che volendo ci vengono a dare anche il bacio in fronte prendendo un elicottero da Roma, tanto è tutto pagato a spese dello Stato. C'è di nuovo ste strette di mano con gli sbirri. Vabbè, io è meglio che non guardo neanche le immagini. Tra l'altro, solidarietà a Cibao, che da, penso dal 1992 è quasi sempre in prima pagina, ma del resto quando uno c'ha quel portamento lì.
1: Ma guarda, adesso ti chiudo queste informazioni,
0: sì.
1: Che non so se potete vedere anche dalla webcam da cui stiamo andando in diretta, e quindi togliamo le cattive notizie e passiamo a delle cose più dolci, non lo so, dimmi tu.
0: Per esempio, cosa stiamo ascoltando? Che noi abbiamo scoperto questa sintonia anche di, cioè non solo di gusti musicali, proprio di album musicali.
1: Sì, tu mi hai mandato una foto alla quale ti ho risposto con la foto dello stesso album dei Nubian Twist. Questo è il loro ultimo, che si chiama Chasing Shadows, uscito qualche mese fa a marzo, anche se forse il loro precedente Find Your Flame, per quanto mi riguarda, era ancora più bello, ma sono entrambi decisamente due bellissimi album.
0: Un saluto ad ADR, il nostro Adriano Bastione di Orione, mio socio di Delicatessen, che li ha visti live insieme ai Simand. Hai capito? Gente
1: Beato
0: che
1: lui.
0: Può, gente che può. Quelle sono le pantere grigie della radio, che le manteniamo noi che siamo popolazione attiva, ricordatevelo. Comunque, il potere, il governo, le forze repressive, sempre le stesse storie ci raccontano. Oggi Luchino a Radio Nottava appunto ricordava una vignetta addirittura di Buonanima e sempre nei nostri cuori, Andrea Pazienza, no? Dello sbirro che si fa medicare l'escoriazione sul ginocchio perché poverino, per difendere la nazione e per dare sicurezza al popolo si è graffiato un po' e gli avranno dato 12 giorni di prognosi, magari 120 sbirri all'ospedale, magari, ma arriveranno anche quei tempi lì, dai. Io sono assolutamente ottimista e quindi un abbraccio specialissimo come sempre alla valle che resiste da parte nostra. Se ci sono, ci dovessero essere aggiornamenti, siamo qui, i numeri penso li conosciate a memoria: 011 24 95 669 346 66 73 263.

E come diceva Stefano, oggi pomeriggio dalle 16.30 avete sentito la conferenza stampa, la seconda di questi giorni, in cui si è sottolineato ancora una volta che sì, sono tutti black bloc in Val di Susa, i black bloc e poi quelli piemontesi. C'era anche un adesivo che circolava, secondo me bisognerebbe ristamparli su "ma tutti black bloc". C'è una grande compattezza e le solite storie che appunto anche questi infami di giornalisti e giornaliste stanno raccontando, insomma, lasciano il tempo che trovano. Intanto sappiate che il presidio di Venaus è sorvegliato appunto degli agenti del disordine. Se volete andare con delle pistole ad acqua, delle quei bei mitra d'acqua che hanno i bambini, Liquidator, andate a rinfrescarli un po'. Poi dentro potete metterci quello che volete. Comunque, presidio di Venaus, presidiato da Sbirraglia Varia. E anche la statale direzione Moncenisio, che passa proprio davanti al presidio. Quindi, se volete spostarvi in valle, fate il giro largo, fate altre strade alternative. Il campeggio nella piana di Susa comunque ci sarà. E la lotta non si arresta. Anzi, ha ripreso un bel vigore.

0: Ja, bis dir, Panchak. Ja!
1: The message ain't come on.
2: Quindi il gancio rimane, presidio di Venaus, che però appunto è presidiato anche dalle forze di merda, del disordine. Fra un po' arriverà forse anche la guardia svizzera, stanno sentendo. Con quei bei pantaloni pomposi che sai in valle che figurone che fanno. Voi belle belli e bellu come il sole, fate il giro largo. Occhio a quello che trasportate, portatevi i documenti. Scusate, questa è mamma Antonomasia che parla. E no, bisogna farcisti perché, insomma, controlli.
3: Anche il pranzo al sacco, la cena al sacco.
2: Per cui, quello non lo so, quello è un problema vostro, autogestione. Però, insomma, mi sento di dire non andate carichi di oggetti o di sostanze perché potrebbero essere sequestrate da quelli che vogliono il vostro bene.

0: come tutti i giovedì 18:30-20 Risso Radio International. Questa tra l'altro credo sarà l'ultima puntata della stagione, salvo incursioni, chiudiamo un po' per un po' per ferie il nostro ristorante radiofonico per antonomasia. Ma chiudiamo appunto con delle chicche, perché Mattia, insomma, nasconde davvero tutta una serie di vibrazioni, occasioni culinarie, musicali che assolutamente mi appartengono, e quindi questa sera un bel ensemble. Salutiamo anche i nonni all'ascolto, sono già all'ascolto.
1: Salutiamo i nonni all'ascolto, non so se siano all'ascolto, ma ascolteranno sicuramente. E questo infatti, come dicevi, è un inside blackout, no?
0: Sì,
1: un pochino
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: Interno. Allora,
0: certo,
1: facciamo
0: casa blackout. Che bello, perché secondo me la radio è proprio intima, è proprio quello, no? Un po' famiglia, e quindi io a Risso Radio poi lo faccio sempre, poi cucinare, il cibo, i piatti, sono cose intime.
1: Esatto, la combinazione fra radio e cucina secondo me è una delle cose più intime che si possono avere, quindi se siete all'ascolto, insomma, spero che siate come qualcuno diceva nel vostro piccolo cantuccino, e che le nostre voci vi tengano compagnia, e le ricette della dottoressa Antonomasia e degli ospiti che avremo questa
0: solo,
1: sera.
0: E non solo, appunto, io ho poca roba stasera. Quindi un saluto a nonna, nome?
1: A nonna Gabriella.
0: Nonna Gabriella, fantastica. Vabbè, poi l'ascolterete anche voi e condividerete con me la gioia e l'entusiasmo. E nonno?
1: E al nonno Giorgio.
0: Nonno Giorgio, che è un fisico, già mi fa un po' più paura nonno Giorgio. Scoprirete tutto dopo, io mi devo trattenere, perché poi appunto oggi giornata concitata, le notizie che arrivavano dalla valle, e io e Mattia che ci siamo sentiti 8300 volte per arrivare qui stasera pronti e pronte a solleticare il vostro appetito, ma anche un po' la vostra emotività, perché quando si parla di nonni è dai.
1: Beh certo, è anche un pochino a rinfrescarvi, comunque un pochino l'obiettivo è anche quello, direi.
0: È vero. Quindi Matti, grazie per aver accettato questa proposta non indecente, ma culinaria, che comunque insomma ti ha obbligato a fare tutta una serie di procedimenti appunto con i nonni in questione. Tra l'altro io ero cascata a pieno nello scherzetto radiofonico a proposito di radio di intimità che hanno fatto a Radio Notav, dicendo adesso a breve uscirà l'ordinanza che non si può invitare a cena Notav, e io ero già prontissima a dire no, ma adesso facciamo una adunata qua in radio, cena Notav, invita il tuo Notav preferito, la tua Notav preferita. Beh, chissà, forse arriveranno anche a quello, ma tanto noi, insomma, come si dicevano i vecchi slogan, paura non ne abbiamo, e quindi se si alza l'asticella noi saltiamo.
1: Siamo pronti.
0: Anche, saltiamo anche alto, eh? Bene, Matti, io direi di finire di ascoltarci questo album, perché è molto molto piacevole, e intanto capiamo come organizzare il menù di questa sera di Risso Radio International. E come sempre, se avete richieste, dubbi, o se volete condividere con noi quello che state preparando da mangiare, quello che vi va di mangiare, quello che vorreste mangiare ma che non mangerete perché avete il frigo vuoto, 346 66 73 2.

0: buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti, buonasera Monica, buonasera Mattia.
0: Tu passavi di qua?
1: Sì, sono venuto per una birretta e ho detto, esatto, dai, faccio un salto in radio.
0: E soprattutto, sai che quando passi di qua a Ristorante International, ma io te avevo già avvisato, se vuoi puoi partecipare anche tu alla trasmissione. Quindi tu,
1: dai,
0: cosa,
1: che bello,
0: cosa avresti voglia di mangiare, caro Andrea?
1: Allora, mi è venuta voglia di questa cosa molto fresca che mangiai a un matrimonio un sacco di anni fa e mi piacque tantissimo, ce l'ho ancora lì.
0: Stanno ancora insieme?
1: Nel cervello.
0: Prima,
1: oddio, non
0: sposati?
1: Lo so, erano tipo amici di genitori dei miei, non ho più la più pallida idea che fine abbiamo fatto.
0: No, perché insomma, questi matrimoni poi luculiani, però poi quel matrimonio come va a finire? Perché poi se ti indebiti al matrimonio inizia già a esserci maretta. Comunque andiamo perché è Radio Verità e qui dovevo entrare nell'intimo anche del nostro Andrea,
1: certo.
0: Frittura mista, re indiscusso dei black hole, questo lo dico,
1: grazie,
0: perché
1: grazie
0: non
1: mille.
0: Tutti e non tutte lo sanno che quando c'è un black hole è merito di Andrea, che è partito dagli approfondimenti sul rugby ed è arrivato a fare delle cose pazzesche,
1: barocche.
0: Io me lo ricordo l'approfondimento sul rugby, ma torniamo al matrimonio.
1: Sì.
0: Cosa ti hanno dato da mangiare?
1: Allora, c'era questo antipasto freschissimo che suggerirei appunto in queste giornate molto calde. Poi dal punto di vista calorico non so se è il massimo, però vabbè, questo poi lo vedranno i nostri amici dietologi all'ascolto.
0: Esatto.

0: Si trova in qualche
1: stratificato,
0: gastronomia,
1: ma io supermercato, portapila, no, io ti parlo invece di portapila anni 80. Questa roba che dici, ma cioè, chiaramente ti si va a infilare nel sistema circolatorio e rimane lì per sempre. E però era molto di moda, è uno di quei cibi, appunto, anni 80, e come il cocktail di gamberi,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: le famose penne panna e
0: vodka.
1: E vodka, ma anche le 3P, panna, prosciutto e piselli,
0: ah,
1: e tutte
0: giusto,
1: quelle robe.
0: Giusto.
1: Ma guarda, Andrea, io secondo me sei la persona giusta per fare poi un po' di approfondimento appunto su questi piatti un po' della nostra storia.
0: Assolutamente.
1: L'evocazione
0: storica.
1: Te l'ho accollata. Ma poi facciamo dei black call, eh. Del resto è anni che ti è anni
0: che tutto,
1: chiaro. Pensa a un podcast, non un podcast, scusa, un black call sulle storie della salsa fatta in casa, visto
0: wow,
1: che è agosto e di solito giustamente
0: sarebbe.
1: I meridionali, soprattutto quelli immigrati a Torino, quando la fanno la salsa ad agosto? Va bene, ce la studieremo per settembre. Grazie
0: Daia
1: per questa botta di vita,
0: così,
1: cioè questo ricordo appunto un po' vintage. A me ricordo appunto, ma era negli anni 80 sto matrimonio?
0: Sì, ero piccolo, il 90,
1: ah,
0: lunga scia
1: 90.
0: Degli anni 80,
1: ah,
0: dai.
1: Ah. Perché poi se no il sedano io lo associo al Bloody Mary.
0: Anche.
1: E a Brad Pitt. Vabbè, lasciamo stare Brad Pitt.
0: What?
1: Eh sì, perché in Once Upon a Time lui mentre aspetta, vabbè, si beve... Io guardavo il sedano, non guardavo Brad Pitt, ve lo assicuro. Dopodiché non voglio neanche più citare Tarantino perché è un infame sionista, quindi basta, è finito un amore. Andrea, se vuoi stare qui con noi con le cuffie che ti riscaldano bene i padiglioni,
0: sì,
1: agricoli,
0: visto
1: che
0: un po' freddo, esatto, le orecchie.
1: Puoi stare qui con noi, c'è anche un terzo microfono.
0: Ma sì, dai, mi accomodo allora.
1: Dai.
0: Lascio le cuffie al buon Mattia.
1: Vi spieghiamo tutto perché forse c'è un problemino con la webcam. Che tra l'altro qualcuno, lo dico sempre anch'io, gli amici della webcam, e qualcuno, non mi ricordo chi è venuto ospite, ci ha creduto, ha iniziato a scrivere, oddio che ci sono gli sbirri,
2: ci
1: che
2: stanno
1: ci
2: guardando.
1: Spiano.
2: Poi adesso con riconoscimento facciale figuriamoci, ci mancherebbe.
1: Però ecco, a proposito di riconoscimento facciale, vabbè stasera è così raga. Voi dite, vabbè, ma anche normalmente così, stasera di più, salto di palo in frasca. Secondo me ho sentito un black call, Andrea, proprio su questa roba del mascheramento, di utilizzare il trucco delle drag queen per evitare che io lo trovo geniale, perché queste soluzioni, ci cioè andiamo tutte vestite da drag alle prossime manifestazioni e fallo poi il riconoscimento facciale.
2: Posso dire che forse anche il passamontagna è abbastanza efficace in questo
1: però
2: caso.
1: Però vuoi mettere un bel corteo tutte da drag?
2: Certo, hai ragione,
1: dai,
2: hai ragione.
1: Per l'inclusività. Basta sempre con questo antagonismo, sti passamontagna e bla bla bla bla. Eccolo qui il riduttore, intanto abbiamo ancora due brani che ascoltiamo dall'album Chasing Shadows, Nubian Twist, qui a Blackout. Allora, siamo partiti col sedano di frittura mista, ma io adesso, cioè, vorrei dare... Allora, tu Matti ti becchi i gelati, perché poi abbiamo tutta sta roba.
2: Me la collo, me la
1: te
2: collo,
1: la
2: certo.
1: Anche perché te lo sei mangiato.
2: Guarda, infatti, per entrare nella
1: mia,
2: parte, metodo Stanislavski, sono venuto con un bel gelatino da passeggio.
1: Sì, hai fatto la scuola con Stanislavski, tu, vero?
2: Certo.
1: Sì. Era te, tu, Stanislavski e Vittorio Gassman. No, io vorrei condividere la ricetta della ginger beer autoprodotta, che tra l'altro è di là, poi aspetto che appunto i miei amici qui insieme a me l'assaggino e mi diano un parere. Io la trovo deliziosa, ho dovuto smettere perché ne avrò fatti 5 litri che mi sono poi praticamente bevuta quasi tutte da sola, quindi basta. Però è una bevanda pazzesca, se vi piace lo zenzero chiaramente, è un po' zuccherina. Io sto provando le varie modifiche al dosaggio per capire se la fermentazione avviene anche con meno zucchero, però insomma vi do gli ingredienti basic. Ginger beer, che sappiamo viene utilizzata come base, sembra un'interrogazione.
2: Ma tanto ce l'ho.
1: Viene usata come base
2: per diversi cocktail, direi, tra cui

0: uno in particolare,
1: che è uno dei miei preferiti,
0: che è il Moscow Mule.
1: Bravissimo.
0: Ma non solo.
1: O London Mule.
0: Ma ti dirò, guarda, io ho degli amici di Locorotondo.
1: Bellissimo paese.
0: Bellissimo paese, purtroppo rovinato dalla turistificazione.
1: Sì.
0: Ma vabbè, come capita a tanti posti della Puglia.
1: Sì.
0: E c'è questa tradizione al bar della piazza, che è in alto sulla piazza di Locorotondo,
1: quella
0: di
1: rotonda,
0: bere whisky e ginger ale.
1: E quindi io posso, vedi, Locorotondo comunque mi piace. Tra l'altro ho trovato anche mi ricordo se era un negozio di dischi, no, una vineria in cui il tipo era esperto di dischi proprio a Locorotondo. È un bel posto, quasi quasi mi sposto con le mie produzioni di ginger beer lì da quelle parti. Quindi London Mule, Moscow Mule e anche whisky, e il cocktail di Locorotondo, whisky e ginger beer. Poi è buonissima anche liscia, io l'ho provata inserendo insieme alla ginger beer anche del centrifugato di cetriolo.
0: Attenzione, mi sembra un abbinamento veramente perfetto.
1: È pazzesco. Guardate, chi mi conosce lo sa, non è che sia ai livelli, cioè non sono ai livelli di alcolismo, però bere mi piace, ma a volte resisto e non ci aggiungo neanche il gin. Dico, ma no, è buono così, e quindi vuol dire che è proprio buono.
0: Come migliori Virgin Mary, tra l'altro, che sono i Bloody Mary che, se ben fatti, sono proprio buoni anche senza alcol,
1: io
0: almeno
1: sarà,
0: questo è il mio parere.
1: Sì, io sarà che sono di vicino Locorotondo, ma a me mi sembra di bere la salsa di pomodoro, appunto, della cantina, che veniva prodotta nella cantina dei miei tanti anni fa. Ma de gustibus noi sappiamo. Andrea, ti piace la ginger beer? Sì?
2: Sì, devo dire, eccomi, ci sono. Sì.
1: Ci sei.
2: Non mi sento, ma fa lo stesso. Sì,
1: quello è un problema tuo.
2: Certo, io
1: ho
2: dei miei problemi di udito, non coinvolgiamo
0: chi psicanalitici,
2: chi
0: lo
2: esatto.
0: sa.
2: L'ho bevuta poco, ammetto. Vorrei sperimentare di più, sì.
1: Allora, adesso ti do la ricetta, perché tu poi sei uno, ma anche Matti, ma insomma, ho due qui a fianco che comunque cucinano, pacioccano. Dunque, vado a memoria, ma eventualmente ce l'ho scritto. Servono... partiamo dallo sciroppo. Prima si fa uno sciroppo di zucchero, praticamente con lo zenzero. So gentle, quindi si grattugiano con la grattugia a mano 50 grammi di zenzero. Poi a me piace tanto zenzeroso e quindi ce ne metto 70. 125 grammi di zucchero, io uso quello negrito, e 125 grammi di acqua. Qui sto ragionando sulle dosi dello zucchero, ma se si diminuisce la dose dello zucchero poi sa molto di lievito, perché bisogna aggiungere una punta di lievito liofilizzato, di quello per la panificazione, quindi... ma vi farò sapere. Tanto se lo fate con questo dosaggio viene splendida la ginger beer. Si mette sul fuoco, dall'ebollizione si calcolano 3-5 minuti, poi si spegne, e quello è uno sciroppo di zucchero, uno sciroppo che si può utilizzare anche per altre robe. Noi di solito al Tropical Bar, ma anche al bar della Radio Classico, lo sciroppo di zucchero lo facevamo noi e poi lo usavamo per i vari long drink. Quando si è raffreddato questo sciroppino qui, si filtra, si schiaccia bene in modo che tutta quanta la polpa dello zenzero, il succo dello zenzero venga fuori, e mettete il tutto in una bottiglia di plastica da 1,5 litri. Lo so, fa schifo anche a me la plastica, la boicotto, però è necessario.
0: La ricicliamo. Usiamo una bottiglia già esistente.
1: Sì, però una volta o due, perché poi c'è l'allarme microplastiche. E quindi una o due volte poi boom, si butta. Non si usa il vetro, ve lo spiego subito perché. Voi dovete mettere questo sciroppo filtrato dentro la bottiglia da 1,5 litri, ci aggiungete 1 litro d'acqua, ci aggiungete il succo di un limone, io ne metto due perché mi piace più limonoso, ci aggiungete una punta di cucchiaino di questo lievito liofilizzato per panificazione, che è praticamente lievito madre granulare. Date una bella shakerata e lo mettete in un luogo caldo, non al sole perché sennò appunto c'è il problema, in un luogo caldo. Dopo 24 ore, fate attenzione perché questa roba qui si può portare anche tranquillamente in corteo, è esplosiva, cioè bisogna fare attenzione perché se mettete un po' di più di lievito rispetto alla necessità, veramente è un'esplosione di gusto. che può far piacere in alcune situazioni, appunto. Noi siamo anche per la lotta dura, attiva, utilizzando gli strumenti, gli avanzi della cucina, l'olio bollente esausto, insomma, uno per tutti. Lo spiedo, la mezzaluna lanciata, il matterello, che è uno strumento comunque per me un po' come la katana giapponese.
2: C'era stato anche un periodo d'oro degli sparapatate, non so se vi ricordate, no. In valle.
1: Ah sì?
2: Sì, c'era proprio per la Maddalena, vero. C'era questo cibo che ritornava come arma, insomma.
1: Ma lì, sai, l'ingegno, la rabbia e l'ingegno portano poi a dei risultati interessanti. Quindi ginger beer pronta, avviene la fermentazione, quindi avrete una bevanda che è frizzante e deliziosa.
0: Scusa Monica, prego. Al numero della radio 346-667-3263 ci suggeriscono anche altre armi improprie.
1: Sì, sentiamo.
0: Che è una citazione, direi, un cazzo di gomma, cannuccia e sgabello.
1: Sì, anche, oddio, è che non mi è venuto in mente parlando di cucina di questi elementi, però assolutamente sì.
0: Mentre ci arriva una domanda diretta alla tua ricetta, dove chiedono quanto dura la conservazione della bevanda allo zenzero e come va conservata.
1: Avete ragionissimo, è una domanda ottima. Io già mi stavo dimenticando il perché non potete utilizzare il vetro per la fermentazione, perché rischia di esplodere il vetro, invece la plastica si deforma e contiene anche quell'effervescenza lì naturale e vigorosa. Io poi, che non la posso vedere la plastica, travaso tutto dentro una bottiglia di succo di mango di vetro, di quelle che avanza il barone del sabato, perché è tutto in famiglia. E me la tengo in frigo 3-4 giorni, ma a me non dura tutti questi giorni, perché poi con sto caldo è inebriante. E vi dirò di più, lo zenzero è anche un antinfiammatorio potentissimo, e se per esempio avete mal di schiena, dello zenzero masticandolo sotto forma anche di canditi e tutto, vi aiuta tantissimo. Sentirete veramente la differenza nella percezione del dolore e nella risoluzione del problema. Intanto il nostro amico Tonico 70, Vicl, il brano che apre il suo vinile Antonico, il suo album del 2022, Squalo Records. Un altro ottimo cuoco, anche il nostro Tonico 70. E che volevo dire? Ah, ecco, che visto che non si butta via niente, e qui nonna Gabriella, secondo me, e anche nonno Giorgio saranno, come dire, capiranno. Lo zenzero, no? Dopo che arriva dalla Cina, dal Perù, non sai come è stato prodotto, oppure prendi quello bio che costa 80 euro al chilo e dici vabbè, dai, oppure te lo porti via, ma occhio, perché io ho beccato anche lo zenzero bippato. Fate sempre cisti, che i tempi sono quelli che sono. Cioè, quello zenzero lì, poi che fai? Lo butti?
0: E tutta quella fibra, no?
1: Quella fibra con anche dello zucchero, anche un po' di limone e tutto. Ho fatto degli snack, delle barrette, ho pressato per bene, ho detto non sapranno di niente, perché tutto il succo, in realtà, essendo molto fibroso lo zenzero, contiene ancora un sacco di succo e di sostanza, e sono molto buoni. Volevo portarveli, me li sono dimenticata clamorosamente.
0: Per rinforzare la dentatura anche?
1: Ma non sono così duri, no, hanno la consistenza, sai, di quelle barrette che tra l'altro adesso sono di super moda, e guardate il prezzo al chilo, quanto vengono quelle barrette alla frutta, fichi, trippa e... No, di solito sono veg. Fico, arancia e melograno di Sicilia. Quelli anche sono semplicissimi, si possono fare, basta appunto poi comprimere bene, si mettono in frigo e in realtà la consistenza è abbastanza morbida. Sei soddisfatto? Ci credi?
0: Ci credo. Preferisco sempre provare, ma ovviamente mi fido della dottoressa Antonomasia.
1: Dopo
0: e anzi,
1: la trasmissione,
0: ti chiederò di appunto assaggiarne uno dopo insieme al Margarita o quello che succederà.
1: Chissà. Magari andiamo in valle col Margarita. Beh, bene, 18.56, abbiamo qualche comunicazione dalla valle, controlliamo la nostra valle che resiste, il campeggio, questo campeggio non sa da fare e invece si farà lo stesso appunto nella piana di Susa, perché è giusto così e perché noi quella valle la vogliamo piena di campeggi itineranti, di bambini, di persone che giocano e non di... Il tunnel che sbuca a Susa, cioè, ma come se, ma poi scusate, ma ci sono dei reperti archeologici? A proposito di archeologia, ma lì ci sono robe romane, e come la mettiamo con queste cose qui? Non importa. Come?

0: 19.07 entra in azione il nostro Mattia. Stacco stacco, non sei più stacca stacca, sei stacco da oggi.
1: Sono stacco oggi, ma poi torneremo come stacca stacca.
0: Certo. Che ci propone come introduzione al mondo fresco e goloso del gelato questa traccia?
1: Questa traccia che si chiama Ice Cream Payphone, tra parentesi dei Black Pumas, in questo caso è la versione tratta da Live in Brooklyn. E, insomma, ho pensato di cominciare con questa.
0: Ti ricordi quando eravamo lì a Brooklyn insieme?
1: Quando l'abbiamo registrato questo,
0: esatto,
1: live.
0: Sì, tutto nasce da un'idea mia, neanche così proprio avanguardista e originale, cioè parlare del gelato, che è uno dei miei cibi dolci preferiti. Poi in questa stagione qui, sa va san dire, è veramente l'ideale. Così, parlando con Mattia, viene fuori che c'è una ricetta di famiglia legata a un gelato, un semifreddo.
1: Sì,
0: giusto?
1: Quantomeno io non sono un grandissimo esperto di gelato, lo ammetterò, mi piace, mi è piaciuto tanto soprattutto durante l'infanzia, però quando mi hai parlato di questo gelato mi è immediatamente venuto in mente il semifreddo al torrone di mia nonna, e quindi ti ho proposto di raccontare questa ricetta. Purtroppo la nonna è un po' timida e abbiamo proposto di fare una diretta radiofonica, ma non se l'è sentita. Ma non per questo non potremo darvi la ricetta direttamente dalle sue parole.
0: Preparate i Kleenex, perché è un audio commovente e noi prima o poi, insomma, la nonna Gabri la incastreremo o a venire qui o a fare delle registrazioni a casa sua, magari proprio mentre cucina. Insomma, non vi dico altro, non spoilerò niente e vi lasciamo godere questa ricetta e questo audio, che poi potrebbe finire, se loro ci firmano tutte le carte, in un black call culinario.
1: Ma certo, come no, abbiamo qua il nostro passiamo notaio.
2: Andrea, non vedo l'ora.
0: Sta
2: ragazzi.
0: Depennando, non ne ha più 273 da fare di black call, ma solo 272.
2: Allora, giusto così, a parte che effettivamente siamo un po' carenti sul lato culinario, dei black calls, c'è da dire.
0: Sì, non ce n'è proprio.
2: Piccolo così dato, siamo circa a 530 per adesso in archivio.
0: Beh, senti, non è che un giorno fai come gli amministratori, che prendi tutto e scappi via e diventi ricco e famoso con i black call di blackout?
2: Certo,
0: certo, era quello il tuo progetto.
2: È una
0: vero?
2: Cosa che dà un
0: chiaro,
2: sacco di soldi, infatti.
0: Chiaro. Quindi se non ti vediamo più è per questo.
1: Bene, e questo applauso direi che conclude la canzone e introduce questa ricetta.
3: Allora, la ricetta è semifreddo al torrone. Gli ingredienti: panna da montare 500 grammi, torrone ricoperto di cioccolato, oppure metti torrone bianco e un po' di cioccolato, 2 etti, zucchero semolato 150, 4 uova, un bicchierino di brandy, che io se ce l'ho lo metto, se no ne faccio a meno. Poi viene l'operazione: tritare il torrone con la mezzaluna, ma io lo trito anche, lo metto nel tritatutto, perché questa è una ricetta molto vecchia. Poi, usando il frullino a mano o la sbattitrice elettrica, montare i soli tuorli con lo zucchero, sbattere a parte gli albumi in neve soda e incorporateli ai tuorli. Montate anche la panna, che deve essere freschissima naturalmente, e incorporate anch'essa alle uova, mescolando con delicatezza. Rivestite con garza o con carta metallizzata uno stampo rettangolare, quelli da plunché che io uso. Poi bagnatelo con poco brandy e spolverizzatelo sul fondo con la terza parte del trito di torrone. Versate in esso la metà della crema e cospargetela con la metà del trito di torrone spruzzandolo con il brandy rimasto. Coprite con tutta la crema e con il restante torrone. Ponete la preparazione nel freezer per almeno 24 ore, ma potete lasciarvela anche 2 o 3 giorni. Al momento di servire, immergete per un attimo lo stampo in acqua fredda, asciugatelo e capovolgete il semifreddo in un piatto di portata, staccando con delicatezza la garza oppure la carta metallizzata. Io devo dire che il trito del torrone lo tengo poi da parte e sistemo questo trito quando capovolgo il semifreddo che lo devo portare a tavola, così non se ne perde niente e ho sufficiente semifreddo da ricoprire il dolce. Questo è quanto. Stacco?
4: Stacca.

0: Era o non era commovente questa ricetta di nonna Gabriella? 346-66-73-263. Io la, cioè adesso mai più senza, io almeno una volta al mese voglio un audio di nonna Gabriella che ci dà le ricette, perché è un altro modo di raccontare, un altro modo anche di cucinare sicuramente. La carta metallica, com'è che la chiama?
1: La carta di metallo,
0: la mezzaluna che adesso non si usa più, il tritatutto, insomma un mondo veramente incredibile.
1: Ma ti dirò, forse ha fatto breccia questo tipo di ricetta perché arrivano anche delle candidature spontanee. Qualcuna che dice: mo che scendo in Sicilia lo propongo alla mia mamma, e magari ne esce un'altra ricetta vocale.
0: Ah, sarebbe bellissimo. Per favore, me li mandate poi a settembre quando torno, così non si disperdono nel cellulare di blackout. E poi davvero, se ci autorizzate, facciamo dei black hole o dei podcast in cui montiamo tutte queste ricette. Vabbè, qui poi c'era anche il finale, inevitabile, perché la nonna di Mattia di Stacca Stacca ovviamente usa il termine stacco così quotidianamente.
1: Giuro che non era preparato, ma non ho potuto esimermi da questo piccolo montaggio.
0: Stupendo. Allora, questo semifreddo di torrone, che peraltro io adoro, perché insomma anch'io l'ho assaggiato, non quello di nonna Gabriella ma di un'altra nonna, veramente delizioso, chiaramente se vi piace il torrone e se vi piace anche avere un colesterolo bello proteso verso i piani alti delle graduatorie, appunto, perché insomma è molto ricco, c'è la panna. Adesso con questo caldo fate attenzione, perché a me è successo, dovevo fare una preparazione, una crema chantilly, il percorso da il supermercato a casa in bicicletta, che saranno stati 4 minuti scarsi, boh, la panna è andata male. Bisogna uscire con i ghiaccioli a borsa frigo, oppure evitare di comprare la panna con questo caldo torrido. E in che occasione lo prepara il semifreddo al torrone, nonna?
1: Ma non c'è un'occasione particolare, lo prepara soprattutto d'inverno, essendoci il torrone, ma non solo. E devo dire che secondo me, se non ho sentito male, ma manca anche una cosa, che era un po' di cioccolato fuso, sì, da aggiungere sopra. Non mi ricordo se l'ha detto.
0: No, lei ha parlato di cioccolato, o torrone al cioccolato, oppure di fare l'aggiunta di cioccolato se usiamo il torrone bianco. E vabbè, ma lì poi in inverno col cioccolato
1: arriva
0: fuso,
1: con il pentolino di cioccolato fuso da mettere a profusione su questo semifreddo.
0: Fantastico. Spero che lo gusti anche lei, perché questa è un po' come dire la tradizione sessista e patriarcale, non solo del nostro territorio italico, in cui appunto c'è praticamente la cuoca che ha fatto tutto il menù, ha portato in tavola, ma poi probabilmente manco lo mangia, vero?
1: Ma questo è vero, e infatti se posso presentare quello che stiamo per andare a ascoltare tra poco. Mia nonna è sicuramente la cuoca migliore che ho mai avuto il piacere di assaggiare, e è una cosa che viene spesso detta quando si va alle cene a casa sua, è quella: ma qua è tutto buonissimo, anche l'insalata è buonissima.
0: Ma perché? Allora, perché lì c'è nonno Giorgio che giustamente ha approfondito delle tecniche, e in questo appunto ci ritroviamo anche qui, l'intimità, la famiglia. Anche mio padre era fissato, appunto, come ti dicevo oggi, mio padre era un uomo di un'altra epoca, cioè proprio l'incarnazione del patriarcato e del machismo meridionale, quindi non cucinava perché era una roba da femmine, non stendeva manco i panni perché era da femmine, ma vuoi che i vicini di casa poi mi dicono, eh? Però era fissato anche lui con questo condimento armonico per l'insalata. Sentiamo nonno Giorgio, Blackout e Risto Radio International.
2: Come condire l'insalata? Di solito io vedo che o viene messo prima il sale, un po' di pepe, e poi l'aceto o l'olio, e poi l'olio o l'aceto a seconda dei casi. Secondo me è tutto sbagliato, perché se si mette prima l'aceto imbeve le foglie e non consente quindi un buon miscuglio del condimento. Se si mette l'olio, che si deposita sulle foglie dell'insalata, e l'aceto non fa che scivolare sull'olio e quindi non prende, non dà il gusto armonioso che deve avere un condimento per l'insalata, per cui conviene fare un'emulsione preventiva, sale, pepe, che si può poi aggiungere origano, quello che si vuole, e poi aceto ed olio, sbattere con una forchetta, con la forchetta con cui si condisce poi l'insalata, sbattere finché si forma una emulsione uniforme, e in questo caso dentro questa emulsione si versano le foglie dell'insalata, dei pomodori, di quello che si vuole, ottenendo, a mio avviso, un gusto armonioso che deve avere la caratteristica di non sentire la prevalenza né dell'olio, né dell'aceto, né del sale, né del pepe. E questo è veramente il condimento, a mio avviso, migliore che si possa ottenere. 2 and 3 and

0: Nonno Giorgio ci apre una porta verso l'esistenza, perché in realtà qui dietro questo condimento armonioso, come l'hai ben definito tu, c'è uno stile di vita, ci sono delle scelte esistenziali filosofiche precise.
1: Sì, che non sono solo sue, ma che insegna anche a tutto il resto del mondo.
0: Ecco, cioè. Ecco, e noi di questo abbiamo bisogno, di una persona così che
1: ci insegni la vita.
0: Con l'esperienza che ha, insomma, lo può fare. Quindi grazie anche a Nonno Giorgio che ci insegna la vita e come condire l'insalata. Non so se è una questione di genere, non voglio dire delle cose sconvenienti, però appunto c'è questo voi avete il pallino del condimento dell'insalata, vabbè, tu chiaramente
1: non così tanto, non posso permettermelo,
0: non puoi permettertelo tu, perché ti dice datemi il testamento, una gomma da cancellare. E Andrea, se possiamo chiedertelo,
2: sì, potete interpellarmi.
0: Stai
2: sì.
0: facendo dei black hole già? Cosa stai facendo?
1: Ero io, ogni tanto sparisci in un buco nero.
0: Cioè, dai, però esci fuori da questi buchi neri.
2: Scusate, sono sempre lì con la testa
0: Caravani,
2: in questa chart, in questi universi paralleli. No, diciamo che dai, tendenzialmente sul condimento dell'insalata sono abbastanza. Mi accontento facilmente, dai. Oppure condisco, faccio proprio l'opposto di quello che diceva il buon nonno, cioè mischio. All'ultimo, ma caldo,
1: ma poi l'aceto scivola sull'olio,
2: lo so,
1: perché
2: lo so.
1: L'olio.
2: Ma infatti ne pago le conseguenze.
0: Ne paghi le conseguenze. Infatti, sei finito a blackout a fare i black call.
2: Sì.
0: Chissà dove eri, se
2: nel
0: no, quest'ora.
2: Nel disagio.
0: Nel disagio, ma anche nell'allegria, ogni tanto sento uno spot di Multitox di un milione di anni fa. Ogni tanto che c'è, io so chi è quello lì, non ricordo come si chiami comunque. Che dice, sverso com'è, che dice sì, noi siamo allegri, allegri e anche troppo. Bene, 19:22, fateci sapere anche voi, chiaramente, come amate condire l'insalata. Io per esempio il pepe non ce lo metto nell'insalata, si può?
1: Male, male.
0: Infatti ho una vita di scleri, ecco perché. Non era quindi il karma.
1: No.
0: Cioè io ho iniziato a fare tutte
1: Sei
0: quelle
1: disarmonica.
0: La pulizia del karma, bastava condire l'insalata in un certo modo. Grazie Giorgio. Io lo vedrei bene nonno Giorgio anche come opinionista ai bastioni di Orione, è vero? Che un po', ci
1: posso
0: sta,
1: dire, Dio ce le scampi.
0: Quando avranno 6 ore Bastioni di Orione e metteranno 3 brani musicali, lo sapete che vi adoro, io e Giacomo stiamo lavorando per voi per farvi mettere più brani musicali possibili, intervallando chiaramente con i loro prestigiosi approfondimenti di geopolitica, e devo dire che ce n'è anche qualche condimento armonico di nonno Giorgio,
1: qualche opinionismo,
0: esatto, certo. Vediamo a settembre cosa ne viene fuori.

19:37 Blackout, Risso Radio International on air. Stiamo ascoltando gli ultimi brani del lato B di Antonico, Tonico 70. Adesso l'ultimo pezzo è fantastico. Non che gli altri non lo siano, ma questo è veramente una chicca. Godetevelo. Poi ritorniamo con qualche altra informazione culinaria.

The revolution will not be telefonina. Non si guarda in goppo telefonina la rivoluzione. Mitico il nostro Tonico 70, anche con Morfuco, e infatti adesso ce lo andiamo ad ascoltare in una versione meravigliosa di un brano che sicuramente riconoscerete anche voi.

ed era California Love. Morfuco, Tonico 70, Banda Maie, tutti insieme. Invece adesso ci ascoltiamo proprio la Banda Maie, che è proprio una banda, insomma, ci sono 12 elementi e fanno questa musica qui travolgente. Altro che New Guinea, che poi prima erano New Guinea, però poi per tutti i discorsi, ma per favore. E così in questo bizzarro mondo devastato e vile. Intanto abbiamo chiesto notizie dalla Valle che resiste, dal presidio di Venauso, dove ci sarà questa sera la proiezione di un film, non sappiamo quale sia. Presidiato anche per la vostra sicurezza da sbirri e sbirraglie varie che purtroppo, mi dispiace fare un po' l'angolo così populista, paghiamo comunque noi. E questa è la roba che veramente sempre mi triggera, da sempre e sempre mi darà fastidio. Però sai che bel caldo con quelle belle divise con cui ci difendete. Non possono neanche mandare i messaggini. Cosa che invece spesso fanno e volentieri, o ammazzano o mandano messaggi e guardano i loro cazzo di social. Vabbè, vi rimandiamo quindi alle informazioni che troverete sui social, fate cisti perché appunto potrebbero essere nati dei nuovi blocchi dell'ordine.

loro ordine e la loro devastazione, quella che stanno perpetuando da anni, condita sempre di più dalla violenza. Ma il popolo Notav si autoalimenta, riprende vigore. Sentivo negli interventi della conferenza stampa e tutti questi giovani. Allora, per favore, c'è chi è diversamente giovane, chi è giovane anagraficamente, poi ci sono i giovani vecchi, insomma, non stiamo a fare discriminazioni, siamo in un'epoca in cui siamo inclusivi, quindi non andiamo adesso a etichettare giovani meno giovani. Certo è che fa impressione, fa piacere, conforta il fatto che qualcuno di questi ragazzi, ragazze, che poi vengono massacrati dalle forze dell'ordine o che sono in gattabuia come i due compagni tedeschi rinchiusi nel carcere delle Vallette, che salutiamo, abbracciamo e li invitiamo a resistere, continuare a pensare che la lotta non si arresta. Ci sono ragazzi e ragazze che non erano ancora nati e c'era già il movimento Notav e adesso sono lì a lottare, a resistere, a pigliarsi mazzate, ma anche a divertirsi un po'. È perché la lotta è anche divertente, tirare fuori le emozioni, la rabbia e essere incisivi nel reale. Secondo me è anche un qualcosa di inebriante che scatena le endorfine. E quindi a Saradura.

0: ancora, come diceva Stefano oggi, un ringraziamento a tutti i redattori, redattrici, DJs di Radio Blackout che chiaramente accorrono in radio appena c'è l'urgenza di comunicare, diffondere una serie di informazioni che vengono immediatamente poi preconfezionate, manipolate, sparate sui vari mainstream, sui vari media del mainstream. Poi appunto, un po' come noi questa sera, ci sono delle coppie imprevedibili.
1: Estemporanee.
0: Estemporanee, sì. Quella di stamattina era interessante. Io ho detto, no, ma veramente? E questo è il bello di Blackout, rimescolare anche, no? I DJ, i contenuti, a volte anche le posizioni politiche, ci sta. Quando l'obiettivo è quello appunto di lottare e resistere e utilizzare la radio come mezzo di comunicazione e diffusione, che il sistema lo fotte.

0: e il potere, il sistema e tutti quelli che sono per la TAV, perché non ci dimentichiamo i posti di lavoro, poi la gente anche che ci muore sul posto di lavoro, le malattie, vabbè, ma queste sono robe che di solito vengono etichettate come vabbè, ma voi siete complottisti o Novax. Qualcuno poi tira fuori anche il Novax. Novat, semmai noi siamo. E il potere, insomma, è un po' sbalordito e disorientato, perché ne sono successe di cose, ne stanno succedendo. Oggi c'è stato un incalzare frenetico di ordinanze, cioè non si sapeva più che cosa vietare. Perché appunto da questa mattina il prefetto ha confezionato questa bella ordinanza, che non è stata appunto l'unica della giornata, in cui si impediva di campeggiare fino al giorno 3 agosto nella piana di Susa. Guarda un po' i casi della vita. Ma forse lo fanno per la nostra sicurezza, come il mescal.
1: Ma poverini, poi lavorano anche in questo periodo di calore e di ferie.
0: Io vi ricordo che comunque a 49 anni uno sbirro può andare in pensione. E boh, e la chiudo qui. Allora, intanto stiamo cercando di capire se c'è qualcosa, qualche novità su in valle. Sembra di no, che potrebbe essere una cosa positiva. Questa sera dalle 21:30 Haven House, proiezione del film How to Kill a War Machine su Palestine Action, a cui invitiamo ovviamente di partecipare. No, in effetti adesso c'è l'etichetta Propal. Ma sei Propal. Ma certo, ma mica solo da adesso. Perché era sotto gli occhi di tutti già dal 1948 che si stava perpetuando una prevaricazione, una violenza e un'espropriazione di territori abitati già da popolazioni preesistenti e precedenti allo Stato di Israele. Vabbè, comunque, Free Palestine. Dunque, io alla fine non ho letto vabbè, la leggo la storia del pezzo duro, però Andrea Fritturamista, che sta confezionando il 274esimo black hole della giornata, sì, aveva una suggestione sul gelato, no? A parte che è bella quella storia lì del gelato all'anguria, della granita all'anguria.
2: Devo raccontare delle mie vicende.
0: Secondo me sì, è divertente
2: personali.
0: Quella storia lì.
1: stiamo facendo questa sera.
0: Questa sera. E vabbè, okay, ma okay. Perché la cucina, ragazzi, è intimità comunque.
2: Certo, no, io sono uscito dal recinto della mia trasmissione, una delle prime volte, sono ancora un po' titubante, non so come muovermi.
0: È la prima volta?
2: Non proprio, ho fatto qualche collegamento estemporaneo, ma un'invasione in un'altra trasmissione forse
0: questa,
2: sì, è la prima volta.
0: Questa, mio caro, non è un'invasione, perché le invasioni vengono bloccate dalla dottoressa Antonomasia se non sono gradite. È stato un invito.
2: Certo, infatti non simuliamolo ai nostri ascoltatori, diciamo la verità.
0: C'è amicizia e
1: è che non volevi prenderti rispetto. Questa responsabilità di fronte al tuo compagno di trasmissione,
2: esatto,
1: vero?
2: Esatto, sì, sentivo un po' di tradirlo, allora ho dovuto.
0: Ma no, ma Benny è l'amore della tua vita,
2: certo,
0: figurati.
2: Un saluto al caro Benny che sarà in spiaggia a quest'ora e non ci starà ascoltando.
0: No, dici di no? Dici che sta facendo i castelli di sabbia?
2: Sì, penso stia rincorrendo sui pargoli, sul bagnasciuga.
0: Ma magari c'è l'auricolare, chissà.
2: Chi lo sa? Allora, cosa vi devo dire? Che ogni tanto ho delle voglie che definisco da partorienti e mi viene voglia di... L'altra sera mi è avuta voglia di gelato all'anguria. Forse è complice anche qualche filmato sui social che mi ha influenzato effettivamente, questi trend continui, no?
1: Che ricordiamo non è un gelato all'anduia.
2: No, non all'anduia. Ecco,
0: perché poi c'è il trend gelato all'anduia, che invece a noi sembrava un'ottima idea il sorbetto all'anduia.
2: È da sperimentare, sperimentare.
0: Sperimentare e poi commercializzare.
2: E niente, questo gelato all'anguria è stata una grande sofferenza riuscire a ottenerlo. Sono andato al posto dove sapevo di poterlo trovare, che non vi posso dire ovviamente,
0: certo,
2: possiamo fare pubblicità,
0: certo, che no.
2: In radio, però insomma è famoso per avere tanti gusti, ecco. Ora io non posso scendere nello specifico, io proprio sparlare di una lavatrice adesso in questo momento.
1: Ma Benny al mare, non ti preoccupare.
0: No, diciamo solo che c'è stata un'associazione particolare, no, di questa lavoratrice che noi rispettiamo e salutiamo, perché sicuramente è un'ascoltatrice di Blackout,
2: certo,
0: che si è infastidita perché tu hai fatto questa richiesta di gelato all'anguria.
2: E lei voleva, no scusate, era una sorta di, non era proprio un gelato a dire il vero, era un semifreddo. E,
0: non
2: e
0: è che era
2: chiesto,
0: gelo al mellone,
2: no? E mi ha chiesto se volevo della panna, insomma, sopra, tipo, perché era, per lei era forse una simil granita nella sua interpretazione, ecco. E io gli ho detto di no, e insomma, mi ha guardato molto male, ragazzi e ragazze, all'ascolto.
0: E questa era una parte della storia. La parte divertente, secondo me, era quella che tu ordini il tuo semifreddo sorbetto all'anguria e poi ti sposti nel locale.
2: Certo.
0: E la signora si è infastidita perché, secondo lei, perché questi sono i procedimenti mentali umani e ci danno il polso della situazione, poi di quello che è l'analisi dei fatti.
2: Esatto, di quanto la gente è stressata sul posto di lavoro
0: e soprattutto limitata, e lei pretendeva che tu stessi
2: che tipo,
0: davanti alla vaschetta
2: tipo
0: dell'anguria.
2: Cane da punta.
0: Esatto.
2: Davanti al gusto.
0: Perché non l'hai fatto? Perché non l'hai fatto?
2: Perché sono indisciplinato.
0: Mamma
2: non
0: mia,
2: sarei qua,
0: sei proprio anarchico. Guarda che piglia l'elicottero e arriva Giorgia, eh?
2: È un attimo.
0: Bestemmiando in aramaico antico, ma viene, ti insegna come si vive. Perché adesso basta, la misura è colma. No vabbè, scusate questa brutta cosa che ho fatto. Voi magari state per mangiare e vi si chiude lo stomaco.
2: No, non pensate a meloni,
0: pensate ai meloni, ai daiquiri.
2: Tantissimi
0: per
2: ce
0: esempio,
2: ne sono.
0: Non fatelo
1: di fronte al banco di un'altra frutta, mi raccomando, che non si fa quando pensate ai meloni. Siate di fronte ai meloni.
0: Esatto. E non vi spostate da lì, fissate la preda. Dunque, io vorrei concludere questa divertente eclettica puntata parlandovi del pezzo duro, che non è una pratica sessuale avanguardista. Scusate, mi è venuto in mente il sessuologo Mazzone. E vabbè, voi non lo conoscete. Anyway, il pezzo duro è un gelato siciliano resistente allo scioglimento. Forma a cupola, colori vivaci, perché lì giù di coloranti e anche conservanti, che ricordano la zuppa inglese e il pan di Spagna, imbevuto di Alkermes, rendono questo gelato appunto subito riconoscibile. Quindi se l'avete mangiato ve lo ricordate. Voi l'avete mangiato, ragazzi?
1: Purtroppo no.
0: Ma non si può.
2: L'ho solo visto in delle gelaterie esposto, incuriosito, ma no.
1: Io ho qualche timore addirittura verso questo gelato.
0: Allora, bisogna lasciarlo. Ovviamente intiepidire al calore del sud almeno una ventina di minuti, perché sennò ti distruggi tutto. Poi voli in Albania, in 4 ore ti rifanno tutti i denti e anche il viso, se vuoi. Così il riconoscimento facciale.
2: Infatti, facciamo anche un momento radio utile. Mi raccomando, non mangiate né bevete cibi troppo freddi, fanno male alla digestione. Per quanto il caldo si farà sentire, non esagerate col freddo.
0: Una puntata esistenziale comunque.
1: Posso anche ricordare di aspettare almeno 3 ore dopo, no, i pasti prima di poter fare il bagno?
0: Per favore. Quella è una fandonia inventata dalle madri e le nonne del sud. Allora, questo è un dolce che invece a me piace tantissimo. Ecco, si chiama schiumone in Puglia. Vabbè, ricetta tradizionale, un dolce antico, ha una storia molto interessante che vi vado a raccontare, perché può essere anche uno spunto per le pratiche appunto di resistenza attiva. Certo, è un peccato utilizzare il pezzo duro come arma di difesa, però è di necessità virtù.

Dunque, il pezzo duro è un dolce antico, radicato nella tradizione catanese, è un semifreddo che ha le origini, che vede appunto le sue origini risalire all'epoca della dominazione araba. Ah.

0: quando l'arte della preparazione dello sherbet, non so la pronuncia, bevanda ghiacciata aromatizzata con essenze di fiori o frutta, però deve essere una roba deliziosa
1: da cui si dice provenga la parola sorbetto, tra l'altro.
0: Ma vedi quante cose. È perché tu sei di Alessandria, quindi queste cose le studiate a scuola, la dominazione araba, cioè. Noi invece non la possiamo più studiare, vabbè, prossimo
2: anno è famosa
0: anno...
2: per le scuole progressiste Alessandria,
0: infatti,
2: non lo sapevo,
0: infatti cosa. Sì. E buonanotte secondi. Va bene, parleremo. Poi magari una volta vengo a Frittura Mista a parlare dei programmi didattici e delle nuove indicazioni ministeriali. L'Islam, gli arabi, scomparso tutto. Nasce tutto con la fondazione del Sacro Romano Impero. E basta. E invece gli arabi già la sapevano lunga. E quindi quando questa arte della preparazione dello sherbet si è diffusa, si iniziò anche a ragionare, a provare appunto a realizzare dei gelati che arrivarono poi sulle tavole siciliane. La sua diffusione maggiore si ebbe verso la fine del XVII secolo. E la leggenda legata al pezzo duro è molto divertente. Turi e Alfio erano due amici inseparabili che dopo un terremoto aprirono una pasticceria. I loro dolci ebbero così tanto successo che persino le monache dei conventi iniziarono a preoccuparsi. Di solito le monache dei conventi, soprattutto quelle di clausura, erano dedite alla confezione e vendita appunto di prodotti dolciari. Quando decisero Turi e Alfio di lavorare anche di domenica, furono accusati di stregoneria e arrestati. Sapendo che l'inquisitore amava i dolci, prepararono un gelato durissimo, tanto duro da essere descritto come più duro della sciara, la colata lavica, e con la scusa di offrirglielo lo usarono per colpirlo e scappare. Che non si sapeva quando torna ancora. E mo che meno momento, so i che da ferra, cosse de cercava cile per mare e per terra. Da allora nessuno seppe più nulla di loro, ma la ricetta rimase e venne leggermente ammorbidita. Così nacque il pezzo duro che conosciamo oggi. Quindi nasce per un'esigenza di difesa personale.
1: Ma posso dire che duro, come arma impropria, oltre a essere difficile da giustificarne il sequestro effettivamente, ma anche un altro vantaggio, che è quello che ormai molti indovinelli e molti romanzi gialli portano, ovvero quello che si scioglie. Avete presente il famoso proiettile di ghiaccio per cui poi si sparisce l'arma del delitto? Ecco, anche questo potrebbe essere un grande vantaggio del pezzo duro. Che non si
0: sa quando torna. Matti, noi a settembre dobbiamo fare uno speciale ricina, perché ci siamo io e Stoppardi che stiamo indagando, perché sta storia della ricina lì in provincia di Campobasso, le due tipe morte. Adesso sono arrivati, allora prima c'erano i sommozzatori della Finlandia, tanto noi li paghiamo sempre questi, e adesso ci sono gli investigatori tedeschi, ci sarà anche Rex. Buonanima. Il nome pezzo duro deriva dalla struttura compatta del gelato che viene lasciato solidificare in freezer ancora prima di assemblare tutti i vari strati. Questo processo conferisce al prodotto una consistenza esterna rigida, quasi marmorea, mentre all'interno risulta soffice e cremosa. La forma più diffusa è un gelato a due gusti, racchiuso in una sorta di zuccotto o bombetta, quella che Andrea guarda dalle vetrine con la bavetta alla bocca.
2: Esatto. Adesso ti do 20... lasciando le mie impronte digitali.
0: Adesso ti do 20 euro, per favore, non ti posso vedere. Domani vai. Andiamo insieme dalla signora che ordino il gelato all'anguria e poi me ne vado davanti alla stracciatella. Poi c'è un cuore vuoto nel quale si inserisce il pan di Spagna, spesso imbevuto di alchermes o di vermut. E poi ci infili dentro, già che ci sei, anche dei canditi e delle mandorle. In altre varianti, soprattutto nel palermitano, l'interno può essere fatto anche di panna montata. Goduria.

0: 20.07, abbiamo sconfinato in quello che era il territorio di Delicatessen, però Delicatessen anche lì chiuso per ferie. Anche se adesso ci sarebbe l'Odissea di Nolan. Voi l'avete vista? L'Odissea di Nolan?
1: Non ancora.
2: No.
0: No, ma Andrea tu non la vuoi vedere, vero?
2: Io, allora, tendenzialmente le cose che hanno molto hype le guardo sempre con un paio d'anni di distanza.
0: Dillo
2: sono,
0: a me.
2: Sono fatto così.
0: Io ho visto
2: sono troppo bassi anche contrari, purtroppo.
0: Io ti capisco. Io Titanic non l'ho mai visto, il Gladiatore l'ho visto 12
1: anni dopo.
0: Sai che neanch'io,
1: non ditemi come va a finire, infatti.
0: Ma guarda che noi a Delicatessen spoileriamo, e questa è proprio la nostra caratteristica, perché dice il dotto Adriano, e ha ragione essendo cinefilo proprio della prima ora, così siete a posto col contenuto, sapete come va a finire, vi concentrate sulla forma filmica.
2: Fantastico.
0: Ma pensa che favore Fantastico. Che vi facciamo. Questo comunque sarebbe il territorio di Bastioni di Orione, che riprenderà anche lì in autunno, Trigger Point in vacanza, Pregio, che fine ha fatto
1: Chi lo
0: Pregio?
1: Sa. Chi lo sa?
0: Ma uno così è in giro per il mondo d'estate. E vabbè, ritorneranno tutti a settembre. Arsider Night, chissà, ma secondo me ci
1: sarà. Vacanza, no?
0: Sono in vacanza anche
1: loro. A meno che non abbiano programmato, ma qua abbiamo il capo della programmazione.
2: Mandano sempre dei contenuti ultimamente.
0: Di un certo livello, immagino. Chiaramente, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa in valle, ci riattiveremo per le comunicazioni e la diffusione delle notizie che ci arriveranno live and direct, come sempre succede, perché l'informazione qua la facciamo insieme, non è che ci sono i pennivendoli pagati dai partiti che scrivono per... E tra l'altro mi viene così un flash, no? Io ancora sto pensando, e poi ne sono morti già tantissimi altri di individui. Abderrahim è l'immagine, che è l'unica immagine che ho visto dei due del 118 con le mani dietro, tipo pensionati che guardano i lavori in corso. Davvero inquietante l'indifferenza diffusa e anche a volte l'accanimento invece verso le persone, perché insomma in quell'evento lì, anche lì dal punto di vista sociologico e politico, vabbè, lasciamo stare, non vi rovino la cena. Ma anche i giornalisti, insomma, una coscienza non ce l'hanno di sicuro, ma mi sembrano molto simili, anzi loro non stanno fermi, loro veramente sono viscidi e asserviti al potere, quindi sono lì che si inventano le peggio storie, solidarietà ancora, complicità dai microfoni di blackout a tutti quelli che se la succheranno per questo grandissimo decennale celebrazione, insomma, di un certo tipo. Del festival ad alta felicità, solidarietà a chi si vede la propria faccia stampata sui giornali, perché c'è sempre ovviamente la vecchia regola dello sbatti il mostro in prima pagina. Questi sono i cattivi, invece loro sono i buoni. Matti, che dire, grazie infinite. Noi abbiamo ancora, cioè abbiamo già altre 5-6 trasmissioni programmate. Guarda, quella sulla ricina, perché ti ho visto sul giallo, con l'occhietto.
1: Sì, sì, come me la cavo. In un'altra vita quello forse sarebbe stato. Ma fortunatamente la vita è questa.
0: Ma proprio fortunatamente.
1: Molto fortunatamente. E quindi grazie a te per l'invito, grazie a te anche da parte di mio nonno per aver fatto sì che la sua voce, i suoi insegnamenti potessero superare le mura della sua casa, come direbbe mio fratello, il suo sogno che diventa realtà.
0: Ma guarda che abbiamo il black call, gli facciamo fare il black call a nonno Giorgio, i suoi consigli esistenziali.
2: Che registri e mandi, noi accogliamo a braccia aperte.
1: E grazie ad Andrea anche, direi che...
2: Grazie mille a voi per questa nuova esperienza. Io posso, già che se ne parla, no? Posso annunciarvi il prossimo Black Hall di domani mattina.
0: Grande, su che cosa?
2: Allora, domani alle 9, nell'orario dell'info, visto che manca l'info, ci sarà questo Black Hall che parla di storie di attraversamento...
1: Scusa, ti devo interrompere perché mi è arrivato prima un messaggio al quale non ho potuto rispondere ancora, ma... che forse l'info ci sarà.
0: Bene.
2: Perfetto, allora. Quindi, non ci sarà nessun
1: so che,
2: domani alle 9. Guardate,
1: so
2: lo cancello davanti a voi in
1: so
2: questo istante.
0: E versa una lacrima, perché giustamente,
2: no,
0: però lo riprogrammi, dai.
2: Certo, assolutamente. Poi ci sarà di notte poi un bel mix a cura di Mr. Fix Your Mind to Die nella nottata di venerdì, ve lo sentirete.
0: fantastico. Grazie Andrea, grazie per il tuo spirito, come dire, allegro ma non troppo. Ti invito a pensare all'Anduja, al gelato all'Anduja, perché secondo me c'è possibilità di commercializzare. E, okay. E voi con Frittura Mista come siete messi? Avete abbandonato anche voi la nave? Sì,
2: assolutamente
0: l'altro
2: no, assolutamente
0: ah no, ci no. Sei tu, bravo.
2: Esatto, io martedì ho trasmesso, il prossimo trasmetterò
0: anche. Tu con la lavoratrice
2: senza...
0: della gelateria famosa di Torino, dai.
2: Certo, qualsiasi storia pescherà la nostra rete, la porteremo alle vostre orecchie.
0: Grande, grazie allora Mattia, Andrea, grazie a tutte e tutti voi che siete rimasti all'ascolto di Ristoradio International anche in questo giovedì 30 luglio. Noi ci risentiamo salvo qualche incursione che chissà magari ci sta, perché è una vita imprevedibile quella che viviamo. Ci risentiamo a settembre con tutte con sì, le trasmissioni, anche con Fino all'ultimo respiro, che già da questa domenica non andrà in onda. Andrea, te l'ho detto, quest'anno sono stata brava, te l'ho detto. Pablo è alla buon'ora. Pablo, e vabbè, ci dovevi dare la ricetta del cornetto.
1: Ci ha salutato anche prima, eh?
0: Ah, ok.
1: Ciao Pablo.
0: No, perché io senza il ciao docca di Pablo. No, volevo la ricetta del cornetto cuore di panna da Pablo, però niente. Prossimamente. Buon appetito, un abbraccio. Stay blackout.

0: Ma quanto tempo che perdiamo inutilmente? I giorni si sommano ai giorni, passa l'estate, viene l'inverno e non facciamo mai niente. Frichi, tu quest'inverno che farai?
1: Io mi faccio un cappotto.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

Porque si hay un baby que no te dé pena más, sencillo, oye.

0: transito.
1: Baby records.
2: And the man black.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

0: buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
3: Arsider Construzione Audiomeccanica, nel suo inesauribile sforzo di presentarvi la verità, soltanto la verità, tutt'altro che la verità, è lieta di presentarvi una restituzione, parziale, partigiana ed incompleta, dei fatti accaduti al Glomerberg Festival 2026. Ma poi perché Berg?
4: Boh, perché Berg? Non lo so, ma so che adesso andremo ad ascoltare un estratto di tre concerti, hai capito? Tre concerti, collaborazioni nate all'interno dell'High Density Gathering. Basta, per favore, basta, basta.
5: Oh, ma questa chi è? Sei venuta qui a rubarci il lavoro?
3: No. Vedi che noi facevamo text to speak da quando non eri neanche nata, e ora arrivi e credi di mandarci in pensione?
6: Non credo questo.
5: Maledetta Lai, tornatene al tuo server.
6: Va bene.
7: Prossimo premio.
8: Vogliamo subito sparare una bomba atomica per tirare su proprio il livello, la temperatura?
7: A me sta bene, lo sai, sono un dinamitardo. Cosa abbiamo qui? Una cassetta? Una cassetta di Arsider?
9: Bomba.
10: Androre in onda, Dali Descent, Pool, and the Arsider Orchestra. Buon ascolto.
11: Oh,
9: I'm so ready for this.

Onda di merda. Onda di merda.

I need a drink.

0: andiamo a bere, c'è il vino in offerta, 4 euro un bicchiere di plastica di vino.
1: Allora fate un po' di casino, nostra amica Dali.
2: Thank you.

Ah!

sì.

0: per stimperare un po'.
1: Sono sconvolto dalla magia che regna in questo luogo, veramente. Adesso Ida, sceglilo tu, prossimo premio. Ma sono due?
2: Due connessi, due in uno. Allora,
1: lo vuoi presentare tu? Hai voglia di dire cos'è?
3: Valeria Miracapillo e Frank Masio si presentano. An Again.

Bernie.

again. Yeah.

not just mine.

message.

0: vuole un po' di... lasciamo un po' di...
1: Bravo. Dire che hai fatto teatro.
0: Sono il maker.

0: splendido.
1: Franco Franco Sport and Leisure in collaborazione Cannat Error, detto Ergringo, presentano Ratfumes Kankil. Buon ascolto e buona camisia a tutti.

0: Nazi going everything is good.
1: Allora

0: Humans can kill.
1: Crap, you can kill.
0: That humans can kill.

Sulle onde del portivo.

0: le onde del tuo...
1: Anche quest'anno i Glomer sta giungendo al termine. Nostri corazzi hanno azione. Vi ringraziamo per la partecipazione, per essere stati con noi, per averci dato i vostri cuori. Thank you.

0: Fuck that.
1: Fuck that.
2: Multitox.
3: Questo è il vaporizzatore mortale.
4: No, vabbè.
5: Se vi parli di storimi.
2: Multitox. Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai in stanza. Insomma, biscotti.
6: Adesione, adesione.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti